0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.

0: sì viaggiare con la macchina del tempo.
1: Di RTR 99. Ti ricordi?
2: Che strano incontro il nostro, arrampicati sopra due finestre.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non c'è più niente.

anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio. Del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Yeah.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa tornare alla mente quello che abbiamo vissuto.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82, cartolinformatica.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Ora il jukebox vicino al mare.
3: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
2: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
3: dell'estate 1981.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1986.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
11: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
12: dell'estate 1982.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1980.

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 10 luglio 2026. Sono le 7:02 minuti.

climatiche, diceva, di soffrire di ecoansia, quindi durante la notte si svegliava pensando ai fiumi, pensando al caldo, pensando alle piogge, ecoansia. Ragazzi, senza farsi prendere all'ecoansia, vi dico un segreto: guardate il calendario. Guardate il calendario. Oggi è il 10 luglio, siamo in piena estate e fa caldo. E ci sono stati alcuni giorni di caldo più forte, intorno alla più o meno alla fine di giugno, quindi abbiamo toccato abbondantemente i 40 gradi, esattamente come capitava l'anno scorso, poi 2 anni fa, poi 10 anni fa, poi 15 anni fa, poi 20 anni fa. Io su questo ho una convinzione che è basata su un fatto. Signori, noi siamo piccoli, il ruolo dell'uomo, per quanto poi, insomma, non è che noi trattiamo benissimo il nostro pianeta, però siamo circa 8 miliardi di persone che condividono tutte quante lo stesso pianeta, cioè noi viviamo su questa terra che non è piatta, mi dispiace dirlo a chi crede al terrapiattismo, condividiamo gli stessi mari, condividiamo la stessa aria da respirare, poi certo siamo popoli diversi, abbiamo usi e costumi diversi, abbiamo tradizioni diverse, abbiamo strutture fisiche diverse, che sono chiaramente determinate anche dal nostro DNA, dal nostro codice genetico. Oggi c'è un miscuglio, no? Pensateci bene, no? Oggi c'è un miscuglio assoluto. Chi avrebbe mai pensato, ad esempio, ieri sera, assistendo ad una partita Francia-Marocco, solo 50 anni fa, dico 50 anni fa e quindi mezzo secolo, ragazzi, mezzo secolo che per la vita di un uomo vuol dire tanto, per la vita della terra è niente. Quando voi sentite i geologi che parlano di determinate formazioni calcaree e ti dicono ma più o meno è databile a 30-40 milioni di anni fa, 30-40 milioni di anni fa. Cioè, non è che come oggi, senti, ci vediamo alle 7-7 e un quarto. 7-7 e un quarto ci stanno a Roma, soprattutto dove il quarto d'ora rende l'appuntamento un po' elastico, no? Più o meno possiamo far risalire queste formazioni sedimentari a 30-40 milioni. 30-40 milioni, ballano 10 milioni di anni. 10 milioni di anni. Cioè, considerate che noi, quando parliamo della storia dell'uomo, parlo delle vestigia, di quello che gli uomini del passato hanno costruito, hanno fatto e che fortunatamente sono arrivate ai giorni nostri. Stiamo parlando di 3.000 anni fa. Cioè, gli antichi romani, noi oggi giriamo per Roma e vediamo, che so, il Colosseo, ok? E stiamo parlando di 2000 anni fa. Fermiamoci a riflettere un po' su questo rapporto del tempo che passa. 2000 anni sono tantissimi, sono un'enormità. Ma se pensiamo alla nostra Terra, se pensiamo al nostro pianeta, è un momento, meno di un peto lievemente puzzolente. Cioè, e voi credete sul serio che l'uomo, attraverso le proprie industrie, attraverso i propri comportamenti, nel corso dell'ultimo secolo scarso, possa determinare questi cambiamenti climatici che fanno parte, a mio avviso, di un normale ciclo di un pianeta. Noi conosciamo chiaramente

0: della terra, viviamo sulla terra. No, perché quando ci parlano del fatto, il buco nell'ozono e qui e là, a noi raccontano, perché poi insomma capiamo, cioè se noi viviamo in un palazzo, io faccio sempre degli esempi perché gli esempi mi permettono di aggirare determinati ostacoli. Noi viviamo in un palazzo, ok? E in questo palazzo tu stai al settimo piano e nei primi tre piani ci abitano delle famiglie che hanno un concetto di pulizia molto molto limitato, e purtroppo proprio a causa di un comportamento di questo genere ci sono insetti, scarafaggi, topi, che non è che si fermano al terzo piano, sia chiaro. Cioè io posso anche tentare di tenere pulita la mia abitazione, il pianerottolo, insieme ai miei vicini. Possiamo nell'assemblea condominiale dare delle indicazioni, ma se al primo, al secondo e al terzo piano, in un palazzo di otto piani, ci sono, ammesso, immaginiamo quattro appartamenti per piano, 12 appartamenti dove vivono 12 persone che convivono tra topi, scarafaggi, spazzatura, io posso tenere pulito quanto voglio, ma comunque topi e scarafaggi saliranno anche ai piani superiori. Se io penso alla differenziata, e quindi a casa ho vari contenitori dove gettare rifiuti di vario genere, e poi ci sono quelli del primo, secondo e terzo piano che aprono la finestra, boom, e buttano la spazzatura di sotto, il quartiere, la zona sarà comunque sporca. Allora qualcuno deve avere la capacità di spiegarmi come sia possibile che io oggi, che vivo al settimo piano, sono oberato di leggi che in realtà non vengono imposte in altre nazioni. Cioè, a me hanno, io apro il tappo della bottiglia e trovo il tappo della bottiglia attaccato alla bottiglia stessa. È una delle cose più odiose. Guardate, io nel mio piccolo, sia chiaro, perché ognuno di noi può fare qualche cosa nel suo piccolo, e se tutti quanti facciamo qualche cosa nel nostro piccolo, alla fine diventa qualche cosa di grande, ok? Nel mio piccolo ho sempre cercato di comportarmi in maniera civile, quindi buttare quando è possibile la plastica con la plastica, il vetro nel vetro, l'indifferenziata nell'indifferenziata e così via. Da quando c'è questa norma, la bottiglia di plastica con il tappo attaccato, io proprio per rabbia stacco il tappo e lo butto da un'altra parte. Voi direte, è una cosa sbagliata? So perfettamente che è una cosa sbagliata, ma ogni volta che si reagisce con rabbia a norme che si reputano ingiuste, ragazzi, la rabbia è l'unica soluzione. Io proprio questa voglia assoluta di staccare il tappo dalla bottiglia. Mi hai imposto una cosa quando poi in altre zone del mondo la spazzatura, e qui parliamo di una quantità enorme di tonnellate di plastica, viene gettata nei fiumi, e i fiumi portano la plastica nei mari, e poi si formano queste enormi isole di plastica grazie alle correnti, e ti dicono allora tu devi avere il tappo attaccato alla bottiglia, tu devi la tua macchina non va più bene, distruggere la tua nazione nella parte verde con i parchi eolici, e a me questo fatto non sta bene. Semplicemente non sta bene. E sapete perché non sta bene? Perché noi siamo talmente piccoli, abbiamo un ruolo talmente infinitesimale, che poi certo c'è chi ci mangia. Oh ragazzi, c'è chi ci mangia, cioè ci sono persone che con il green, con questo discorso dell'ambiente, ci mangiano. Ragazzi, ci mangiano veramente. ed è un movimento talmente ampio, talmente enorme, e la cosa che non riusciamo a capire è che noi veniamo assoggettati a delle norme molto severe, molto astringenti, utilizzando una tecnologia che arriva da nazioni che invece quelle norme non le rispettano. Cioè, questa è la cosa incredibile. Noi abbiamo i nostri carnefici che ci impongono delle regole grazie a dei governanti europei che sono dei burattini, e un giorno verrà fuori che sono stati anche pagati da queste grandi industrie del green, che ci impongono dei comportamenti, e lo fanno solamente a noi. Lo fanno solamente a noi. Cioè noi, soprattutto noi europei, che veniamo sottoposti ad una serie di pressioni. Ma ragazzi, l'uomo è presente in forma civilizzata, diciamo così, sulla Terra da circa 3.000 anni. Prima non, cioè l'uomo poteva essere equiparato a uno scoiattolo, un ghepardo, un rinoceronte. Inquina un rinoceronte, inquina uno scoiattolo, inquina un ghepardo. Cioè, potevano inquinare i vichinghi, potevano inquinare gli antichi Maya, cioè, per dire, no, assolutamente, zero, non c'era nulla di tutto questo. Però oggi, ecco, fatto il buco nell'ozono, l'aumento della temperatura. Io ricordo che 30 anni fa c'era uno studio, quindi non è che avevano fermato un drogato, che dopo 3 giorni lo avrebbero trovato morto per overdose con l'ago ancora infilato nella vena. C'era uno studio che diceva tra 30 anni fa la Sicilia sarà un deserto. Cioè, e c'era questa immagine, io la ricordo molto molto bene, no? C'era quindi la Sicilia che era diventata gialla come il Sahara. Quando noi andavamo a scuola e vediamo le cartine, non le cartine politiche, quelle con i colori diversi nazione per nazione, no, ma proprio la cartina geografica vera e propria, il Sahara era di quel colore giallo marroncino, e quindi avevano fatto questa previsione con la Sicilia e parte della Calabria che si sarebbero desertificate. Capito? Io mi immaginavo la sabbia ad Agrigento, mi immaginavo i Tuareg, che poi sono arrivati io stesso, a Catania, cose di questo genere, l'Etna coperto dalla sabbia, gli agrumeti distrutti. Sono passati 30 anni e stiamo ancora qui. Quello era uno studio, capito? Quello era uno studio. Quando io leggo caldo killer, addirittura l'OMS il 30 giugno ha lanciato un allarme. In Italia 5 decessi per il caldo in 24 ore. Porca miseria, ragazzi, 5 decessi per il caldo in 24 ore. Poi bisogna vedere, no? Dice, sei morto un 91enne che aveva 5 bypass, un tumore in fase terminale, è andato a passeggiare alle 2 del pomeriggio, ci è rimasto secco. Lo puoi definire un morto per il caldo? No? Quindi 5 decessi in 24. Quindi il Ministero della Salute in Italia si è immediatamente attivato. Cioè, quindi ha fatto una serie di ricerche in tutti i nosocomi, gli ospedali, per sapere se questo dato rispondesse a verità. E ha avuto la risposta, ha detto, dice, guarda, veramente a noi questo dato non risulta. Quindi si chiede, sono state chieste spiegazioni all'OMS. E l'OMS dice, ma noi abbiamo dato questa notizia perché era stata pubblicata sui giornali. Quindi i giornali pubblicano una cosa non vera e l'OMS la riprende come vera e la rilancia. Il Ministero della Salute controlla e l'OMS ti dice, ma chi t'ha detto? Me l'ha detto il giornale. Il giornale ti ha detto, non si sa. Cioè, questa è la questione. Signori, fa caldo. Lo dico a tutti, fa caldo, non rompete il cazzo.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:19 minuti primi e qualche secondo. Vi dico subito che potete inviare i vostri messaggi anche in disaccordo con quello che ho detto. Il numero è il 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Era cioè, beh, se non fosse tragica potrebbe essere divertente come cosa, no? L'idea di alcuni attivisti che avevano detto per far capire meglio i cambiamenti climatici dovremmo vietare l'uso del climatizzatore. Certo, cioè noi il progresso ci ha portato in alcuni casi, non sempre, ad avere delle comodità, e il climatizzatore sia a casa, sul lavoro, ma in macchina è diventata una vera e propria salvezza. Cioè, quindi oggi il climatizzatore è di fondamentale importanza, ma non è di fondamentale importanza perché il caldo è diventato insopportabile, è perché ci siamo abituati. È un po' come vivere oggi senza frigorifero. Cioè, voi in una casa potreste vivere senza frigorifero? No, perché chiaramente c'è un sistema di conservazione dei cibi, degli alimenti. Tant'è vero che quando si rompe il frigorifero, mi ricordo che qualche anno fa avevamo un partner commerciale qui in radio che vendeva elettrodomestici, e la sua particolarità era quella che te li consegnava in giornata. Perché era importante consegnare in giornata, soprattutto quando si parla di frigoriferi? Perché ti si rompe il frigorifero e tutto quello che hai all'interno del frigo può resistere alcune ore, soprattutto nel congelatore. Ora chiudi il frigorifero, è coibentato in un certo modo, però se il frigorifero nuovo ti arriva dopo 3 giorni, quella roba sei costretto a cucinarla per forza. No, non puoi neanche andare dal vicino di casa a dire: senta, mi scusi, mi si è rotto il frigorifero, le dispiace se le do qualcosa, la mette nel suo congelatore? Perché la risposta può essere no capire italiano, no capire italiano. Quindi non manco puoi fare una cosa di questo genere, no? Quindi allora questo nostro patto commerciale ti si rompe il frigorifero, nell'arco di 3, 4, 5 ore ti portava il frigorifero nuovo a casa. Tu puoi oggi pensare di vivere senza frigorifero? Quindi ci siamo abituati. Una volta avevamo un livello di sopportazione maggiore, ma questo riguarda noi, questo riguarda noi. Io dico una cosa che insomma credo faccia parte dei ricordi di tutti. Okay. quando si partiva per le vacanze con la famiglia, no? Quindi che poi fossero vacanze più o meno intelligenti, poco importa, perché anni fa si parlava di vacanze, anzi partenze intelligenti. Vi ricordate che c'erano quelle comunicazioni da parte delle autostrade che ti faceva vedere il bollino rosso, il periodo in cui era maggiore il traffico, e molti consultavano questo e poi dicevano ok, e partivano lo stesso, anche quando c'era previsto il bollino rosso, perché c'era un ragionamento, perché era un ragionamento in controtendenza. Allora, ci dicono di non partire per il 7 agosto. Bene. Allora, 7 agosto non bisogna partire. Siccome io sono furbo, e poiché ci dicono di non partire il 7 agosto non partirà nessuno. Quindi la previsione è da bollino rosso, ma poiché tutti non partiranno, io parto il 7 agosto, è il ragionamento però che facevamo tutti quanti, e quindi tutti il 7 agosto. Oh ragazzi, c'è gente che sulla Salerno-Reggio Calabria si è sposata, ci ha messo su famiglia, c'è gente che da Como doveva andare in vacanza in Sicilia, si è trasferita a Montalto Ufugo e l'hanno ritrovata dopo 30 anni che produceva l'anduia. Quindi voi dite, stiamo parlando di situazioni veramente che se arrivassero degli alieni ci scriverebbero 25 libri, capito? Era così, ma noi partivamo con le nostre auto caricate all'inverosimile, non c'era l'ABS, quindi se inchiodavi la macchina andava in curva, andava dritta, partiva per la tangente. Ragazzi, i portabagagli, ve li ricordate ragazzi i portabagagli sopra? Questi reticolati in ferro che con quattro viti venivano bloccati con dei morsetti ai montanti dell'auto. Ve li ricordate? Carichi all'inverosimile. Cioè, altezze enormi, valigie su valigie, tenute ferme con degli improbabili elastici. Ve le ricordate? Eh sì che ve le ricordate, come non ve le ricordate? Quei sedili in similpelle che procuravano dopo 10 minuti uno strato di sudore largo come una fetta di prosciutto, una cosa... dentro la macchina... carichi con il termos, partivamo tranquillamente. Arrivavamo dopo un viaggio infernale con tuo padre in canottiera, arrivavamo e c'era bisogno di 15 giorni per riprendersi, e il giorno in cui ti eri ripreso dovevi ripartire attraverso un altro ritorno che era tutt'altro fuorché intelligente. Però stavamo così, era la notte, ragazzi, la notte era quella, cioè la notte per star fresco dormivi un po' con le finestre aperte. Poco le finestre aperte, entravano le zanzare, sì, te pungevano le zanzare, ma pazienza, sudavi, faceva caldo, era estate. Oggi no, ragazzi, cioè oggi no, ma è cambiato. Per capire che siamo cambiati noi. Cioè, voi immaginate di prendere un uomo che vive, una persona che viveva in Italia un secolo fa. Quindi stiamo parlando del 1926, pieno ventennio fascista, ok? Lasciamo perdere il fascismo, era per ricordare il periodo storico, no? Un secolo fa, poi prendi un uomo che viveva nel 1926, quindi prima ancora dell'entrata in guerra, prima ancora dell'autarchia, prima delle leggi razziali, prima di tutto quello che poi è successo e che ben conosciamo. Tu porta quest'uomo ad oggi, portalo nel 2026 e mettilo in macchina e portalo in autostrada a 130 all'ora. Quello, ragazzi, o muore di infarto o si caga sotto. Cioè, è probabile anche che muoia di infarto cagandosi sotto, perché 130 all'ora in auto, autostrada, una cosa... Non eravamo proprio noi come esseri umani 100 anni fa, non eravamo pronti a pensare quello che sarebbe poi diventata la nostra civiltà. Non mi sembra una cosa così strana. Ci si abitua al meglio, ci si abitua ad avere delle cose che ti fanno vivere in maniera più confortevole. Quindi non è che oggi il climatizzatore è diventato indispensabile per il caldo, il climatizzatore è diventato indispensabile perché siamo noi che ci siamo abituati ormai a vivere in un ambiente con una temperatura più bassa rispetto all'esterno. Cioè, anche pensando all'idea dei centri commerciali, no? Perché poi io sto tentando di farvi tutta una serie di esempi che vi aiutano a comprendere come in realtà non è che sia cambiato il clima, è cambiata il nostro rapporto, è cambiata la nostra capacità di sopportare determinati cambiamenti. I centri commerciali sono nati come luoghi freschi d'estate, caldi d'inverno. Si basa, è quella, ragazzi, la logica, è quella. Io l'anno scorso ero agosto, a proposito, visto che molti me lo chiedete, io sarò in diretta con voi fino al 31 luglio, venerdì 31 luglio, orario 7:10. Poi ad agosto, tolta la prima settimana che non ci sarò, io sarò sempre in diretta con voi, orario 8:10, quindi una leggera contrazione di orario, non inizia alle 7, inizierò alle 8, dalle 8 alle 10, questo fino alla fine di agosto, quando poi alla fine di agosto si riprenderà la programmazione normale, lineare, abituale, quindi con la mia trasmissione dalle 7 alle 10, quindi agosto, comunque tolta la prima settimana, lo passiamo insieme, anche il periodo di Ferragosto, che secondo me è il periodo più bello per stare a Roma. L'anno scorso era agosto, circa, ma adesso non so il giorno, ma avevo lavorato come al solito, alle 10 esco, vado a casa, che facciamo? Vabbè, centro commerciale. E ho deciso di andare a Roma Est perché è il mio centro commerciale preferito. Non è vicino casa mia, quello più vicino sarebbe Porta di Roma, ma io preferisco proprio Roma Est come centro commerciale, come negozi, come tutto, insomma. Non, vabbè. E vabbè, dico, tanto ragazzi, io centro commerciale, andiamo, ci sarà nessuno. C'era il mondo. Perché tu vai nel centro commerciale, fuori caldo, asfalto rovente, entri dentro, respiri, cioè stai, c'è l'aria condizionata. Quello è il vero motivo per il quale è nato il centro commerciale. La sensazione di stare bene, e questo lo sanno bene i negozi di abbigliamento. Se tu entravi tanti anni fa, quando ancora i negozi non avevano l'aria condizionata o non avevano la climatizzazione, tu entravi sudato in un negozio, avevi meno voglia di spogliarti per provare dei capi di abbigliamento. Ci no, oggi è molto più facile, molto più comodo farlo, ma ripeto, siamo noi che siamo cambiati, siamo noi ormai che ci siamo abituati a vivere determinate comodità. Ora, al di là del fascino di entrare in una 128 e tirare giù il finestrino grazie alla manovella, al di là del gesto estremamente romantico di una ragazza che usciva con te e tu chiaramente infilando la chiave nella portiera, pensavi prima a far salire lei in macchina, e a quel punto, non essendoci la chiusura centralizzata, lei si allungava e prendeva il pirolino della sicura, tac, e te lo tirava su e ti permetteva di entrare senza che tu dovessi infilare la chiave. È un gesto di grande amore. Invece c'era la ragazza che stava lì seduta, se ne fregava, quella ragazzi non te l'avrebbe data neanche a pagamento. Ok, però quella che si allungava per aprire, per tirare su il pirulino della sicura, era una con la quale ci avresti potuto tranquillamente mettere su famiglia, o comunque pensare di metterci su famiglia. Sono tutti gesti che noi abbiamo dimenticato. Cioè, Oggi voi comprereste più una macchina che non ha la chiusura centralizzata? Voi comprereste più una macchina che non ha i vetri elettrici? Cioè pensate i vetri elettrici. Siamo noi che siamo cambiati. Cioè questo non ci rendiamo conto che ad essere cambiati sul serio siamo noi.
5: RTR 99, ti ricordi?
0: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via via!
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99€. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. Lidl, vale davvero.
12: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
13: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
5: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 7:34 minuti primi e qualche secondo. Un ascoltatore mi dice: buongiorno, ma dai, ma come fai a non vedere i cambiamenti climatici? Io ho cercato di fare un altro tipo di ragionamento, e poi sia chiaro, tutti i ragionamenti sono validi, perché né io né te siamo in possesso della verità. Io ho una chiave di lettura ed è quella legata alle ere geologiche di un pianeta, che sono enormemente più lunghe rispetto a quello che è il nostro orizzonte temporale. Cioè, noi mediamente campiamo un'ottantina d'anni, a occhio e croce. 80 anni per un pianeta sono nulla, e può capitare all'interno di questi nostri 80 anni di avere un ciclo di stagioni sicuramente più caldo e avere un ciclo di stagioni più freddo, perché qualcuno dovrebbe chiedersi: scusa, ma com'è possibile che se il pianeta si sta riscaldando, ad esempio quest'inverno c'è stata un'eccezionale stagione sciistica? Se il pianeta si sta riscaldando, non dovrebbe esserci, molta, molta meno neve, o mi sbaglio? Beh, il problema non va visto nell'arco dei nostri 80 anni, che, ripeto, Luca, mio omonimo, siamo veramente un niente, no? Proprio 0. Anche qui cerco di farti un esempio, poi però lo dobbiamo riportare a milioni di anni. Ti faccio un esempio piccolo. Il mio amico Ezio, che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa ed è la persona che si è letteralmente inventata lo stabilimento La Lucciola, che non è quello di oggi a Maccarese, mi sembra nel 52, non mi vorrei sbagliare, mi sembra. Ezio mise un chiosco in quella spiaggia e cominciò ad offrire i primi servizi, lontana l'idea da quello che poi è diventato lo stabilimento Rucciolo di oggi, no? Quindi con il praticello, il ristorante, la piscina, il self service e tutto quanto, no? Lontanissimo. E quindi aveva poi piano piano, con tanti sacrifici, stagione dopo stagione, ha tirato su la struttura che oggi potete visitare e che tanti hanno visitato a Maccarese. A tra parte è da più di 30 anni il mio stabilimento per eccellenza. E lui diceva sempre: le stagioni, quando si parla di stabilimenti balneari, non vanno mai viste stagione per stagione, ma bisogna fare un calcolo nell'arco dei 10 anni, quindi bisogna fare la media, perché può capitare un anno sfigato, e capita, che il sabato e la domenica nei mesi di giugno, luglio e settembre ti dice male, fa cattivo tempo, e trattandosi di uno stabilimento che non opera con i turisti, sai, stabilimento, o comunque come si chiamano a Rimini, i bagni, tu, c'è uno che va in vacanza una settimana, 10 giorni, comunque stai lì in vacanza, e anche se è nuvolo al mare ci vai ugualmente, stai lì, che cacchio fai, una volta vai a San Marino, poi dopo poi fa nient'altro, vai al mare anche se è nuvolo. Se tu stai a Roma e decidi di andare al mare, è nuvolo, al mare non ci vai, quindi lo stabilimento incassa enormemente meno. Sabato e domenica sono i 2 giorni in cui materialmente, abitualmente, si incassa di più. Quindi quella stagione, se ti dice male nei fine settimana, non è andata bene. Non è andata bene. Quindi non si può fare un discorso solo su un anno, si fa un discorso sui 10 anni. Quindi la programmazione si basa sui 10 anni. Perché alla fine, tra le stagioni in cui è andata molto bene e le stagioni in cui è andata molto male, tu puoi lavorare su una media. Quando si parla di clima, noi dobbiamo ragionare sulla base di migliaia e decine di migliaia di anni. Cioè, io e te, Luca, spero che non ti offenderai se dico una cosa di questo genere, perché siamo uguali, siamo insignificanti. Cioè, io e te e gli altri 8 miliardi di persone che vivono sul pianeta, con i nostri 80 anni di vita media, siamo insignificanti. Quindi è il periodo di tempo che va preso in esame per parlare dei cambiamenti climatici. Quando ci hanno parlato della glaciazione, la scomparsa dei dinosauri, il tutto è stato determinato dall'impatto della Terra con un enorme meteorite, questo è scientificamente dimostrato, o almeno è quello che ci hanno detto essere stato scientificamente dimostrato, che ha cambiato quindi la rotazione della Terra, ha portato questa glaciazione che ha portato alla scomparsa della gran parte delle specie animali esistenti. Ma stiamo parlando di un numero di anni che anche a livello di fantasia noi non riusciamo ad immaginare. Se qualcuno, per imporci le pale eoliche, le macchine elettriche, il tappo attaccato alla bottiglia o altre fesserie di vario genere, comprese le buste del supermercato che oggi tu le prendi e si rompono e si spaccano abitualmente, se tu pensi che possiamo dare ascolto a quelli che ti dicono il cambiamento climatico degli ultimi 20 anni, mi dispiace, il cervello all'ammasso non ce lo mando. Questa è la mia. Tu la pensi in maniera diversa e hai il diritto di pensarla in maniera diversa. Mica ti sto dicendo che sei un coglione, eh? Non mi permetterei mai di dirti che sei un coglione, dico solo che abbiamo idee diverse, tutto qui. Vabbè, questa invece è una cosa bella della quale volevo parlarne, e perché insomma ogni tanto a Roma ci sono anche delle cose belle da raccontare. Dunque, è stato inaugurato il nuovo playground di Parco Villa Fassini in via Tiburtina 746, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del prefetto di Roma Lamberto Giannini, del presidente del quarto municipio Massimiliano Umberti, delle istituzioni del territorio e di parecchi cittadini. Il playground è un'area giochi, campo da basket, cose di questo genere. L'evento è stato accompagnato dall'esibizione della banda del Corpo di Polizia Locale di Roma. L'impianto sportivo, realizzato grazie a un finanziamento statale del Fondo Sicurezza di circa 64.000 euro, ha restituito così al quartiere uno spazio moderno, accessibile, vivibile, dedicato allo sport e quindi anche all'aggregazione sociale. È una bella cosa. La speranza, chiaramente, è questo playground venga mantenuto bene dalla popolazione. E quindi c'è, quando si parla di playground, c'è questo nuovo campo polifunzionale. Ciò significa che può essere utilizzato sia per giocare a basket che per giocare a calcetto, con una pavimentazione sportiva di nuova generazione, quindi alcune attrezzature, le recinzioni, e poi c'è anche la possibilità per le persone disabili di poter frequentare questo luogo. Quindi il presidente del quarto municipio Massimiliano Umberto ha detto che in questo modo viene consegnato alla cittadinanza un luogo dove poter fare sport, dove poter stare insieme, quindi migliora la qualità della vita nel quartiere. Ma la cosa che mi preme maggiormente sottolineare, qui volevo arrivare, è che è stato intitolato a Marcello Stella. E Marcello Stella, per chi abita nel quarto municipio, per chi abita lì nella zona, Marcello Stella è scomparso un po' prima di Natale. Io ho partecipato ai funerali, perché Marcello Stella era una persona di sinistra, ma la sinistra quella vera, cioè nel senso quella che sta veramente dalla parte del popolo, quella che oggi non esiste più. Io credo che abbia fatto più Marcello Stella che un numero enorme di politici. Marcello Stella ha tolto tanti ragazzi dalla strada, li ha portati nella sua palestra a Casal Bruciato e ha insegnato loro la box, fino a che poi la palestra non è stato costretto a chiuderla. E questo mi sembra un giusto riconoscimento. Io non so quanti di voi conoscessero Marcello Stella, ma ogni volta che mi è capitato di parlarne, ne parlano tutti bene. E se ne parlano tutti bene è perché nella vita ti sei comportato bene, perché nella vita hai lavorato bene, e quindi è giusto che la gente ti riconosca questa sua capacità. È bello il fatto che comunque sia un pezzo di Roma, di quella parte di Roma dove Marcello Stella ha vissuto la sua vita, ha portato avanti i suoi progetti. Ecco, io credo che in Italia ci siano tanti Marcello Stella, che poi devono combattere con le istituzioni. Io mi ricordo la palestra, non mi ricordo come si chiamava la palestra di Marcello Stella, stava nella zona di Piazza Balsamo Crivelli, era un garage che negli anni 70 circa era completamente abbandonato, e lui, facendosi il mazzo insieme ad altri, lo aveva attrezzato a palestra. E non era certo una palestra di lusso, tutt'altro, era una palestra che faceva quello che si deve fare in palestra, cioè tu vai e sudi, tu vai e t'ammazzi di lavoro, box, arti marziali. C'era anche uno spazio sociale dedicato alle persone anziane, che in uno o due giorni della settimana potevano dedicarsi alle danze e ai balli di gruppo. C'era la sala pesi, un canone sociale, quindi si pagava poco per frequentare quella palestra, che non era bella, ma era una palestra. Rispetto a certe strutture che vediamo oggi, bellissime, ma bella, ti dico, ci sono delle palestre, ragazzi, che sono veramente una cosa, strutture, dei centri benessere, quella era la palestra vera. cioè proprio la palestra vera. E c'era Marcello Stella che sovrintendeva su tutto, e quindi era solo che purtroppo le istituzioni non l'hanno aiutato. Le istituzioni non l'hanno aiutato. La palestra si chiamava Carlo Levi, bravo, bravo, bravo. La palestra si chiamava Carlo Levi, e poi per questioni di manutenzione alle quali avrebbe dovuto pensare il Comune di Roma, c'era tutta una serie di problematiche, la palestra è stata costretta a chiudere. Poi la figlia ha aperto un'altra palestra, ma chiaramente di altro livello, quello mi sembra che si chiamava Polisportiva Casalbruciato. Romina ha aperto questa, insieme al suo compagno, ha aperto questa grande, grande, bella palestra, grande, bella palestra. Però certo è l'eredità di Marcello Stella è qualcosa di importante. Beh, io credo che sia giusto ricordare. Ho avuto la fortuna di conoscerlo più di qualche volta, siamo stati insieme a cena, abbiamo chiacchierato, ci siamo anche simpaticamente scontrati su alcune cose. E era Marcello Stella era una persona magnetica, e a parte il fatto che a vederlo capivi che era uno che aveva le palle, capivi, è classico naso da pugile, e però era una grande persona, era una grande persona. Quando Roma riconosce i propri figli, a me questa cosa fa sempre immensamente, immensamente piacere. La speranza ora chiaramente è che questo playground, oggi si chiama così, questo playground possa essere tenuto bene dalla cittadinanza e non diventi invece, piuttosto che un luogo di aggregazione, un luogo di spazio sociale, non diventi invece, cosa che a Roma sappiamo bene, siamo specialisti in questi, non diventi un luogo di abbandono, ma chiaramente per la cittadinanza, ma anche perché porta il nome di una persona che ha fatto di tutto per combattere l'abbandono nel quale versano molti quartieri della nostra città. A proposito di abbandono, appena tornerò in diretta vorrei farvi riflettere su un fatto che non riguarda la periferia di Roma, anche se oggi definire Casalbruciato periferia mi sembra assurdo. Roma si è talmente allargata, Roma è talmente cresciuta che quella che una volta era periferia oggi è diventato un quartiere semicentrale. Però voglio farvi riflettere su una cosa che riguarda il centro di Roma e come un certo tipo di turismo considera il centro di Roma.
5: RTR 99, ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
7: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
7: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Allora, oggi si parla molto di experience, che poi in realtà c'è tranquillamente il termine italiano esperienza, ok? Vi faccio prima una domanda, ma così è per confrontarci su quelli che possono essere i nostri desideri. Immaginate cose possibili, fattibili. Qual è un'esperienza che vi piacerebbe fare? O, sinceramente, me lo fate sapere 338 99 00 99 0. Qual è una esperienza che non avete mai provato e che vi piacerebbe fare? Vale qualunque, cose fattibili chiaramente, non mi dite vorrei andare con Belen Rodriguez, se lo fa, quindi 338 99 00 99 0. Dice, sai, quella è una cosa che vorrei fare, mi piacerebbe fare quell'esperienza. E ce ne sanno miliardi, ognuno di noi può avere un desiderio di provare una sensazione. Dice, guarda, io vorrei fare il cammino di Santiago. È un'esperienza, certo. E non è che si può dare un giudizio positivo o negativo in merito al desiderio, no? Cosa vorresti fare? Cosa ti piacerebbe fare? Dice, ma guarda, io vorrei andare a mangiare in un ristorante stellato. È un'esperienza, certo, naturale. Oddio, si può configurare anche come deflorazione anale. Però comunque sia, nessun giudizio né positivo né negativo, capito? Stanno arrivando intanto i vostri messaggi, fra un po' ve ne leggo alcuni. 338 99 00 99 0. In molti stanno dicendo che l'esperienza che vorrebbero fare è quella di lanciarsi con il paracadute. Oppure lanciarsi con la vela. Tu parli chiaramente della tuta alata, quella che ogni tanto, cioè più di ogni tanto, c'è qualcuno che si schianta. Ma qualunque esperienza, io per esempio vorrei volare sulle frecce, provare a volare sulle frecce tricolori, io vorrei fare parapendio. Questa però non dobbiamo scambiare le esperienze con i desideri, tipo mi piacerebbe tornare ai miei 20 anni e seguire dettagliatamente tutti i consigli di mio padre. Questa che vedere con il rimpianto, non è un vero e proprio, una vera e propria esperienza. Io vorrei provare l'esperienza di essere invisibile, oppure raggiungere la cima dell'Everest. Massimo dice: mi piacerebbe l'esperienza di un giorno senza nessuno che ti rompe le scatole. Vorrei provare l'esperienza di fare il sindaco di Roma. Vorrei fare un giro in mongolfiera. Comunque c'è questa idea del volo, no? D'altra parte il sogno di Icaro, cioè l'uomo ha sempre sognato, no? di volare. Mario vorrebbe fare sesso con due donne. C'è chi come esperienza vorrebbe fare il coast to coast negli Stati Uniti, il giro del mondo in barca a vela. Ma vedete, sono tutti, dice, io sono un ferroviere, quindi mi piacerebbe la Transiberiana, che quella è un'esperienza, e vorrei provare a gettarmi da un ponte col bungee jumping, che là è un'altra esperienza. Vorrei vedere che cosa c'è di là per poi tornare. Vedi il cammino di Santiago. E io, cioè, pure questo, cioè, vorrei che tu non andassi in pensione, amica mia. Voglio dire, Highlander ce n'è stato uno, quindi, ma non è un'esperienza, questo è un tuo desiderio del quale chiaramente ti ringrazio. E oggi tutte queste esperienze che state così elencando attraverso i vostri messaggi, perché ripeto, le esperienze sono praticamente infinite, adesso c'è un nuovo tipo di esperienza, e questa è una moda che è stata lanciata sui social. Ci sono i turisti che vengono a Roma e come sfida fanno il bagno nelle fontane storiche di Roma, cioè quindi gettarsi nella fontana, fare il bagno mentre qualcuno ti riprende, e poi questa è la nuova sfida. Ora io credo che questo, al di là della fesseria, sia una mancanza di rispetto nei riguardi di questa città, ma non nei riguardi miei, nei riguardi di chi vive in questa città, nei riguardi di tutti noi, sia una mancanza di rispetto nei riguardi della storia di questa città. Cioè tu arrivi dal Mississippi o che ne so, dalla Svezia, ok? E tu pensi di poter sfidare, a parte le forze dell'ordine qui a Roma, non la sicurezza qui a Roma, pensi di poter metterti sullo stesso piano della storia tuffandoti, sono la fontana di Naia, di la fontana di Trevi, per poi pubblicare questo sui social. Ecco, io credo che in questo caso, visto che i numeri stanno aumentando in maniera clamorosa, io credo che forse il Comune di Roma dovrebbe agire. In che modo? In maniera estremamente semplice. Primo, attraverso una forma capillare di informazioni presso tutte le strutture di ricezione turistica, quindi alberghi, bed and breakfast, case in affitto, chiaramente per turisti tipo Airbnb, campeggi, tutto, una forma di informazione con dei cartelli scritti in varie lingue in modo che possono essere comprensibili da tutti, con una grafica molto immediata, quindi intuitiva, dove tu vedi una ragazza che fa il bagno nella fontana di Trevi e poi la ragazza che è costretta a pagare 10.000 euro di multa per aver fatto il bagno nella fontana di Trevi. Cioè, quindi capire che se tu fai il bagno in una delle fontane storiche di Roma, e per bagno nelle fontane storiche io intendo pure il fontano della Gianicola, ok, io ti becco e io ti faccio pagare 10.000 euro e ti tengo in galera fino a quando non hai pagato i 10.000 euro o i tuoi familiari non ti hanno inviato 10.000 euro per saldare il dovuto. In maniera molto semplice, cioè tu devi sapere che se arrivi non è che rischi la stupidaggine, tu rischi di andare in galera 10.000 euro. Ti tolgo il documento, non puoi più tornare a casa. 10.000 euro. Scommettete che in questo modo questi imbecilli, questi idioti, questi nuovi barbari che si approfittano della nostra città, perché nella loro, a parte che fontane storiche non ce l'hanno, ma nella loro città, nella loro nazione, non si permetterebbero mai di fare una cosa di questo genere. Tu cominci a dire, vieni a Roma, sei il benvenuto, ti fai il bagno in una fontana storica, 10.000 euro. Dice, non ce l'ho, resti in galera fino a quando non me li dai. Scommettete che con una comunicazione efficace di questo genere, che tra l'altro non è una comunicazione violenta, anche perché non è che io sto dicendo al turista arrivi a Roma e come tassa di soggiorno ti tolgo 10.000 euro. Arrivi a Roma e se ti fai il bagno mi devi dare 10.000 euro. Scommettete che di fronte a cose di questo genere i turisti ci pensano? È un po' come quando noi italiani, per modo di dire, andiamo, se vi è capitato di andare negli Stati Uniti, no? Negli Stati Uniti i limiti di velocità sono estremamente severi, estremamente. Quindi tu vai negli Stati Uniti, prendi un'auto a noleggio e sai perfettamente che devi rispettare i limiti, lo sai perfettamente, anche se sono limiti particolarmente severi per noi, no? Perché quando ti trovi su una strada che è lunga davanti, è dritta, c'hai 30 km

0: Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 5 minuti primi e qualche secondo. Volevo prendere spunto da una cosa che avete scritto e che mi permette poi di far capire al meglio determinati concetti, no? Io ho parlato di questi 10.000 euro e del ritiro del passaporto e molti scherzando, sia chiaro, hanno detto, ma magari fosse, però se lo fai ti dicono che sei fascista. E guardate che questa, avete detto una cosa, l'avete detta con le faccette sorridenti, ma in realtà avete detto una cosa estremamente importante che vi permette di far capire come un certo modo di imporre determinati nomignoli da parte della sinistra, determinate caratteristiche da parte della sinistra, ormai piano piano è entrato anche nel nostro immaginario collettivo. Dunque, c'è una cosa da dire. La sinistra basa gran parte delle sue battaglie sull'antifascismo, ok? Nel 2026, con un piccolissimo problema, che il fascismo è morto nel 1945. Morto, sepolto, finito. Cioè, con la morte di Benito Mussolini, ideatore del fascismo, il fascismo è finito. Cioè, quello che era il fascismo, quindi il governo che per un ventennio abbondante in Italia ha deciso tutto quello che c'era da decidere, è finito nel 1945. E poi ci sono stati i partigiani, poi ci sono stati gli alleati, poi c'è stato il referendum, poi c'è stata la Costituzione, e da quel momento la sinistra ha cercato agibilità politica proprio parlando di antifascismo, che guardate, all'inizio ci stava anche bene. All'inizio era anche giusto, era anche corretto. In fin dei conti, ragazzi, il fascismo aveva portato l'Italia in guerra, non c'era una famiglia italiana che non piangesse un proprio caro tra i dispersi in Russia e i morti sui vari fronti nei quali era impegnato l'esercito italiano, quindi non esercito, marina, aviazione, quindi è chiaro che parlare di antifascismo aveva un senso, ma aveva un senso anche perché, signori, il fascismo, che è stato un movimento di popolo e di popolo entusiasta, aveva colpito i giovani. Cioè, erano soprattutto i giovani ad aver sposato entusiasticamente il fascismo.

0: fascismo, stiamo parlando di un secolo fa, attenzione, stiamo parlando di un secolo fa, quindi quei giovani che a 20 anni indossavano fieramente la camicia nera, quando il fascismo è finito, di anni ne avevano 45, quelli che erano stati i Balilla, le giovani italiane che erano ancora più piccole, alla fine della guerra avevano 20 anni, 25 anni, 30 anni e ricordavano i periodi all'inizio durante i quali il fascismo aveva fatto delle cose per l'Italia delle quali loro avevano goduto. Stiamo parlando di un secolo fa, attenzione, stiamo parlando di un secolo fa. Quindi i progressi che il fascismo aveva portato alla società italiana erano progressi che oggi non li consideriamo tali, ma se all'epoca gli italiani avevano 0 e il fascismo ha dato loro anche solamente 3, per loro quel 3 era tanto, ok? Quindi arrivati alla fine della guerra, arrivati agli anni 50, i comunisti, perché all'epoca c'era il Partito Comunista Italiano, aveva la necessità di parlare di antifascismo, perché nella società italiana c'erano ancora milioni di persone che erano state orgogliosamente e convintamente fasciste. Ma stiamo parlando di persone che avevano 40 anni, 50 anni, nel 1950. Cioè persone che erano nate tra il 1910, già quelli nati nel 1930 alla fine della guerra avevano 15 anni, quindi da piccoli non erano riusciti a comprendere ciò che il fascismo aveva portato alla società italiana, perché quello che facevano erano le varie adunate, vestiti da Balilla o da giovani italiane, e arrivati all'adolescenza se lo trovavano invece costretti a convivere con la guerra, con la paura e con la fame dell'immediato dopoguerra. Quindi quei quarantenni, cinquantenni degli anni 50 avevano ancora il ricordo della parte buona del fascismo, anche perché oggi non si può dire che il fascismo ha avuto una parte buona, perché oggi ci hanno imposto di pensare che non esiste il fascismo buono, non esiste il fascismo cattivo, esiste solo il fascismo cattivo, dimenticandosi che il fascismo ha avuto in Italia vita esattamente un secolo fa, con delle condizioni di vita completamente diverse rispetto a quelle di oggi. Quelle persone oggi sono morte. Cioè quelle persone nate nel 1900, nel 1910, oggi sono morte, non ci stanno più. Quelle che hanno vissuto il fascismo, hanno sposato il fascismo, non ci sono più. Parlare di antifascismo oggi è una cosa totalmente fuori dal tempo, ma a loro serve parlare di antifascismo. Perché? Perché mi avete dato la dimostrazione voi, scherzando, parlando di questo fatto dei 10.000 euro di multa da affibbiare ai turisti che si comportano in quel modo, gettandosi e buttandosi nelle fontane storiche di Roma. Voi mi avete dato simpaticamente del fascista, nel senso era una battuta, ma lo vedete? Lo vedete come sono riusciti a effettuare questo lavaggio del cervello? Oggi fascista non è più la persona fascista. Oggi fascista è considerata qualunque persona che ha un'idea diversa dalla loro. E quindi io ti affibbio questa nomea di fascista, perché in questo modo, da sempre alfiere dell'antifascismo, io ti impedisco di poter parlare. Poi non mi interessa che tu non sia fascista, io stabilisco che tu sei fascista. Lo capite qual è il gioco? Lo capite qual è l'inghippo nel quale la sinistra continua a vivere, continua a sopravvivere, continua a parlare di antifascismo, non perché il fascismo esista ancora oggi, ma perché dichiarandosi antifascista ti può dare del fascista semplicemente se non la pensi con loro, quindi attraverso un comportamento che è molto più fascista di quello che c'era durante la dittatura fascista del ventennio. E io questo lo rifiuto totalmente. Io questo lo rifiuto totalmente. Se mi dicono sei antifascista, beh certo, io sono dal 1938 in poi, sono sicuramente dal 1938 al 1945 sono sicuramente antifascista, certo, ma dalla fine della guerra in poi definirmi antifascista è totalmente anacronistico. Oggi non mi definisco antifascista, ma perché non posso definirmi anti qualcosa che non esiste più, a meno che tu non voglia tenere in piedi il fascismo impedendomi di esprimere le mie idee. E quindi io esprimo le mie idee, sono in contrasto con le tue, tu mi metti a tacere attraverso un'etichetta. Quello è fascista. E allora ogni volta che mi dicono tu sei fascista, io neanche sto a controbattere, perché non mi piace parlare con gli imbecilli. E allora dico una cosa che è letteralmente immediata e comprende bene qual è il mio pensiero nei confronti di chi non è d'accordo con il sottoscritto, e non è che mi contesta entrando nel merito, ma pretende di mettermi a tacere dandomi del fascista. Ogni volta che succede, ma sei fascista, vattene a fanculo.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Volevo ricordarvi Gruben Italia Security, perché ricordiamo che se pensate di essere protetti e avete in casa delle grate, delle inferriate che ormai hanno più di qualche anno, oppure quelle grate o quelle inferriate anche belle da vedere con dei motivi floreali, sappiate che il vostro grado di sicurezza è praticamente vicina al zero. Quindi credo sia il caso di fare una visita alla Gruben in via Nettunense, chilometro 7-800, dove potrete trovare inferriate che veramente sono dotate di tutti i brevetti della Gruben che vi permettono di essere, di stare più al sicuro. Ci sono anche le persiane corazzate, poi se volete armadi corazzati, cassaforti, se dovete cambiare la porta blindata, mi raccomando, pensate a Gruben. Il numero di telefono di Gruben è 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005, con lo stabilimento in via Nettunense chilometro 7-800. Bene, così abbiamo parlato anche di, abbiamo salutato anche gli amici della Gruben Italia Security. Dunque c'era questo questa notizia che aspetta che la devo andare a trovare, perché era una di quelle cose che Eccolo qua. Allora, si è verificato un incendio a Milano all'interno di un deposito di Bartolini in zona Bovisa. È un incendio che ha acceso i fari su un problema che l'industria della mobilità elettrica conosce molto, bene, ma che fa finta non esista. E ogni batteria al litio, attenzione, quindi anche quelle delle bici elettriche, può avere una reazione chimica che determina un incendio, e questo, una volta innescata questa reazione, l'incendio è praticamente impossibile da spegnere. Infatti, quando mercoledì sera è divampato questo incendio nel capannone Bartolini a Milano, i vigili del fuoco hanno impiegato poche ore per circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero intorno. Ma il problema, pensate, ancora non è stato risolto. Due container provenienti dalla Cina e contenenti biciclette elettriche, quindi con batterie anche abbastanza corpose, cioè nel senso, non vi aspettate batterie tipo quelle delle auto elettriche, ma su una bicicletta elettrica le batterie elettriche pesano svariati chili. Ebbene, questi due container sono gli unici che hanno continuato a bruciare per tantissime ore dopo lo spegnimento dell'arresto del capannone. Quindi hanno costretto 5 squadre a lavorare senza sosta per raffreddarli e di conseguenza scongiurare le esplosioni. Ma ora dobbiamo cercare di capire perché su un deposito così vasto, enorme, due semplici container possono aver tenuto in scacco un intero comando provinciale dei vigili del fuoco. Allora bisogna capire quello che c'è dentro i container, bisogna capire come funzionano le batterie che alimentano quelle biciclette, e bisogna capire come funziona un fenomeno che gli ingegneri conoscono ma gli utilizzatori no, e questo si chiama fuga termica. Considerate che la stessa reazione può avvenire anche con i power bank, che infatti c'è un problema con i power bank in aereo, non si possono tenere nei bagagli che vanno poi nella stiva. Le biciclette elettriche, come la stragrande maggioranza dei dispositivi a batteria che usiamo ogni giorno, si affidano a celle agli ioni di litio. Dentro ognuna di queste celle si trovano due elettrodi separati da una membrana molto sottile, ma una membrana porosa, e questi due elettrodi sono immersi in un elettrolita liquido che è infiammabilissimo. È proprio la combinazione di questi tre elementi a rendere il litio attualmente la chimica più efficiente per immagazzinare energia in poco spazio. Però è la stessa combinazione che lo rende estremamente pericoloso quando va storto. Infatti, a differenza di un pezzo di legno, a differenza anche di un serbatoio di benzina, una batteria al litio danneggiata non ha bisogno di una fiamma esterna per continuare a bruciare. Se il separatore tra i due elettrodi si rompe per un urto, un difetto di fabbricazione o semplicemente perché è esposto a temperature troppo alte, i due pori della cella entrano in contatto diretto. Questo risultato, questa cosa, causa un cortocircuito interno che genera calore enorme in una frazione di secondo. Calore che danneggia le celle vicine e innesca lo stesso cortocircuito anche in loro. Gli specialisti, gli ingegneri chiamano questo effetto domino come fuga termica, thermal runaway, una reazione che si autoalimenta e che, superata una certa soglia di temperatura, diventa impossibile da interrompere semplicemente togliendo corrente o spegnendo un incendio esterno. Il punto critico si aggira, chiaramente a seconda di come è costruita la cella, tra i 150 e i 200 gradi. Sotto quella soglia una batteria surriscaldata può ancora essere raffreddata e portata in sicurezza, ma superata quella soglia l'elettrolita comincia a decomporsi chimicamente. A quel punto vengono liberati gas infiammabili come idrogeno, monossido di carbonio, idrocarburi leggeri. Questi gas si accumulano all'interno dell'involucro della batteria fino a farlo rigonfiare e spesso a farlo esplodere con un piccolo scoppio che libera una nuvola di vapori tossici e molto infiammabili. Se nelle vicinanze c'è una fonte di innesco, quella nuvola prende fuoco quasi istantaneamente, con fiammate che possono superare il metro di altezza da una singola cella di pochi centimetri. Il problema per chi deve spegnere un incendio come quello di Milano è che questo processo non riguarda una sola cella isolata. Una bicicletta elettrica, la batteria di una bicicletta elettrica, contiene in genere decine di celle collegate tra loro, ma in un unico pacco batteria, e un container ne può contenere centinaia. Quindi quando la fuga termica si propaga da una cella a quella successiva, l'incendio si comporta come una miccia che si accende un pezzetto alla volta, per ore, anche per giorni, man mano che il calore raggiunge nuove celle. È esattamente questo il motivo per cui i due container hanno continuato a bruciare ben oltre lo spegnimento del capannone. Quello che non capiamo, perché è poco intuitivo, della fuga termica è che noi sappiamo che l'arma più comune, per meno utilizzata dai vigili del fuoco, per combattere un incendio è l'acqua. Ma l'acqua in questi casi ha un'efficacia molto limitata. Infatti, versare acqua su un pacco batteria in fiamme, da una parte può raffreddare la superficie esterna, ma non penetra nel cuore delle celle, dove la reazione chimica continua indisturbata. Per questo i vigili del fuoco hanno parlato esplicitamente di un lavoro di raffreddamento continuo dei due container, più che di un vero e proprio spegnimento. Quindi l'obiettivo non era fermare una fiamma, ma impedire che il calore innescasse nuove celle, un'operazione che può richiedere quantità di acqua enormemente superiori a quelle necessarie per un incendio convenzionale delle stesse dimensioni. C'è poi un secondo fenomeno che rende le batterie al litio particolarmente insidiose: la possibilità di riaccensione a distanza di ore o addirittura giorni dall'apparente spegnimento. Una cella che ha subito danni termici può restare in una condizione instabile per molto tempo, accumulando calore internamente senza mostrare segni visibili all'esterno, per poi riprendere improvvisamente a bruciare appena le condizioni lo permettono. Questo rischio è ben noto a chi si occupa di trasporto e smaltimento di batterie esauste, ed è il motivo per cui i mezzi coinvolti in un incidente che riguarda batterie al litio vengono spesso tenuti sotto sorveglianza per giorni prima di essere dichiarati definitivamente sicuri. Quindi vale la pena chiarire inoltre quello che è un equivoco comune, quello secondo cui tutte le batterie al litio si comportano allo stesso modo di fronte al calore. In realtà esistono chimiche diverse e la loro propensione alla fuga termica varia sensibilmente. Quindi le celle a base di ossido di litio cobalto, molto energetiche e diffuse soprattutto nell'elettronica di consumo di fascia alta, tendono a essere più instabili termicamente. Le celle a base di fosfato di ferro e litio, sempre più diffuse nelle biciclette elettriche e nei monopattini, per il loro miglior rapporto tra sicurezza e costo, hanno una soglia di innesco più alta e una reazione generalmente meno violenta, ma non sono immuni al fenomeno. La qualità costruttiva del pacco batteria incide altrettanto quanto la chimica delle celle, quindi un buon sistema di gestione elettronica capace di interrompere la ricarica in caso di anomalia e di isolare le celle danneggiate dal resto del circuito può fare differenza tra un piccolo guasto contenuto e una fuga termica che si propaga all'intero pacco. È anche per questo che le biciclette elettriche di provenienza incerta, priva di certificazioni riconosciute o riparate con componenti non originali, rappresentano un rischio importante. Se quindi la fuga termica è un fenomeno che fa parte della chimica delle celle, la sua pericolosità cambia moltissimo a seconda di dove questo incendio si sviluppa. Quindi un container chiuso come quelli coinvolti nell'incendio di Milano rappresenta uno dei peggiori scenari possibili. Quindi lo spazio ristretto, che favorisce l'accumulo dei gas infiammabili liberati dalle celle danneggiate, aumentando la probabilità che raggiungano concentrazioni esplosive prima di trovare una via di sfogo. Allo stesso tempo, la vicinanza fisica di centinaia di biciclette stipate una accanto all'altra. Questo facilita la propagazione del calore da un pacco batteria all'altro, accelerando quella reazione a catena che in condizioni più aperte procederebbe più lentamente. E questa dinamica il settore della logistica lo conosce da tempo, tanto che il trasporto di batterie al litio è regolato da normative internazionali molto specifiche che impongono test di sicurezza standardizzati, come quelli previsti dalle Nazioni Unite. Immagino che vi sarà capitato di comprare degli oggetti che sono dotati di una batteria e quando vi arrivano sul pacco, sull'involucro, c'è questa dicitura UN38.3, quindi trasporto batterie al litio che necessitano di una certa attenzione. Poi ci sono dei limiti estremamente severi sull'imballaggio, sull'isolamento tra le celle, la quantità trasportabile per singolo collo. Le biciclette elettriche in particolare sono una sfida rispetto a dispositivi più piccoli come ad esempio smartphone o computer portatili, perché i loro pacchi batteria hanno una capacità energetica molto più alta, spesso paragonabile a quella di un'auto utilitaria elettrica, il che significa che in caso di fuga termica la quantità di energia rilasciata e quindi il potenziale distruttivo dell'evento cresce in proporzione. Dunque, cosa abbiamo capito da tutto questo? Abbiamo capito che ad oggi, se pensiamo alla tecnologia legata all'accumulo di energia, quindi alle batterie, è una tecnologia ancora oggi comunque molto molto molto pericolosa. Vi do un consiglio che riguarda soprattutto l'utilizzo dei vostri telefonini e dei vostri smartphone. Se vi dovesse capitare di vedere il vostro telefonino che ha un leggero rigonfiamento determinato quindi dalla batteria, una volta i telefonini avevano la batteria esterna, ve la ricordate, no? La infilavi e via. Oggi i telefonini hanno tutti la batteria interna, quindi se vi accorgete che il vostro telefonino ha un piccolo rigonfiamento, spegnetelo immediatamente, non utilizzatelo, quindi portatelo in un centro di assistenza, fate immediatamente cambiare la batteria, anzi vi dirò di più, se dovete cambiare la batteria del vostro telefonino rivolgetevi a dei centri di assistenza seri, non andate da uno di quelli che stanno intorno alla stazione Termini, tanto per farvi capire, tanto per farvi comprendere, perché non credo sia una bella esperienza mentre state parlando al telefono e sentite un botto e perdete un occhio.
1: RTR 99 ti ricordi?
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16.950 anche con 10 anni di garanzia.
12: Autoimport a Roma dal 1957.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
10: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
11: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
14: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Io ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi: è il 338 99 00 990. Ripeto: 338 99 00 990. Dunque, sì, è vero che chiaramente la tecnologia sta andando avanti, stanno testando nuovi tipi di batterie che si spera possano essere più sicuri, ma cioè, il problema è con i vostri messaggi confermate quello che è il mio pensiero. Il problema è che oggi è una tecnologia che è ancora agli albori, viene imposta e quindi esponendo gli utilizzatori a dei potenziali pericoli. E questo noi dobbiamo prenderlo in considerazione. Cioè, io vedete, è un po' come ogni volta che si prospettano delle novità. Ragazzi, il progresso ha bisogno di tempo e soprattutto ha bisogno di utilizzo per capire quali possono essere i difetti. Restiamo in campo automobilistico, no? Allora, una casa automobilistica lancia sul mercato un nuovo modello di auto. Non è importante ora il tipo di motorizzazione, se si tratta di un'utilitaria o meno, lascia un nuovo tipo di auto. E quelli che acquistano l'auto appena uscita, secondo me, sono dei kamikaze. Perché? Perché oggi, proprio per una questione di programmazione economica, le auto nuove lanciate sul mercato per la velocità del mercato stesso non possono essere testate a dovere come si faceva una volta. Parliamo di Fiat, fabbrica italiana automobili Torino, quando era ancora Fiat, fabbrica italiana automobili Torino. Quindi si decideva di produrre un'autovettura, dopodiché questa autovettura, prima ancora di essere messa in commercio, attenzione, prima ancora di essere messa in commercio, si prendevano 100 esemplari di questa autovettura, si mettevano in mano a 100 persone, i quali viaggiavano, anzi non erano 100 persone, le persone erano 200, perché su ogni autovettura c'erano due collaudatori che viaggiavano per un numero enorme di chilometri, quindi giorno e notte per estate e inverno, e durante queste percorrenze le auto che ancora non erano state messe in vendita ma sarebbero state messe in produzione di lì a poco con i vari correttivi e con le varie correzioni e con le varie modifiche, facevano vedere, uscivano fuori le magagne, uscivano fuori i problemi. Quindi i vari collaudatori dicevano: ah, il chilometro 15.000 è successo questo. Poi tutti questi dati, dopo che le autovetture tornavano in fabbrica, le auto con tutte le segnalazioni venivano smontate, controllate, le auto, i vari componenti subivano delle modifiche. Tra l'altro, una volta la Fiat produceva quasi tutto in proprio, è vero, aveva dei fornitori esterni, ad esempio per i cruscotti la veglia Borletti, ma era sempre una società del gruppo Fiat. Ok, quando l'auto veniva messa in commercio era stata sufficientemente testata, quindi chi comprava un'auto aveva la pressoché totale certezza che quell'auto avesse già subito un numero incredibile di test. Oggi no. Oggi le auto vengono testate dai primi che le comprano. Quindi ci sono problemi? Bene, tu hai comprato l'auto, la porti dal concessionario perché è in garanzia. Il concessionario segnala qual è il problema. A distanza di 2 anni, quando le magagne sono venute fuori e tu che hai comprato la macchina appena uscita, sei stato quello che ha fatto da collaudatore e ti sei preso tutte le magagne, chi compra l'auto, la tua stessa auto, dopo 2 anni, la compra migliorata e corretta. Le auto migliori da acquistare sono quelle che arrivano a fine serie, cioè quella che è stata stracorretta dopo 20 anni che è in produzione, e tu prendi un'auto che forse non sarà modernissima come il modello nuovo, che sarà totalmente nuovo, non solamente un restyling, ma è un'auto che ormai è perfetta. Oggi succede che la tecnologia comunque legata alle batterie è una tecnologia ancora agli inizi. E ancora oggi si cerca di capire quale sarà il sistema migliore anche in futuro per immagazzinare energia. E noi, senza rendersene conto, veniamo messi in pericolo. Tutto lì era solamente quello. È l'imposizione di una tecnologia antiquata che dovrebbe andare a sostituire la tecnologia. Guarda, vi racconto una cosa che è. Dunque, io ho comprato un paio di anni fa un tagliasepi a batteria. Ora, ho comprato il tagliasepi a batteria perché è indubbiamente più comodo rispetto al tagliasepi elettrico, un po' meno potente, perché il tagliasepi elettrico chiaramente, però insomma, per quello che devo fare io andava bene. Ho preferito il tagliasepi a batteria perché quello con il motore a scoppio è comunque necessita di una manutenzione, a me non va. Invece il tagliasepi a batteria, tu ci metti a batteria, quando hai finito di utilizzare il tagliasiepi lo pulisci per benino, ci passi un po' di grasso, lo fai girare ed è pronto per la prossima volta. Invece il motore chiaramente necessita di, lo devi avviare da bara, candela e tutto il resto, no? Quindi si può sporcare e via tutto il resto. E mi ha preso fuoco in mano, e stiamo parlando di un tagliasepi a batteria non di marca Pompin, per dire una marca cinese. Ora non vi dico la marca, ma vi posso assicurare che è una marca molto conosciuta e non è neanche una di quelle marche che ha solamente il nome ma poi è costruita chissà dove. È una marca importante, cioè considerata un attrezzo professionale. Mi ha preso fuoco. Dopo mezz'ora che stavo lì, a un certo punto ho sentito una vampa di calore e ho visto il fumo che usciva, quindi l'ho immediatamente lasciato. Ho avuto la prontezza di festa di staccare la batteria, ma la batteria da buttare, e costa praticamente più la batteria che non il tagliasepi a batteria. Questo per dire quelle le cose che possono avere. Sono stato fortunato, la batteria avrebbe potuto esplodere. Chissà quante volte è successa una cosa di questo genere a tantissime persone e non ci siamo resi conto, e nessuno si è reso conto che in realtà il rischio al quale eravamo esposti era molto più elevato. Ora io vi parlo di una cosa che oggi sembra assurdo parlarne, perché stiamo al 10 luglio, fuori ci saranno in questo momento, che sono le 8.43, ci saranno 30 gradi, io chiaramente sono qui dentro, non so esattamente che temperatura faccia all'esterno, ci saranno 30 gradi, ma parlo di camini. Dunque, chi domani venderà camini sta facendo gli ordini ora. Non è che dice, sai, il camino tu vai in questi grandi centri dove e lo trovi l'ordine a novembre. No, gli ordini li fanno ora e i camini stanno arrivando ora. Sto parlando di camini a bioetanolo. Io so che molti di voi non saranno d'accordo con quello che sto dicendo adesso. Lo so perfettamente, tanto non. Però allora, il camino a bioetanolo ha una caratteristica, che è quella di fare la fiamma utilizzando un combustibile che è, diciamo, si può definire sostenibile, ok? E dunque, il bioetanolo brucia senza quasi, oddio, ci sono poi varie categorie, varie qualità di bioetanolo. No, quello che costa di più ha un odore praticamente inconsistente, quello che costa di meno dà un odore un po', che potrebbe essere fastidioso. La particolarità del camino a bioetanolo è quello che non ha bisogno di canna fumaria. Quindi tu installi un camino a bioetanolo in casa, il bioetanolo è un combustibile liquido, e devi avere chiaramente come posso dire, l'attenzione, devi essere molto attento, devi far aerare i locali, devi far cambiare l'aria, perché il camino a bioetanolo comunque consuma ossigeno e rilascia anidride carbonica, perché c'è una fiamma, quindi devi far cambiare l'aria. Oltretutto i camini, le stufe a bioetanolo riscaldano poco, cioè sono più belli da vedere che piuttosto che utili per riscaldare l'ambiente. Fanno atmosfera, senz'altro, però riscaldano poco e niente, ok? E quindi oltretutto riscaldano poco e niente, ogni tanto devi aprire le finestre e fa cambiare l'aria, quindi diciamo che li compri quasi per bellezza, a meno che la stanza non sia veramente molto piccola, tu sei attaccato al camino a bioetanolo, vabbè. Insomma, a Civitavecchia sono stati sequestrati dei camini a bioetanolo provenienti dalla Cina. Quindi dentro un container c'erano 370 di questi camini a bioetanolo destinati al mercato italiano, avevano tutti il marchio CE, quindi il simbolo che certifica la conformità agli standard europei di sicurezza, solo che quel marchio semplicemente era falso. Era posto in modo ingannevole, senza che i prodotti avessero superato i test reali previsti dalla normativa europea. Quindi la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane li hanno sequestrati prima che arrivassero nei negozi e poi di conseguenza nelle case dei consumatori. Allora, il bioetanolo è un combustibile ad altissima infiammabilità. E nei camini domestici alimentati con questa sostanza, la marcatura CE garantisce che il prodotto abbia superato test specifici di contenimento delle fiamme, tenuta dei serbatoi, dispersione delle emissioni, ma senza quelle certificazioni il rischio è concreto. Infatti dicono che potevano causare incendi, fiamme fuori controllo, perdite di combustibile e rilascio di sostanze molto nocive in ambienti chiusi. L'indagine è partita dalla Guardia di Finanza perché stavano monitorando l'arrivo delle merci al porto di Civitavecchia. E l'analisi delle spedizioni marittime ha permesso di individuare questo container in modo da effettuare una ispezione doganale specifica. Gli accertamenti condotti appunto dalla Guardia di Finanza hanno confermato l'irregolarità, quindi la marcatura CE era stata apposta senza che questi camini avessero superato alcun tipo di controllo. Quindi l'intera spedizione è stata sottoposta a sequestro penale, il rappresentante legale della società importatrice è stato denunciato per vendita di prodotti industriali con segni mendaci, che significa che c'era questa CE che dovrebbe significare il controllo da parte della comunità europea, comunque da parte di organi preposti per far rispettare le regole della comunità europea. Invece molto spesso questo CE, che ha il simboletto è uguale, sta per China Export. Ecco, fate attenzione, perché è vero che siamo al 10 luglio, quindi parlare ora di camini a bioetanolo ti fa venire veramente, cioè ti fa venire quasi una sottalegia pensare di stare vicino ad un camino che emette calore, per quanto poco calore possa emettere un camino a bioetanolo. Però ecco, io vi ho dato alcune informazioni. Ah, una cosa riguardo al discorso che stavo facendo prima delle autovetture, no? Qualcuno si ricorderà, quelli che erano più appassionati, che poi io stranamente quando ero ragazzino ero più appassionato di auto. Poi, questa passione, poi quando ho iniziato a utilizzare, a guidare, questa passione mi è passata. E, ma comprendo perfettamente invece chi ha una grande passione per le auto, ci mancherebbe. Ma io da piccolino, da ragazzino, adolescente, ero un divoratore di due mensili, quattro ruote e gente motori. Mi piaceva di più gente motori perché c'erano più foto, c'erano più prove su strada, così. Però quattro ruote aveva ogni mese una cosa che mi piaceva molto, mi aveva incuriosito. In pratica, due collaudatori di quattro ruote prendevano un'auto e ci facevano 100.000 chilometri, la prova dei 100.000 chilometri, dopodiché riportavano quest'auto che veniva fotografata smontata completamente. Mi rimaneva impresso questo fatto dell'auto che era completamente smontata anche nelle parti più piccole, e quindi c'era una prova reale. Cioè, rispetto alle prove di oggi, voi prendete una pubblicazione che può essere al volante, no? Cioè, la prova, c'è quello che prende la macchina e dice così, così, così, così, quindi molto diverso rispetto alle prove di prima.
1: RTR 99 ti ricordi?
14: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
15: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
16: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
15: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
16: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
15: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
17: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
18: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Vedete, adesso sapete che c'è. Allora, grazie a Tiberio ho trovato, raccontavo l'altro giorno che ho avuto un problema, ho un problema al motore della mia bici a pedalata assistita, che è un motore Bafang, ho scoperto, e ho trovato un posto che possono metterci le mani, però voglio riuscire a capire se la riparazione è conveniente, quindi lo porterò, grazie a Tiberio che mi ha dato il consiglio, e glielo porterò la bicicletta la prossima settimana, vediamo. Però adesso sfrutto anche, cioè, per esempio un non so se si tratta di uomo o donna, fammi un po' vedere, Aurora che ha, hanno loro in via Lumiere 27 zona Arco di Tiburtino un negozio di biciclette, e Aurora mi sa che vi passo a trovare, se devo cambiare la bicicletta vi passo a trovare. Se avete delle belle, fammi sapere, scrivimelo pure, se avete delle belle, a me interessa una city bike con discrete prestazioni, non l'alto di gamma, cioè non voglio quelle biciclette che costano come una panda, cioè fammi sapere se c'è delle belle city bike con batterie capaci in modo da percorrere anche parecchi chilometri, fammi sapere se sarò costretto a dar via, svendere la mia bicicletta, se devo comprare qualche cosa la compro da un'ascoltatrice di RTR 99, ti ricordi, no? Piuttosto che andare a comprare da qualche altra parte. Vabbè, invece parliamo di Mario Adinolfi, che tuttora è ai domiciliari. Sentiamo cosa dicono le persone che raccontano di essere state truffate. Sono disperate, mi ha preso tutto, mi ha rovinata. È solo una delle persone che hanno denunciato Mario Adinolfi e il suo progetto Scommessa Collettiva per Truffa. Lei ha 67 anni, è disabile e ha dato a Mario Adinolfi 82.000 euro ricevendone indietro solo 23.000, mentre il giornalista ieri, dopo un solo giorno di arresti domiciliari, ricordo per truffa ed evasione fiscale, ha affidato una nota al proprio avvocato dichiarandosi innocente e respingendo ogni accusa. Non mi sono mai arricchito sulla pelle degli altri, ma le persone che gli hanno affidato i propri risparmi, circa 5 milioni accertati, fidandosi di quel volto noto, dei suoi ideali e delle promesse di ricevere indietro non solo quanto versato ma anche gli interessi, ora vogliono giustizia. Tra di loro ci sono professionisti, impiegati, persone fragili, intanto anche persone che avevano investito soldi con la prospettiva poi di poter utilizzare gli interessi per potersi curare. Insomma, quelli che denunciano di essere stati truffati da Mario Adinolfi chiedono di essere aiutati. Sono sola, ho bisogno di un aiuto economico e anche sanitario, di un avvocato che mi aiuti con la banca, vorrei trovare una comunità religiosa che mi ospiti perché sono sepolta viva. Questa signora sentiva Adinolfi, poi ha iniziato a seguirlo sui social, dove sponsorizzava il circuito Scommessa Collettiva. La difesa dei diritti dei disabili e il suo essere un cristiano autentico mi ha fatto fidare di lui, spiega la donna. All'inizio gli ho dato 9.000 euro e ha rispettato gli accordi, quindi mi sono fidata. Parlava dell'iniziativa come di un rifugio, un'associazione di amici. Poi però, dopo aver dato a Mario Adinolfi nel giro di 5 anni 82.000 euro, la signora le ha chiesto indietro. È stato a quel punto che, dopo aver aspettato mesi e aver ascoltato una montagna di scuse, mi sono resa conto che si trattava di un truffatore. Mi ha dato il colpo di grazia. Se mi avesse ucciso avrebbe fatto meno danni. Non solo Maria, che fa parte della decina di persone offese i cui nomi compaiono nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma nei confronti di Adinolfi, ci sono altre persone che denunciano il sistema, alcune, una dozzina, assistite dall'avvocato Brustia. Tra loro c'è un musicista che ha iniziato a investire in Scommessa Collettiva nel 2007. Nei primi due anni avevo guadagnato circa 1.500 euro, poi ho smesso e lui mi ha liquidato come promesso. Ma i problemi, come anche per gran parte dei malcapitati, sono iniziati negli ultimi anni, quando Adinolfi ha iniziato a promettere guadagni fino al 150% delle somme versate. Mi sembravano cifre troppo alte per essere credibili, quindi ho deciso di uscire e lì sono iniziate le scuse di Adinolfi per non ridarmi i soldi. Negli anni gli ho dato 31.000 euro, ne ho ricevuto indietro solo 21.000, conclude. Stesse scuse da parte di Adinolfi, tra la campagna elettorale, il rischio di controlli e sedicenti tempi tecnici, sarebbero arrivate anche ad un'altra persona. Avevo conosciuto Mario tramite un amico del Popolo della Famiglia, lui ci aveva guadagnato, quindi mi sono fidato. Avrebbe fatto leva sulla sua notorietà e sulla situazione familiare di Luca. Stavo affrontando una separazione difficile, mi diceva che ci era passato anche lui e che mi avrebbe aiutato. E mentre proseguono le indagini della Procura di Roma, c'è già chi è ricorso al Tribunale Civile che ha disposto il sequestro di circa 90.000 di euro di beni riconducibili a Mario Adinolfi. Chiaramente queste sono le denunce che chiaramente dovranno essere provate, ci sarà un processo, quindi riusciremo forse a capire con maggiore chiarezza, quando ci saranno le prime sentenze, se Mario Adinolfi ha veramente truffato queste persone oppure si sono inventate tutto. Guardate, io in questi casi spero che voi possiate apprezzare la mia onestà intellettuale. Io non so se Mario Adinolfi abbia veramente truffato queste persone, è probabile, quindi il che significa che è probabile sì, è probabile no, ma continuo a ribadire un fatto, cioè continuo a ribadire mi dispiace se questa signora è stata truffata, mi dispiace che sia stata truffata, però una persona che ha enormi problemi economici, ok, dice sai io c'ho 10 milioni di euro e ho dato 82.000 euro a un presunto truffatore, però io c'ho 10 milioni di euro, diciamo che 82.000 euro li posso pure, ma sai, ti dico, ci voglio provare, c'ho 10 milioni di euro, ma se tu c'hai 82.000 euro li investi in un progetto che si chiama scommessa collettiva, cioè qui vi ricordate quando c'era il discorso del Madoff dei Parioli che ha inchiappetato un sacco di persone? Bene, allora vi faccio un ragionamento. Allora, se tu hai dei soldi hai la possibilità di investirli in varie maniere e sono tutte quante legali, oppure hai la possibilità di investirli in maniera un po' più fantasiosa nella prospettiva di guadagnarci di più. E quelli, anche i personaggi famosi che si erano affidati a questo Madoff dei Parioli perché prometteva guadagni molto più alti rispetto a quello che avresti potuto trovare presso un regolare consulente finanziario, hanno preso la fregatura. C'è niente da fare. E io devo dire la verità, che mi dispiace se una persona sia stata truffata. Quindi, però il dispiacere non significa che mi facciano pure pena. Ok? Perché se sei stata truffata, diciamo che ci hai messo il tuo e te la sei anche cercata. Vi ricordate una volta quando nei quartieri c'era la banca, non mi ricordo, c'era questo sistema che aveva un nome, mi sembra che si chiamasse banca. Immaginate, c'era il barbiere che a un certo momento teneva sta banca, tu ci mettevi dei soldini, ma era tutto basato sulla fiducia, ok? Tu ci mettevi i soldini. E il barbiere poi fungeva da banca, quindi io stavo nel quartiere, ero conosciuto come una persona per bene, ho bisogno di un piccolo prestito, andavo dal barbiere. Il barbiere, non perché fosse barbiere, può essere salumaio, può essere ferramentista, chiunque, no, il barbiere mi conosceva, ok, e mi faceva questo piccolo prestito sul quale io pagavo gli interessi. Quindi c'era la gente del quartiere che finanziava questa banca, ok, e chi gestiva questa banca dava questi soldi in prestito, ma non era strozzinaggio, c'era un piccolo interesse, ok, e poi questi soldi venivano restituiti perché ci si basava proprio sulla fiducia. A fine anno chi aveva versato i soldi poteva chiederli indietro e c'era l'interesse maturato. In pratica gli interessi erano stati pagati da chi aveva preso dei soldi in prestito e c'era una piccola percentuale che era trattenuta dal barbiere, in questo caso, perché offriva questo genere di servizio. Io mi ricordo che funzionava bene, funzionava perfettamente. In pratica era un modo per aiutarsi. Bravo, si chiamava società, non era banca, società. Qualcuno parla anche di mutuo soccorso, sì, però in realtà si chiamava società e basta, e funzionava bene, ragazzi, e funzionava bene, certo, per le piccole e piccolissime cose, no? Io una volta parlai con uno strozzino, che è una delle figure più infami che possono esistere sulla faccia della terra, ok? Parlai con questo strozzino, ma non per motivi fortunatamente di lavoro. Lui mi ha detto, lui aveva una attività, non vi dico di che genere, nella zona di San Basilio, e mi disse, oh, io presto i soldi a strozzino, io presto i soldi a strozzo, però c'è una mia etica, cioè nel senso te spiego, cioè se mi arriva la signora che c'ha difficoltà, che c'ha il marito che mi chiede qualcosa, io gli presto piccole cose, cioè gli presto i 500 euro, gli presto i 1000 euro e gli dico pure

0: Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
2: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:10 minuti primi e qualche secondo. Avete notato, e se non lo avete notato ve lo faccio notare io, che dopo la partita che c'è stata ieri sera, Francia-Marocco, non si è parlato di nulla di quello che è successo? Eppure, sapete qual è la verità? A parte che ci sono state comunque sia in Inghilterra che in Francia, ma le città erano state militarizzate. Cioè, noi dobbiamo provare a invertire l'onere della prova, come si dice in gergo giuridico. Quelli che oggi dicono visto non è successo niente, o comunque non è successo quasi nulla, ma per quale motivo non è successo quasi nulla? Vogliamo cominciare a mettere insieme tutte le cose? Allora, in primis io vi chiedo, mi chiedo e ci chiediamo. Allora, visto quello che era accaduto dopo le partite precedenti, ok? Tu, tifoso francese, tu, francese, neanche tifoso, tu francese, ok? Saresti sceso in piazza a festeggiare con la tua bandiera tricolore, che è blu, rossa e bianca, non è verde, rossa e bianca come la nostra, no? Blu. Saresti sceso in piazza con la consapevolezza che una semplice manifestazione di giubilo avrebbe potuto essere, diciamo, percepita come una provocazione? Ti faccio una domanda, la faccio a te che in questo momento mi stai ad ascoltare, ok? Ma è molto diretta, cioè noi quando l'Italia, dobbiamo dire, purtroppo ormai tempo passato, ha vinto, e l'ultima vittoria importante italiana è stata quella agli europei, no? E vittoria inaspettata, vogliamo dire anche un po' fortunosa, ma va bene, insomma, ce la siamo presa quella vittoria all'europeo in finale contro l'Inghilterra a Wembley. Siamo scesi in piazza a festeggiare, avevamo una grande voglia di festeggiare, no? E quindi, ma non era un modo per insultare qualcuno, è semplicemente un modo per festeggiare, abbiamo fatto. Ma voi, pensateci bene, in Francia oggi sareste scesi in piazza? No. La risposta è una sola: no, perché sapevate perfettamente che nelle piazze avreste potuto incontrare tanti tifosi marocchini, anche francesi di una generazione, ma che tifavano per il Marocco, che avrebbero preso il vostro strombazzare con la bandiera al vento come una provocazione. E quindi dice, ma non è successo niente o quasi niente. A Roma c'è una frase idiomatica che rende molto bene l'idea, ed è grazie al cazzo. Quindi, primo, i francesi non sono scesi in piazza a festeggiare. Due, le città erano letteralmente militarizzate. E questa voi me la state spacciando come una vittoria?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax.
5: zucchetitalia.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:15 minuti primi e qualche secondo. Una cosa che mi ha fatto sorridere ieri, dico sorridere perché poi in realtà non è stata una cosa che ha causato feriti o altri. In un gruppo di miei amici, un gruppo di WhatsApp, un gruppo abbastanza ristretto, siamo una decina, uno di noi che abita a Rimini ha avuto un incidente stradale, ma attenzione, incidente stradale, praticamente lui si trova con il suo furgone su una strada di campagna, sulle colline riminesi, quindi lui si trovava in discesa, ha affrontato la curva, si è trovato davanti una macchina che stava salendo, che a suo dire era proprio in mezzo alla strada, strada abbastanza stretta, lui quindi per evitarla si è buttato di lato e si sono toccati, si sono strusciati e l'immagine era, c'era quest'auto che saliva al centro della strada e il furgone che era praticamente sulla montagnetta, no? E tutto inclinato così. Vabbè, è andata bene, non ci sono stati feriti, solamente alcuni danni alle auto, che poi il caso ha voluto che, pur senza saperlo, il mio amico e quest'altra persona si conoscessero. Avevano giocato a pallone insieme parecchi anni prima, quindi in realtà non è che ci sia stata una litigata o altra. E vabbè, dice, c'ho ragione io, no? C'hai ragione tu. Vabbè, aspettiamo hanno chiamato la polizia. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, più o meno. Rimini, la polizia, che aveva altri casi prima, insomma, più urgenti, si è presentata alle 19. Quindi hanno atteso 5 ore e a mano che passava il tempo, lui mandava dei messaggi e sto sclerando, e noi all'inizio abbiamo detto mannaggia, poi dopo, quando abbiamo capito che in realtà non era successo nulla di grave, se non qualche danno alla carrozzeria, ma voglio dire, fra tutte e due le auto saranno stati 3-4 mila euro di danni, quindi non è che stiamo parlando di chissà che cosa, abbiamo cominciato chiaramente, come si fa da amici, a prenderlo in giro e lui dopo intorno alle 20:30 così ci ha aggiornato, è arrivata la polizia, ha fatto il verbale, vedremo, probabilmente ci daranno concorso di colpa, comunque una vera giornata di merda, perché intanto ho perso 3 appuntamenti di lavoro, lui opera nel campo di caldaie, cose di questo genere, cioè, ho perso 3 appuntamenti di lavoro, ho comunque fatto un danno al furgone che, se mi danno il concorso di colpa, comunque dovrò riparare i danni al furgone, ma la cosa drammatica è che sono tornato a casa e c'era mio figlio di 4 anni che cantava a così la canzone di Saldavinci. Mi ha fatto ridere questo fatto, infatti dico, forse la vera disgrazia è che tuo figlio canti la canzone di Saldavinci. Vabbè, a parte queste facezie, vere e proprie facezie. Dunque, a Ballymun, siamo in Irlanda, è stato segnalato un episodio dai residenti, episodio che ha acceso un dibattito e alcuni abitanti, affacciandosi alle finestre, hanno visto un gruppo di immigrati conosciuti, identificati come immigrati somali, che avevano in mezzo alla strada organizzato un barbecue. Come niente fosse, un barbecue. E stavano cucinando qualche cosa di piuttosto grande, pensavano fosse una capra, una cosa di questo genere. Poi, dopo che i somali hanno mangiato e dopo che si sono allontanati, lasciando lì, chiaramente, come potete ben immaginare, i residenti passando si sono accorti che in realtà avevano cucinato un cane. Un cane. E non si sa di chi sia questo cane, nel senso ancora non hanno, però i resti erano quelli di un cane. E l'episodio fa parecchio rumore perché arriva in un momento in cui c'è parecchia tensione in Irlanda sul tema dell'immigrazione e della convivenza. Questo è un quartiere di Dublino che si chiama Ballymun. Beh, ma questo d'altra parte, signori, fa parte un po' delle usanze, nel senso che vi ricordate, mi sembra Castagneto Carducci, non mi vorrei sbagliare, o Rusignano, adesso comunque in Toscana, un immigrato, anche questo africano, aveva catturato un gatto e se era tranquillo e cucinato davanti alla stazione ferroviaria a un falò improvvisato e si era cucinato un gatto. Ecco, diciamo, questo fa parte delle usanze diverse, no? Insomma, ci sono nazioni dove mangiano i cani, mangiano i gatti. Noi cani e gatti li consideriamo invece come facenti parte della nostra famiglia, che poi allarghiamo anche un po' il discorso, no? Un po' come se vai in India non è che trovi a bisteccheria, è chiaro il concetto? Cioè, perché lì le vacche sono sacre, quindi non è che trovi a bisteccheria dove le varie. In India non c'è sta questa cosa, ma perché è giustamente la loro religione, sono le loro usanze, sono tradizioni. Magari sarebbe anche il caso di spiegare che in casi di questo genere possono capitare eventi molto spiacevoli, e io spero chiaramente che questo non capiti mai, perché io sono, sapete quanto io sia pacifista e quanto io sia sempre contrario ad ogni forma di violenza, no? Dunque io vi racconto una cosa. Parecchi anni fa, esattamente circa 9 anni fa, e era il giorno dell'Epifania. E, no, era il 5 gennaio, pardon, era il 5 gennaio. Io ero in. Dovevamo fare. Siamo usciti con mia moglie per fare un giretto, ma proprio dovevamo andare un attimo sul suo luogo di lavoro, poi tornare. Dovevamo stare fuori veramente, veramente poco. E c'era Russell, che all'epoca era poco più che un cucciolo, cioè aveva 6 mesi, e che giocava tanto in giardino, così abbiamo detto: senti, stiamo via pochissimo. Premetto, questa è stata l'unica volta che senza di noi abbiamo lasciato il cane in giardino, perché altrimenti lo lasciamo sempre dentro casa. Però quella volta abbiamo detto: sta giocando, così lasciamolo fuori, tanto torniamo subito. E quindi abbiamo lasciato Russell in giardino, che stava giocando 6 mesi. E dovevamo star via poco, e invece siamo stati via un pochino di più. Quindi quando siamo tornati, ho sentito, appena parcheggiato la macchina, e ho sentito un rumore strano, ho detto a mia moglie: aspetta un attimo, e non entrare dal cancello che poi dà accesso al giardino, e dal giardino poi si accede a casa. Aspetta, non entrare. E infatti lei si è fermata, avevo sentito un rumore forte, metallico, e quindi sono arrivato al cancello. E loro che cosa avevano fatto, i ladri, all'interno? Avevano, con del fil di ferro, bloccato il cancello in modo che io non potessi entrare. Quindi io sono arrivato e li ho sentiti parlare in una lingua sconosciuta, quindi chiaramente non erano italiani. Sono scappati, e con Russell che è corso appresso a loro, e a un momento l'ho sentito piangere, evidentemente gli hanno dato un calcio. loro sono scappati, noi poi siamo riusciti ad aprire il cancello, loro avevano tentato di aprire le inferriate, le avevano piegate, ma non sono comunque quella volta riusciti ad entrare dentro casa. E comunque Russell non ha avuto danni, attenzione, però l'ho sentito piangere perché è chiaro che il calcio gliel'hanno dato. E io devo dire la verità, io li avrei voluti vedere morti, non perché mi stavano rubando dentro casa, ma perché avevano dato un calcio al mio cane. E sono passati 9 anni e a me quel fatto che abbiano dato un calcio al cane non sono riuscito a mandarlo giù. Li ho perdonati per il fatto di aver tentato di rubare in casa, a parte il fatto che dentro casa non c'è sta più niente da rubare, visto che già mi hanno rubato. Però è vero, ho dovuto spendere qualche migliaio di euro per mettere a posto le inferriate, sempre dalla Gruben. Ma e devo dire che nonostante le avessero piegate non sono riuscite ad aprirle, quindi risultato veramente eccezionale. Però è il fatto che avessero dato un calcio al io quello non riesco a mandarlo giù. Cioè io devo dire la verità, cioè se avessi avuto una pistola nel momento stesso in cui loro davano un calcio al mio cane, io pagando poi tutte le conseguenze, io avrei sparato. E lo so, avrei commesso un reato, lo so perfettamente. Avrei probabilmente accoppato un paio di persone, lo so perfettamente. Sarei andato a finire in galera anche giustamente, lo so perfettamente. Però un calcio al mio cane, così, non l'avrei mandata giù. Non lo so. Quindi mi chiedo, no? Se io non trovo il mio cane, ok, perché è scappato? Può capitare. Un cane non dovrebbe, ma può capitare, no? Che un cane scappi, il cancello aperto, no? Cerco il mio cane nel quartiere, ok? Cerco il mio cane e a un certo punto vedo qualcuno che se lo sta mangiando dopo averlo arrostito. Sapete che c'è? Io sono contrario ad ogni forma di violenza, però chiedo a tutti quanti voi, e lo chiedo soprattutto a chi ha un cane in casa: scappa il vostro cane, avete paura, terrorizzati, lo cercate disperatamente, lo chiamate in giro per il quartiere, papà, e a un certo punto trovate qualcuno che lo sta arrostendo alla brace. Sareste capaci di dire solamente: ah, ah, ah, questo non si fa? Io no.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:33 minuti primi e qualche secondo. Tra poco voglio leggervi una cosa che riguarda il servizio di autolinee urbane, ma saluto anche questo nostro amico che ci sta ascoltando da San Venzano in Val d'Aosta. Guarda, 3 anni fa, se non mi sbaglio, sono stato in vacanza proprio. Stavo proprio a San Venzano, in un albergo sul corso, e sono stato molto molto molto bene, molto molto molto bene a San Venzano. Vabbè, poi c'è questa nostra amica, mia amica, che ci viene a trovare ogni tanto insieme alla sorella. Io tempo fa, scherzando, ho detto: potremmo andare in Umbria. Mi ha detto dopo Ferragosto vi vengo a trovare mia sorella. Dico: andiamo in Umbria. Dice: sì, ormai tu e Babbione, voi due Babbione, io in Umbria vi portavo a mangiare i fettuccini, cioè io ormai che vi porto a fare in Umbria, cioè, capito, non? Signori, invece andiamo a salutare il nostro Arturo Di Cola dell'azienda agricola Di Cola. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
11: Buongiorno Luca, tutto bene.
10: Arturo, io ho capito, io ho queste due sorelle che insomma potremmo andare in Umbria. Tu c'hai un posto in Umbria dove andare?
11: Ma ci sono stato spesso e volentieri, ma non ho dei riferimenti ben precisi.
10: Sì, ma con due sorelle dove potremmo portare? Alle fonti del Clitunno, dove potremmo portarle? Dove potremmo portarle? Capito? Che raccontiamo a due sorelle? Così, che poi dato, da quello che ho capito, siccome sono un po' stagionatine, sono pure avvelenate queste, capito? Che gli famo? Niente.
11: Ti metto una prova, Luca.
10: Mando vai, per fratte, cioè roba che ci resti secco, capito? Tocca pure l'impresa delle pompe funebri.
5: pompe funebri, in
11: pompe funebri
5: in provincia di Terni, capito? In provincia di Terni.
11: Hai capito? Vabbè, sì.
5: Senti, invece parliamo di cose serie, parliamo di braceria. Oggi voglio parlare di braceria. Voi siete aperti tutto il periodo estivo?
11: Tutto il periodo estivo. Chiudiamo 2 settimane la fine di agosto, quindi okay. dal 15 è l'ultimo giorno della braceria a pranzo, quindi è il giorno di Ferragosto, poi chiudiamo per arrivare fino al 31.
5: Mi sembra giusto, quindi 2 settimane anche per ricaricare le batterie, perché poi dopo si entra nella stagione prima autunnale, poi invernale, insomma a Natale, per il periodo di Natale poi azienda agricola non sa veramente, cioè lo danno per la moglie di Arturo a partire circa dal 10 dicembre c'ha, guarda Arturo e guarda la foto, non lo vede più praticamente, giusto?
11: C'ha la foto sul comodino, c'ha sì
5: foto,
11: è giusto.
5: C'ha la foto sul comodino. Vabbè, allora io vi ricordo che presso la braccia ed è, lo dico perché a me piace sottolineare questa cosa, no? Braceria è sicuramente riduttivo, perché oggi Arturo ha fatto una ricerca, ma in termini anche di personale, non dimentichiamolo questo, quindi parlo della brigata di cucina, ma anche poi della brigata di sala. Si dice brigata di sala oltre a brigata di cucina?
11: Sì, sì.
5: Allora, ha fatto una scelta e ha posizionato la braceria ad un livello un po' più alto rispetto a quello che poteva essere prima, perché attenzione, nulla da dire contro eccezionali bisteccherie che ci possono essere dove si mangia carne, dove però c'è un menù, definiamolo un po' più basico, no? Quindi tu trovi, dice, sai, io ho la qualità della carne, ho la capacità del bracerista e quindi servo un certo tipo di piatti. Poi c'è anche qualche cosa di contorno, ma il core business dell'attività è proprio quello della carne. Arturo ha deciso di fare un salto in avanti nella ristorazione, il che significa che sì, la chiamiamo braceria, però trovate piatti che sono impiattati in un certo modo, una cantina di vini che, se volete, arriva anche ad alti livelli, primi e secondi, che hanno anche dei prezzi che sono rapportati alla qualità, perché ricordiamo, non è solamente un discorso di prezzo, è un discorso anche di quello che ti viene servito. Io, per esempio, vediamo se ti ricordi, qual è il tuo secondo preferito? Il mio secondo preferito?
11: Il tuo secondo preferito è la guancia.
5: Ah, guancia, ragazzi. Signori, allora, la guancia. Allora, io poi l'adoro proprio come piatto.
11: Ti posso dire che mio figlio ogni volta che viene qui da me a mangiare vuole sempre la guancia, perché
5: grazie.
11: È innamorato.
5: E grazie, ne la paga, è certo che mangia sempre la guancia. Grazie,
11: ho capito.
5: Pure io, se fossi tuo figlio, mangerei sempre la guancia, capito? No. Però comunque dico, a me piace proprio come piatto, e anche perché ci sono dei posti dove la guancia si mangia in maniera, Torino per dire, è uno dei posti dove la guancia la fanno meravigliosamente bene. Ebbene, io ho trovato da Arturo la guancia allo stesso livello di come la fanno a Torino, quindi eccezionale. Signori, chi dice, però costa? Ragazzi, costa, è un piatto ricercato, è un piatto che prevede una cottura lenta, laboriosa, poi servito
11: 10 ore di cottura.
5: Hai capito, ragazzi? Questo è, capito? Cioè,
11: più tutta la lavorazione che c'è dietro dello chef.
5: Ma certo, se volete mangiare ad un livello elevato, lasciate perdere il nome braceria. Io vi dico, potete spendere qualche euro in più. Poi sia chiaro, se volete andare a spendere pure 20 euro, spendete anche 20 euro. Ci sono dei piatti che vi permettono di mangiare pure con 20 euro. Però se volete veramente con qualche cosa in più, si trova in via di Casalselce 491, annessa al punto vendita, dove trovate la carne per le vostre braciate, il formaggio, la mozzarella fresca e tutto il resto. Via di Casalselce 491. Se volete prenotare, il numero è 06 69 31 81 14. Io credo, non so tu se tu sei d'accordo con me o meno, che un prodotto vada presentato sul mercato in base ad un certo posizionamento. Cioè, bisogna capire che a Roma ci sono tanti posti dove andare a mangiare, e in tanti posti si mangia bene, in tanti posti si mangia anche male, soprattutto quelli turistici. Però comunque sia, se tu posizioni la tua attività in modo da far capire esattamente quello che poi un cliente trova, le persone si alzano soddisfatte. C'ho ragione?
11: C'hai ragione, perché i clienti che vengono per la prima volta ci riempiono di complimenti, e questa cosa me la fanno notare e ci riempio d'orgoglio, perché lavorare bene, lavorare sodo, portare in tavola qualità e tradizione è molto importante, e noi questo ci fa onore.
5: È vero, è vero. Allora, azienda agricola, via di Casalselce 491, se volete prenotare la braceria 06 69 31 81 14. Ci sono anche i tavoli all'esterno?
11: Ci sono anche tavoli all'esterno,
5: ma io preferisco state all'interno. Datemi retta che state meglio.
11: Bravissimo, si sta molto meglio.
5: Datemi retta, state all'interno. Un abbraccio, ciao Arturo, grazie.
11: Luca, poi volevo ricordare che per questo fine settimana, per chi volesse, abbiamo fatto un pacchetto last minute. Possono venire a nome della radio, dice vengo da parte della radio.
5: Pacco sorpresa. Last minute. Pacco sorpresa. Dimmi
11: pacco sorpresa,
5: dimmi
11: vai.
5: Dimmi solo il costo.
11: €50, tutta carne. Mezza per fare rotta. Per mettere sulla
5: braccia. Pacco sorpresa. Vai. Un abbraccio, ciao Arturo, grazie. Vai.
11: Ciao Luca, ciao, grazie. Ciao.
5: Salutiamo Arturo di Gola. Azienda agricola di Gola, a me sto fatto del pacco sorpresa, pacco sorpresa abbastanza, abbastanza. Ragazzi, è un piatto, ve lo dico, la guancia è un piatto un po' più inverno. Ci sono dei piatti che ci piacciono maggiormente, no? Poi ognuno c'ha i suoi, cioè poi pure uno dice a me la guancia non piace, perché ci sta pure, no. Ci sono, per esempio quando si parla di bistecche, io preferisco, per me il maiale è più saporito, bistecca di collo di suino secondo me è fantastico, il grassetto è questione di gusto, che volete, ma non ho capito, ma sta a vedere che tutti quanti va bene. Ah, ecco, vi devo leggere questa cosa perché l'avevo detta. Dunque, se il corrente che ha combinato del casino che ha combinato la registrazione, la Regione Lazio con la 10 unità di rete, credo Regione Lazio, una registrazione, dal 1 luglio hanno tolto molti chilometri gestiti da Cotral ed hanno dato ad Astral, di cui facciamo parte noi, di Autolinee Troiane ed altri vettori del Lazio, trasporto pubblico extraurbano, hanno rovinato noi autisti e tutti gli utenti, cambiato i percorsi, cambiato orari, aumentato i titoli di viaggio, soppresso corse che servivano e creato nuove praticamente inutili, il sabato mattina tolto totalmente tutto il servizio, si inizia dopo mezzogiorno, un vero disastro. Io sto a Pomezia, anche se adesso dobbiamo servire anche Ardea, ma il problema di Autolinee Troiane per adesso riguarda il comune di Amatrice a Priverno. Grazie Luca. Guarda, io ho letto, non ero assolutamente al corrente di questa cosa, quindi se ci sono degli utenti di questo servizio che stanno vivendo questa situazione, mandateci messaggi, io senza problemi li leggo e rendo pubblica la cosa. A Loreto, quindi a pochi chilometri da Recanati, una donna è stata uccisa in casa dall'ex compagno, 33 anni, e al termine di una lite, questa donna, Luigia Fortunata, è stata uccisa dal 35enne convivente tunisino. Non si conoscono i motivi chiaramente della lite, ma comunque qualunque siano i motivi della lite. Ma la cosa abbastanza strana però è che sempre a pochi chilometri da Loreto, perché per dire che sta succedendo qualcosa nella nostra testa, ragazzi, sta succedendo qualcosa nella nostra testa. Allora, io sono marchigiano, ok? Conosco bene le Marche e so perfettamente che nelle Marche non succedeva mai niente. Cioè, certe cose erano totalmente, non dico inammissibili, ma erano inconcepibili. Qualche giorno fa a Civitavano Marche un uomo, Mauro Pennesi, è stato ucciso dalla compagna Isabella Di Mattia, 34 anni, e lei ha oddio, chiedo scusa, lei ha tentato la fuga, poi vabbè, si è costituita, cioè, vabbè, fatto sta, alla fine poi ha detto no, ma io chiedo scusa a sua figlia, alla figlia del compagno, ma io mi sono solamente difesa. Vedete, quando si parla di omicidio, femminicidio, qui parliamo comunque di due persone che sono state uccise all'interno di una dinamica di coppia. Solo che la vicenda di Civitanova Marche avrà un peso sicuramente inferiore rispetto alla vicenda di Loreto. Eppure sono due persone assassinate all'interno di una casa dove una coppia viveva. E questo nelle Marche, ragazzi, non è mai successo. Cioè, se io ripenso a fatti di cronaca nera avvenuti nelle Marche negli ultimi 30 anni, insomma, possiamo elencarli tranquillamente sulle dita di una mano. Quindi sono successi due a distanza di pochi giorni. C'è qualcosa che non... Poi bisogna vedere anche il modo in cui certe cose vengono raccontate, no? Vabbè. Su questo la vedo come il Roberto Mannacci. Cioè, per me il termine femminicidio non esiste. Per me esiste il termine omicidio, che riguarda aver ucciso un'altra persona. Vi ricordate la vicenda del bracciante morto a Cisterna di Latina, che era stato dopo un incidente sul lavoro, braccio amputato, il datore di lavoro Antonello Lovato lo aveva abbandonato davanti casa e portato a casa, abbandonato dalla moglie, e questo poveraccio è morto. Ebbene, Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni di galera. Ma scusate, cioè faccio questa considerazione: una persona che lavora per te e lavora probabilmente in nero, ha un incidente sul lavoro, braccio amputato, tu lo carichi in macchina, lo butti davanti la baracca doveva insieme alla moglie, e te ne vai negando di averlo mai conosciuto, e te becchi solo 16 anni di galera. Boh, se questa voi ritenete che possa essere un senso della giustizia, mamma mia. Le Marche, dice, di piasse in corpo a tracolla, così almeno non te lo perdi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. Devo dire che pur non conoscendo il problema, quello delle di Cotra all'asta alla Torino e Troiani, sono arrivate almeno una decina da parte di messaggi da parte di utenti che sono molto molto scontenti di quello che sta avvenendo. E c'è arrivato un messaggio anche di una persona che dice: ha ragione il mio collega, anch'io sto da Troiani, fortunatamente faccio solo TPL. E beh, certo, se comunque sia, avendone parlato così poco, già sono arrivate una decina di messaggi di utenti che sono scontenti del servizio che viene offerto, beh, insomma, questa è una cosa sulla quale forse bisognerebbe tornare, per tornare sulle decisioni, no? Per risolvere quello che comunque per l'utenza rappresenta oggi un problema. È inutile che vi legga i messaggi da parte di chi ama i cani su quello che è stato scritto, ma d'altra parte a me fa ridere, cioè sorrido quando sento qualcuno che dice: ah, perché i cani ormai sono stati umanizzati. E quindi significa che oggi chi vive con un cane in casa e lo considera in tutto e per tutto uno dei componenti della famiglia, e molto spesso anche uno dei componenti più importanti, perché io sono molto sincero, quando vado a fare la spesa, per dire, magari compro delle cose in offerta, quindi faccio attenzione a quello che spendo per il sottoscritto, ma non faccio attenzione a quello, all'alimentazione per il mio cane. Quindi questo significa umanizzare il cane. E se questo vuol dire umanizzare il cane, sì, io sono sempre cresciuto con i cani, ma devo dire che venendo da una famiglia di tutti cacciatori, e io sono l'unico che non ha mai sparato ad un animale, non ci pensa assolutamente, e i cani da caccia venivano tenuti in un certo modo, per carità, curati, si dava da mangiare, ma erano cani da caccia, non entravano in casa, non esisteva proprio, venivano tenuti in un recinto, avevano la loro casa, venivano tenuti lì, era un modo chiaramente di c'era un rapporto con i cani che venivano considerati quasi degli strumenti di lavoro. Sì, è vero, noi che abbiamo i cani li umanizziamo. E allora, d'altra parte mi sembra di capire che ultimamente ci vogliano imporre l'umanizzazione di persone che hanno comportamenti che sono tutto fuorché umani, e poi il problema è quello di umanizzare i cani. Oba. Va bene, signori, ci fermiamo qui. Siamo arrivati a venerdì e quindi ci aspetta un fine settimana. Ora Fabio, poi Davide, Paolo, poi Andrea. E noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo ci sono i campanili e non i minareti, lunedì mattina alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. A lunedì mattina alle 7, Corve, le no corve. Buon fine settimana.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Spagna, si cerca di domare il vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. 12 morti accertati, 7 feriti, diversi gravi. È una tragedia senza precedenti, dice il presidente regionale Moreno. Medio Oriente, Israele sarebbe pronto a tornare ad attaccare l'Iran e attende il via libera di Trump. Lo riferiscono diverse fonti stampa. Il premier israeliano Netanyahu, in colloquio telefonico con Trump, lo avrebbe informato di un piano iraniano per ucciderlo. Ucraina, colpita la raffineria russa Ilsky, la 17ª dall'inizio della guerra. Nelle stesse ore le forze russe hanno attaccato Kharkiv e Kherson, 6 morti e numerosi feriti. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto a Loreto, nelle Marche. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. Il figlio di 7 anni della coppia, separata da tempo, non era in casa. Caldo, Italia alle prese con la terza ondata. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. All'inizio della settimana prossima attesi fino a 43 gradi in alcune zone della Sardegna.

0: negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Buongiorno a tutti, autoradio alle mie spalle. Il viaggio può cominciare. Questa è un'autoradio estraibile. Quelle che insomma tiravamo via e poi tac mettevamo sotto al braccio e l'autoradio veniva con noi, le cassette rimanevano in macchina e spesso poi venivano trafugate e rubate. Anche oggi un bel viaggio insieme su RTR 99. Ti ricordi?

Tutto bene, che dite? Buongiorno, sono Fabio Martini. Ci siete? Siete tutti lì? Grazie di esserci, naturalmente, ogni giorno sempre di più. Siete un pubblico meraviglioso, bellissimo, pieno di voglia di ascoltare parole, canzoni, racconti, storie. Ci siamo, e anche oggi ci siamo. Cosa resterà degli anni Ottanta? È una bella domanda. Ma cosa resterà degli anni 70, degli anni 60? Beh, noi cerchiamo di raccontare ogni giorno quel qualcosa che potrà restare. Sicuramente molte canzoni di quelle che ascoltiamo, di quelle che programmiamo qui su RTR 99, ti ricordi, sono canzoni che potranno restare. Degli anni 80? Beh, gli anni 80 sono stati sinonimo di innovazione, di computer, di videogiochi, poi naturalmente anche di grandi canzoni che hanno segnato la storia, ma questo avveniva ed è avvenuto anche prima, naturalmente. Gli anni 80, se si pensa agli anni 80, pensiamo alla felicità, secondo me. Possiamo pensare a un periodo molto spensierato, forse anche più degli anni 70, e se pensiamo agli anni 80 possiamo pensare alle felpe della Best Company, dei capelli cotonati, i Walkman, insomma, anni molto spettacolari sicuramente, e quindi evviva sempre gli anni 80. Però gli anni 80 sono anche figli di tanta musica che è arrivata negli anni 60 e negli anni 70, dove comunque il sound era sicuramente diverso, dove per esempio anche alcuni eroi del rock hanno suonato e hanno fatto sognare intere generazioni. E allora continuiamo così.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: by.
1: Che bella anche questa. Non è forse tra le più note dei Rocks, eh? Ma ricordo quando ero bambino, Ci appartiene. È roba nostra, assolutamente, perché parla di quel tempo, di quei giorni e di quando eravamo un po' più piccoli e appunto vivevamo la nostra vita con altre paure, sicuramente, con altre preoccupazioni, perché quelle ci sono sempre state, ma probabilmente avevamo qualche sorriso in più. Insomma, devo dire che è un collegamento con il nostro tempo, con il nostro passato, con la nostra strana nostalgia, oppure potremmo pure dire con quella nostalgia canaglia. Vi ricordate la canzone Nostalgia, nostalgia canaglia, che è insomma quel desiderio di ritorno ai tempi spensierati, quando si giocava ore e ore anche per strada, un'altra abitudine che si è persa, o anche nei cortili. Ne parliamo di questi cortili che sono stati bellissimi e sono stati il nostro mondo per tantissime volte, per tantissimi pomeriggi, fino a sera, fino a che non arrivava la voce da lontano dalla finestra che diceva che era pronta la cena. E poi bastava un disco in vinile a combattere la noia, a combattere anche le serate un po' annoiate. Spensieratezza, libertà, insomma, tutto questo è un qualcosa di fondamentale che noi raccontiamo ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? Oggi ci sono i messaggi WhatsApp, anche quelli vocali lunghissimi ed interminabili, però all'epoca avevamo un altro modo di comunicare. In questo tempo, e ne è passato, sono cambiate tantissime cose, giusto da una parte che sia così, però la felicità che trovavamo nelle piccole cose, negli anni che raccontiamo qui a RTR 99, ti ricordi, non la si ritrova oggi. Serate in famiglia, con gli amici, il primo giro sul motorino, il boxer, il CD della Piaggio, quel motorino desiderato da tutti quanti. Ci si divertiva con niente, un pallone o per le femminucce una bambola, un pezzo di gesso per disegnare una campana o una corda per saltare. Le ricerche le facevamo in biblioteca e non con l'intelligenza artificiale, e anche lì si familiarizzava, si conosceva, si leggeva un tanto. E le novità? Per quello bisognava aspettare il telegiornale, e con 500 lire ci si sentiva davvero ricchi di passare un intero pomeriggio anche nella sala giochi o con il flipper nel bar sotto casa. È stato un bel tempo, è stato un tempo anche di grandissime rivalità musicali. Abbiamo prima ascoltato i Rocks, ma potrei dirvi che la grande rivalità di quegli anni era appunto Rocks ed Equipe 84. E negli anni 80 invece, per forza di cose, Duran Duran e Spandau Ballet.

Beh, non voglio esagerare, naturalmente, non fraintendete il mio ragionamento. Però per ogni stagione abbiamo avuto delle rivalità. Beh, Beatles e Rolling Stones, naturalmente, la rivalità delle rivalità, che poi erano situazioni musicalmente parlando anche molto diverse. Però negli anni Ottanta, appunto, Spandau Ballet e Duran Duran, non voglio dire assolutamente che era la stessa rivalità, però è stata una rivalità piuttosto forte. E in quegli anni Ottanta, beh, in quegli anni Ottanta c'era Madonna, Michael Jackson, gli UM, i Queen, e poi i film Top Gun, Il Tempo delle Mele, ma anche E.T., l'extraterrestre. Oddio, parlo di E.T., l'extraterrestre, e vedo un uomo sulla porta dello studio della radio con un casco grigio, visiera abbassata. È un extraterrestre o è Luca Casciani? È Luca Casciani. Poi abbiamo avuto la musica, quella proprio con la M maiuscola, e le orme hanno rappresentato il prog in Italia in maniera potente ed eccellente. Vi faccio ascoltare dal 1977 una canzone che altrove non ascolterete mai, perché non la conoscono, perché non sanno nulla della storia musicale. Allora rimanete qui su RTR 99, ti ricordi, perché solo qui potrete trovare ed ascoltare Storia o Leggenda, le orme.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
12: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
13: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
12: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
13: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
12: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
14: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

La musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. No, gli amici devono rimanere qua, state qui, mi raccomando, su RTR 99, ti ricordi, insomma, gli amici veri devono rimanere qua, gli altri possono pure andare. Gli anni 80, ancora gli anni 80, e la nascita dei computer, dei lettori CD, il Live Aid, ma anche e soprattutto la caduta del muro di Berlino. Beh, tante cose, eh? Cosa resterà di questi anni 80? Già abbiamo elencato una sfilza quasi interminabile di cose che sono rimaste dagli anni 80 e rimarranno, perché alcune cose sono veramente storia. E l'autoradio? L'autoradio alle mie spalle? Come la mettiamo? La nostra prima macchina è l'autoradio. L'autoradio estraibile all'epoca. Poi c'era il tanga, appunto, della Voxon, che era quella radiolina piccolina, piccolina, per ogni colore c'era una peculiarità. La radio FM, la radio per la AM, piccolina, si metteva in un taschino. Era comoda, effettivamente. Non c'erano certamente le frequenze digitali, c'era la stanghetta, ma era sufficiente a intercettare, a captare qualche segnale radiofonico con qualche bella canzone. E l'autoradio estraibile la portavamo via con noi, però a volte ci rendevamo conto che era un peso, era difficile. Allora c'era una sorta di borsello osceno, diciamoci la verità, nel quale si poteva mettere l'autoradio. E veniva venduto questo borsello spesso proprio con l'autoradio stessa, oppure lo andavamo a recuperare e doveva avere le dimensioni giuste dell'autoradio, e col borsello e l'autoradio dentro eravamo un po' kitsch, ma abbiamo fatto anche questo. Poi per quanto concerne il resto, che cosa dire, quando non volevamo portare l'autoradio la mettevamo sotto al sedile. E molto spesso non la trovavamo più, perché era l'unico posto dove si poteva mettere l'autoradio e i ladri lo sapevano. E c'era il deflettore, si rompeva il deflettore, che era costosissimo poi da rimettere a posto, il ladro infilava la mano e apriva la portiera e andava subito sotto al sedile a prendere appunto l'autoradio estraibile. E così noi tornavamo e rimanevamo non solo senza musica, ma anche con il finestrino rotto. E poi gli anni dei poster in camera e delle ragazze innamorate di tutti quelli che facevano i fotoromanzi. Vi ricordate di Franco Dani? Decise a un certo punto di fare anche della musica su etichetta Vedette e ottenne un grande successo con una canzone intitolata Aspettami.

0: Era aspettami, chissà se l'avete canticchiata questa canzone. Adesso un po' di voi, perché poi naturalmente i vostri messaggi sono sempre fondamentali. Questa è una trasmissione che facciamo insieme. E vediamo un po' di messaggi che sono arrivati al nostro numero WhatsApp 338 9900 990. Sono Sabrina da Marino, sempre il top, grazie, grazie a te del messaggio. Felicità era riuscire a rimediare i soldini per andare a comprare un 45 giri, solo uno, da ascoltare poi con il mangiadischi, circa 800 lire, ed allora si doveva scegliere ed era veramente dura. Mauro da Grottaferrata, hai ragione, era dura perché c'era tanta bella musica, c'era l'imbarazzo della scelta, la vera difficoltà. Buongiorno Fabio, sono Fabio da Tivoli, ho appena finito di ascoltare Ayrton del grande Lucio Dalla, canzone bellissima dedicata a Ayrton Senna. Ti dico che dei brividi percorrevano appunto la mia schiena ascoltando questa canzone, l'ho ascoltata milioni di volte, ma ora in silenzio nella mia auto è riuscita ad emozionarmi come non mai, perché le canzoni belle possono essere ascoltate all'infinito, e la peculiarità che hanno le canzoni belle è che non stancano mai, ma soprattutto ogni volta che le ascoltiamo scopriamo quel qualcosina in più che non avevamo scoperto nell'ascolto e negli ascolti precedenti. Poi c'è Nicolas, vi ricordate le colonne sonore di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart? Lei è scomparsa ieri, eh sì, ne abbiamo parlato, e Total Eclipse of the Heart potrebbe essere anche un'opportunità oggi, una canzone da ascoltare qui su RTR 99, ti ricordi? Perché, vedete, ci pensavo proprio ieri sera, Bonnie Tyler ha avuto dei successi, ma se ci pensiamo bene non è che ha avuto delle super hit, non ha avuto decine di super hit, ha avuto quei 4, forse 5 grandi successi, poi tutto il resto faceva parte del suo bagaglio musicale, ma molte canzoni non ce le ricordiamo. Ma Bonnie Tyler era e sarà per sempre Bonnie Tyler, perché anche nel suo modo di fare, nella sua bellezza strana, se così possiamo dire, perché era molto particolare, era lei, era Bonnie Tyler, appunto. E noi oggi, se diciamo Bonnie Tyler, ce la vediamo davanti agli occhi e ricordiamo un vecchio filmato degli anni 80, oppure ricordiamo un suo 45 giri, cantanti che hanno avuto una personalità, una unicità, non erano uguali a 1500 altri cantanti. Una delle differenze sostanziali tra ieri e oggi nella musica è proprio questa qui. Poi andiamo a vedere un altro messaggio, a leggere un altro messaggio. Ciao Fabio, adesso sarebbe improponibile a Venezia, ma una volta il campiello vicino alle nostre case era pieno di ragazzini che giocavano spensierati a pallone, e poi le figurine che giravano per le passeggiate per le calli con le biciclette. Adesso il nulla. Grazie per questa strana nostalgia che vive nei nostri cuori. Mario da Venezia, tu hai la fortuna e il privilegio di vivere in un posto magico. Io ho il cuore a Venezia. Venezia è una bellissima città, l'ho imparata a conoscere soprattutto quando mi è capitato tanti anni fa di andare a Venezia soprattutto una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, anche nel pieno dell'inverno, ed era bellissimo passeggiare, andare in giro per questi, appunto, per le calli e per Venezia, dove a un certo punto ti imbattevi nel silenzio più assoluto, ti facevano compagnia soltanto i tuoi passi, il rumore dei tuoi passi, tutto il resto era silenzio, era tutto ovattato, e se in qualche canale l'acqua era leggermente mossa, ma poco, si sentiva quello sfrigoglio di acqua, appunto, nei canali. E poi prendere il vaporetto per andare appunto a Torcello, per andare appunto sì, insomma, in zone un pochino più lontane, a vedere come si crea il vetro colorato all'interno, beh, insomma, bellissimo. A Burano, Murano, e ritrovarsi poi dentro questo vaporetto con tutta nebbia intorno. Venezia d'inverno è magica, secondo me. E quindi anche a Venezia tante abitudini che abbiamo avuto un po' in ogni città si sono perse, non avevo dubbi, assolutamente. Ti ho mandato un video con la mia collezione di penny, tutto a vario, tutti a vario titolo funzionanti. Se ti piace, guardalo. Lo guardo. Oh, ci sono i penny, sono i mangiadischi, arancione, verde, giallo, blu, è un arancione un po' più forte. Complimenti. No, lo guardo, lo sto guardando, un video bellissimo che rievoca veramente un tempo meraviglioso. Bello che siano tutti funzionanti questi penny, davvero bellissimo. Complimenti. Collezioni che vale la pena di custodire. Le orme, qualcosa di fantastico, tutti gli LP. Epoca bellissima, Massimo, hai ragione. Grazie perché state trasmettendo queste perle delle mitiche orme. Non smetterò mai di elogiare la scelta di questa radio di mandare in onda le loro canzoni dimenticate da tante altre radio. A proposito di orme, voi in studio avete sentito il loro album Il Leone e la Bandiera? Mio papà dice che dalle stesse emozioni che ha provato negli anni 70. Denise, sì, è un disco molto bello, davvero molto molto bello, hai ragione. Poi un ricordo di Bonnie Tyler anche da parte di Amedeo Minghi. Bonnie Tyler cantò il brano Nenè partecipando come ospite internazionale al Festival di Sanremo del 1991. Vabbè, grazie di questi messaggi che rendono preziosa e più bella la trasmissione. Io sono Fabio Martini su RTR 99, ti ricordi, giorni da non dimenticare.
1: L'inquietudine è una scia dove nuoti sempre tu, la corrente

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

l'estate del 1978, ma era anche un anno fa, più o meno, quando ci siamo incontrati tutti al Teatro Vittoria per una

0: Torniamo agli anni 80 adesso e andiamo ad una canzone di Marcella e Gianni Bella che a me è sempre piaciuta. Spero che la scelta possa essere apprezzata anche da voi.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Iri, questo di Marcella e il fratello, naturalmente Gianni Bella, l'ultima poesia, è passato tanto tempo, però certe canzoni che casomai abbiamo ascoltato un pochino meno rispetto ad altre, poi comunque tornano e sono piacevoli e le ricordiamo bene. Anche qui siamo approdati, arrivati negli anni Ottanta, esattamente alla metà degli anni Ottanta. Oggi gli anni Ottanta fanno parte del nostro racconto perché in maniera prepotente hanno fatto parte della nostra vita e possiamo ricordare anche musicalmente parlando album come Thriller di Michael Jackson, Purple Rain di Prince, ma possiamo anche, visto che adesso va un po' di moda parlare di grandissime adunate, possiamo ricordare il Live Aid che si è svolto allo stadio di Wembley, che fascino quello stadio, assolutamente meraviglioso e bellissimo, un evento organizzato da Bob Geldof con naturalmente grandissimi artisti, Queen, David Bowie, Wham, Phil Collins, ma insomma anche Duran Duran, Madonna, Led Zeppelin anche parteciparono anche loro, un evento di quelli molto molto importanti. E poi dicevamo prima la caduta del muro di Berlino, anche questo fu un momento incredibile. Ricordo perfettamente quando a un certo punto in quel tempo accesi la televisione e mi resi conto che stava accadendo qualcosa di clamoroso, qualcosa di importantissimo, e appunto c'era un collegamento in diretta proprio con Berlino che faceva vedere le scene di giubilo e quello che appunto stava accadendo. E poi anche la moda, le nostre magliette, i nostri modi di vestire e le felpe extra large, per esempio, poi quelle Best Company soprattutto, però vogliamo ricordare anche le scarpe Timberland negli anni Ottanta, che poi hanno un pochino surclassato e preso il posto dei Campers e dei Frey, che erano insomma protagonisti fino all'inizio e metà degli anni Ottanta, e poi la nostra cara magliettina bianca con lo stemma della Fruit of the Loom, assolutamente. Io avevo anche il fularino, mi piaceva metterlo, insomma un po' come Lucio Battisti, alla Lucio Battisti quando cantò Un'avventura, con il foulard e una camicia per darsi un po' di importanza. Erano gli anni anche e soprattutto di Bonnie Tyler, ne abbiamo parlato prima, una bellezza particolare la sua, una grandissima artista e riconoscibilità. Ecco, riconoscibilità, questo era importante all'epoca. Ogni artista era quello lì ed era riconoscibile proprio perché portava con sé una unicità. Non c'era, insomma, un tutt'uno come praticamente funziona adesso. Su RTR 99 ti ricordi questa canzone di Bonnie Tyler.

0: RTR 99
1: ti ricordi. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

La particolarità anche qui di questo brano era questo quasi stop a un certo punto, questa pausa e poi la ripresa. E allora, se uno non aveva la cuffia o era un po' distratto, correva subito, metteva le mani sul mixer e assolutamente doveva porre rimedio. Ma poi Peter Gabriel riprendeva e quindi si tirava un sospiro di sollievo. Insomma, abbiamo avuto le nostre paure nel fare radio anche negli anni '80, ma abbiamo avuto delle grandi canzoni e abbiamo avuto anche i vinili colorati. Ricordo il vinile fucsia di Splendido Splendente di Rettore. Abbiamo parlato di Die Think I'm Sexy di Rod Stewart con il picture disc che io non ho mai più trovato ed era mio, chissà che fine ha fatto. E possiamo parlare del vinile rosso di Michele Pecora, Era lei, su RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
10: E che fai? Chiudili fuori casa.
11: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
12: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
11: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
13: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Che bella, era la vita mia, Amedeo Minghi. Adesso invece parliamo, lasciamo un attimo la musica, però parliamo di una cosa bella, importante per la nostra sicurezza, e ci colleghiamo con la Gruben Italia Security. Abbiamo al telefono Fabio, che saluto, della Gruben Italia Security. Ciao. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati.
0: Ben trovato a te, naturalmente. Andiamo subito sul concreto, perché quando si parla di sicurezza è giusto parlare della Gruben Italia Security. E allora andiamo quindi immediatamente a, insomma, ti faccio un po' di domande, ecco, così,
1: come no,
0: ecco,
1: sono qui apposta.
0: Così cerchiamo di far capire quanto la Gruben Italia Security sia veramente importante. Quindi ti volevo chiedere, caro Fabio, da Fabio a Fabio, no? Quando si parla, per esempio, di inferriate, persiane blindate o porte corazzate, molti pensano che siano un po' tutte uguali. Non è così, no?
1: Assolutamente no, questo è il gravissimo errore. Io lo dico sempre, non basta che siano di ferro per essere considerate di sicurezza. Considera che normalmente le inferriate oggigiorno, come le persiane, vengono attaccate con gli attrezzi semplici, come il classico piede di porco o un grosso cacciavite, e riescono ad aprirle in pochissimo tempo con questi arnesi facilissimi utilizzati tutti i giorni, purtroppo. Hanno dei sistemi di efficacia sicurezza, insomma.
0: Senti, Fabio, quindi voglio dire, voi lavorate proprio sulla sicurezza e sulla difficoltà massima, no? Nello scardinare.
1: Assolutamente, noi cerchiamo sempre di vedere quali sono i punti nevralgici, quali sono i punti più importanti, cioè dove il ladro va ad attaccare. Tu considera che uno dei punti più importanti è proprio la serratura, il lato della serratura. Il ladro purtroppo oggigiorno ha focalizzato come sono fatte e sa benissimo come attaccarlo con questi arnesi di cui ti parlavo prima, il piede di porco o il grosso cacciavite, e in tempi rapidissimi, parliamo di un paio di minuti, va lì e la scardina e l'apre. Purtroppo questo succede se sono costruiti con purtroppo dei metodi di costruzione molto semplici, come purtroppo oggigiorno spesso le serrature sono ormai costruite, diciamo, come puoi trovare in commercio, diciamo, no?
0: Senti Fabio, quindi voi della Gruben cosa avete fatto per risolvere questo problema una volta intercettato, insomma, quello che fanno
1: proprio
0: i ladri,
1: perché
0: no?
1: Abbiamo analizzato questo problema, abbiamo visto che ormai era una cosa cronica, si trova in tutte le problematiche sulle serrature, e la Gruben, dopo prove di scassi, di studi, ma anche di studi reali, effettivi su scassi realmente avvenuti, abbiamo realizzato e costruito la nostra serratura brevettata, la Genius. È una serratura unica, in commercio non esiste una serratura differente da questa, ed è concepita proprio per resistere agli attacchi più violenti in assoluto.
0: Sì, questo è.
1: Quindi, questa è la cosa più importante da conoscere. È una serratura molto particolare, diciamo. La sua particolarità dove sta, della gente? Perché la prima domanda è quella: ma che cosa di così speciale?
0: Bravo, esatto. È un nome, ma dietro al nome cosa c'è?
1: Che cosa c'è? Dice, sì, bello a dirsi, ma che cosa di così speciale? È che praticamente è proprio il corpo centrale di come è costituita, il catenaccio centrale. Il catenaccio centrale della Genius è realizzato da un blocco unico d'acciaio indeformabile, a differenza delle altre serrature che puoi trovare in commercio, che sono generalmente fatti all'interno con dei lamerini molto sottili. Questo catenaccio d'acciaio presso piegato praticamente di un unico blocco d'acciaio è indeformabile sotto qualsiasi tipo di attacco da parte di un piede di porco e di questi grossi cacciaviti. Inoltre, quando si danno le mandate, la serratura fa uscire il catenaccio centrale e i puntali inferiori e superiori. Il nostro puntale superiore comandato dalla Genius entra il doppio di qualsiasi normale serratura, ben 4 cm. Considera delle prove di scasso che abbiamo fatti, dopo 25 minuti continui di scasso, ancora la Genius resiste nel suo alloggio, a differenza di altre serrature canoniche che in un paio di minuti purtroppo cedono. Questo qua è quello che purtroppo succede.
0: Quindi Fabio, voi vi sarà capitato, quindi vi saranno capitati casi di scasso reali proprio sulle serrature Genius dei clienti?
1: Come Gruben, no? Nei 15 anni passati da quando montiamo la Genius, costantemente i nostri prodotti vengono, ahimè, purtroppo attaccati, perché alla fine vedono un'inferriata, la attaccano con gli altri, ma la differenza sostanziale sta proprio lì: il ladro, quando attacca i nostri prodotti con la serratura Genius montata, non riesce del tutto ad aprirla, rimane salda nella sua sede e non ha il tempo necessario per riuscire ad aprirla. Questo qua è la cosa. Ad oggi nessun ladro è mai riuscito ad aprire una nostra inferriata dotata della nostra serratura brevettata Genius.
0: Senti, dove si possono vedere dal vivo questi prodotti che vanno anche un po' spiegati della Gruben?
1: Certo, assolutamente, perché tutto questo che ho detto a voce potete venire a vedere dal vivo ad Ariccia, dove abbiamo il nostro showroom e la sede ovviamente di costruzione e di produzione, in via Nettunense al chilometro 78, dove siamo sempre aperti. Qui in sede potete venire a vedere tutti i nostri prodotti, inferriate, persiane quarzate, il combinato e tutte le varie porte quarzate, e vedere soprattutto tutti i nostri brevetti antiscasso, tra cui la così menzionata serratura Genius. Ma faremo vedere a tutti i nostri clienti che vengono a trovarci anche le prove di scasso effettuati, per far vedere come un prodotto, se attaccato, deve resistere, cosa invece succede se mancano determinate caratteristiche di sicurezza.
0: Molto bene, allora diamo le coordinate, perché è sì, positivo, è bene fare un salto alla Gruben.
1: Certo, siamo ad Ariccia, in via Nettunense il chilometro 7-8. Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalla mattina dalle 8 fino alla sera alle 18, il sabato la mattina. Volendo sì, potete o chiamarci anche allo 06 93 42 005, o scriverci una mail anche per informazioni sì, o dei preventivi alla mail info@gruben.com.
0: Molto molto molto bene. Prendiamoci un attimo di tempo e sì, approfondiamo sulla nostra sicurezza i prodotti Gruben. Andiamoli a conoscere e poi Fabio, gli ascoltatori sì, e le ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi, ce le trattate bene? Ce li trattate bene?
1: Assolutamente,
0: no?
1: È un trattamento di riguardo per loro.
0: Ecco.
1: Andiamo,
0: perfetto.
1: Si presentano, veniamo dalla radio e ci pensiamo noi. Bene, non c'è problema.
0: Bene,
1: va
0: bene.
1: Benissimo.
0: Tutti alla Gruben, okay, grazie e buon lavoro.
1: A presto,
0: ciao,
1: a presto, grazie mille, a presto, grazie.
0: Collegamento interessante come sempre. Ora torniamo alle nostre storie musicali da raccontare. Questa era bellissima di Eric Clapton su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Bugie, bugie, non tornerai. 5 minuti e poi di Maurizio. Che bella questa, eh? Maurizio Arcieri. Le donne, le ragazze degli anni 60 erano innamorate di Maurizio, eh? Adesso noi abbiamo nella musica di oggi, chi c'è? C'è Annalisa, ci sono tanti cantanti che si chiamano solo col nome, ma negli anni 60 era normale, Michele, Maurizio e tanti altri, assolutamente. E abbiamo ritrovato questa 5 minuti e poi, che è una canzone degli anni 60 tra le più belle, secondo me. C'è da dire, da sottolineare un fatto importante: Maurizio Arcieri ha poi negli anni 70 cambiato molto la sua musicalità. Negli anni 60 invece faceva parte dei New Dada, appunto gruppo che è stato importante per un certo periodo. Poi da solo ha avuto il grande successo, ma non solo, con 5 minuti e poi. E poi con la moglie hanno anche, ma qui siamo già nella metà, fine anni 70, costituito un gruppo, i Crisma, appunto. E uno dei successi maggiori era intitolato Lola. Il tempo che scorre, il tempo che va, qui su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi?

0: Parlavamo di rivalità prima, quindi vabbè, abbiamo citato Beatles e Rolling Stones, abbiamo citato Spandau Ballet e Duran Duran. Beh, giustamente qualcuno mi fa notare anche un'altra rivalità che però secondo me è stata un po' più leggera. Negli anni 80 Wham e Kajagoogoo. Però insomma, i Kajagoogoo di Limahl, sì, però insomma, di fronte agli Wham, gli UM sono stati superiori a livello proprio di discografia numerica proprio, però anche i Kajagoogoo a un certo punto hanno avuto il loro successo, certamente. Un vocale che viene dal nord, sentiamo.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Sono Marco, volevo condividere con voi un ricordo di un annetto e mezzo fa. Incontrai Roby Facchinetti a Bergamo e è stato di una disponibilità quasi disarmante. Parlammo per una mezz'oretta di musica e un grande Roby Facchinetti. Grande Roby e grande RTR 99. Ciao.
0: Ma Roby Facchinetti, intanto grazie del tuo contributo, del tuo messaggio. Roby Facchinetti è una persona di una generosità e di una gentilezza ad altri tempi. E devo dire che tutti i Pooh sono così, noi ne parliamo spesso, questa è un po' la casa dei Pooh, ma loro questa cosa l'hanno capita perfettamente e quindi spesso sono ospiti da noi. Io ho avuto modo di constatare appunto tre personalità molto diverse, poi c'era anche Stefano naturalmente, diversi tra loro, ma nella loro diversità grandissimi signori tutti, davvero. E Roby è speciale, assolutamente speciale, davvero. Oggi Peter Gabriel, poi Bonnie Tyler e poi altri artisti anni 80 a go-go. Sì, Ivan 71, oggi sì. A proposito di vinili colorati, ho il 33 giri dei Pooh bianco ed è l'album doppio live Goodbye. È molto bello quel disco lì. Sì, bianco, è vero. Questa è Strappalacrime, è stupenda, canta Maurizio Arcieri, sì, assolutamente Maurizio Arcieri. E rimaniamo negli anni 80 con uno dei miei pezzi preferiti di Lucio Dalla. Lo diciamo sempre. Quando ci sono questi immensi artisti e ti chiedono qual è la canzone che preferisci di, per esempio, Lucio Dalla? Un giorno può essere una, un giorno può essere l'altra. È difficile stabilire. Certo, nel mio podio quasi sempre c'è Come è profondo il mare e quasi sempre c'è questa canzone che vi voglio far ascoltare ora su RTR 99, ti ricordi? Ed è questa qui, Felicità di Lucio Dalla.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
4: 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
5: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere, la resilienza è la nostra forza.
4: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Prodo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Avevo ragione nel dire che questa è una delle più belle di Lucio Dalla, secondo me sì, intitolata Felicità 1988. Vi prendo per mano adesso e vi porto indietro nel tempo. Andavo a scuola, ero un patito di Renato Zero, come tantissimi.

tantissimi di voi. Era il tempo in cui Renato Zero si viveva in una maniera un po' carbonara, non tutti ti apprezzavano quando dicevi io ascolto Renato Zero, io vado a vedere Renato Zero, ti guardavano, ma dai, ma insomma vai a vedere quello lì, tutto truccato, poi sì, depresso, poi no. E io invece pian piano con i miei soldini pian piano sono riuscito a comprare la sua discografia, i suoi 33 giri e con i testi dentro ho iniziato a guardare con attenzione, anche se non ero ancora grande, le sue canzoni, a studiacchiarle, a vedere il senso, il significato. Ieri con Vincenzo Incenso abbiamo sottolineato di quanto davvero i testi delle canzoni possano molto spesso indicare una giusta, una retta via. Le canzoni sono fondamentali anche nella vita e ci sono dei dischi che sono dei veri e propri spartiacque nella nostra vita, perché dentro ci sono delle canzoni che ci hanno fatto capire tante cose da giovani. E l'album Trapezio di Renato Zero contiene quella canzone che io amo forse di più di Renato Zero, che è Salvami. Però oggi vi vorrei, da questo disco dove c'era dentro anche Hanno arrestato Paperino, fare ascoltare un'altra cosa. Ecco, questo è un disco pieno di malinconia e pieno di riflessioni, e c'è un brano che si intitola Motel e se possiamo dirlo è una riflessione intima sulla clandestinità. Il testo infatti racconta di questo incontro amoroso, segreto, sicuramente passionale, lontano dagli sguardi indiscreti. È una canzone che rappresenta una fuga dalla quotidianità, come poi probabilmente ce ne sono tante, e offre ai due amanti un rifugio isolato, un corpo e un'anima, come la canzone di Wes e Dorighezzi di qualche anno prima, un corpo e un'anima approdati in quel motel per vivere una certa autenticità. Sono temi che all'epoca erano difficili da affrontare in musica, erano temi che potevano essere divisivi. Per questo io ho amato subito Renato Zero, perché comunque ha avuto il coraggio delle idee, ha avuto il coraggio di rappresentare una vita che in quegli anni, in quel tempo, non poteva essere rappresentata e libera, perché la clandestinità soprattutto in quel tempo era insomma un vero e proprio tabù. Lui ne ha fatto un piccolo capolavoro, un gioiello. Motel, Renato Zero su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma dal 1956.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: E qui siamo planati nel 1967, perché ogni tanto dobbiamo andare negli anni 60. Certo, pensavo a quante canzoni veramente belle ci sono state anche in quel decennio lì, eh. Oggi stiamo approfondendo molto anche la diversità musicale, perché no, dei vari decenni, e i più importanti sono il decennio degli anni 60, poi quello degli anni 70 e quello degli anni 80, dove andiamo sicuramente a saccheggiare molto il repertorio. E gli anni 60 vanno sempre riscoperti, forse non li abbiamo mai dimenticati, però ogni tanto trascurati, forse sì. E mi rendo conto che ci sono stati anche in quel momento dei brani bellissimi. Meraviglioso, per esempio, uno di questi. A volte il dubbio che mi viene è che certe canzoni, forse di facile ascolto, negli anni 60 eravamo tutti un po' ye ye, ecco, ascoltavamo anche delle musiche, ma è la caratteristica di quel tempo e di quegli anni musicali, molto frivole. Però poi anche negli anni 60 ci sono state delle canzoni con dei significati profondi. Assolutamente. C'è un messaggio vocale, andiamolo a sentire.
1: Buongiorno Fabio, Gianluca da Ostia.
0: Buongiorno.
1: Ieri sera Renato Zero all'Idroscalo ha presentato il suo Ciaoni, il film, e che ha dimostrato ancora una volta di essere una persona, un grande poeta e una persona con un cuore. Speriamo che venga a Rettiere 90 per i ricordi, glielo volevo dire, ma non ci sono riuscito. Spero di ascoltarlo presto con te. Ciao.
0: Grazie, grazie. Beh, sì, ho visto delle immagini ieri sera, Renato Zero all'Idroscalo, in occasione proprio della conferenza stampa, scusami, in occasione della presentazione, ecco, è stata fatta una sorta di conferenza stampa di anteprima, dove si è parlato del film Ciaoni, che poi immagino sia stato proiettato lì all'Idroscalo, dove tutto sembra abbandonato. È un territorio però che potrebbe essere bellissimo, e ci sono dei tramonti meravigliosi, per citare appunto Domenico Modugno, all'Idroscalo, appunto. Luogo che ha ispirato anche Lella, te la ricordi Lella, quella ricca, la moglie dei proietti del Cravattaro, quella che c'ha il negozio giù al Tritone, no? E lì c'è il baretto proprio dell'Idroscalo rappresentato nella canzone. E Renato Zero è stato lì, un po' di gente, mi ha fatto piacere naturalmente, è stata una bellissima cosa, una bella iniziativa. Peccato che queste iniziative non vengano promosse in maniera intelligente, devo dire, perché comunque c'erano sì delle persone, ma non c'era il pienone, e perché la comunicazione, chi organizza queste cose non la sa fare bene, e quindi c'è Renato Zero, ma insomma, ma vai a far sapere nella radio dove è amato Renato Zero, vai a far sapere che c'è Renato Zero all'Idroscalo, nella radio che trasmette tutta la discografia di Renato Zero, e tu Renato Zero vieni nella radio che trasmette la tua discografia, perché qui, caro Renato, c'è la tua gente, c'è il tuo popolo, qui c'è qualcuno che ancora attraverso una radio non vuole disperdere nulla. La carriera tua, caro Renato Zero, e di voi grandissimi artisti di quel tempo, qui continua a vivere, e per gratitudine voi dovreste oltrepassare quella soglia e venire qui non per RTR 99, ti ricordi, ma per dire che bello questo luogo dove nulla è disperso, dove tutto continua, che bello questo luogo dove io, visto che questa radio trasmette la mia discografia per intero, posso parlare alla mia gente. Sarebbe bellissimo, perché ho la sensazione che molti artisti dei nostri giorni, quelli che ci hanno regalato sogni meravigliosi e dischi indimenticabili, abbiano un pochino perso quello smalto di quegli anni lì e quella voglia di parlare proprio al proprio pubblico. Però è stata una bella iniziativa, e poi ricordiamoci che i cinema all'aperto sono una parte bella bella bella bella delle nostre estati del passato. Un cinema all'aperto ed un maglione blu prestato ad un amore che è volato via, diceva una canzone di qualche anno fa. Christopher Cross su RTR 99, ti ricordi? All right, perché anche Christopher Cross ci ha regalato cose belle. Ascoltiamo, vi va?

giusto, Christopher Cross. E molti mi stanno scrivendo dicendo che appunto sarebbero andati volentieri all'Idroscalo a sentire Renato Zero parlare del film di tanti anni fa, Ciaoni, che comunque ancora è cult, assolutamente rimane un momento importantissimo di quegli anni e di quel tempo lì. La musica che gira intorno, andiamo negli anni Ottanta, oggi abbiamo pescato molto dagli anni Ottanta. Questo disco, che conteneva anche la mia banda, suona il rock del nostro Ivano Fossati, e poi preparatevi a un pezzo di Franco Battiato che fa venire la pelle d'oca per la sua bellezza e profondità.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
7: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
6: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
7: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
6: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Le correnti gravitazionali, le famose correnti gravitazionali del grandissimo maestro Franco Battiato. Un po' di messaggi. Sono stata ieri sera all'evento di Ostia, Idroscalo. Ho scoperto per sbaglio l'evento, è stato bello, pensavo un pienone da non poter entrare, invece eravamo seduti comodamente. Grazie per le belle scoperte musicali, ma grazie a te naturalmente, assolutamente. Poi hai ragione, io sarei andata all'Idroscalo ma non sapevo niente di che cosa si tratta, non lo so, perché poi alla fine le cose non vengono promosse e vengono fatte per altre situazioni, ma poi si organizzano le cose ma si fa sì che la gente non le sappia, è incredibile, no?
1: Infatti è vero, perché io sono Massimo da Ostia e ieri ci sono andato, ma l'ho saputo tramite un amico che abita là, perché se no non è stato parlato per niente. Un evento del genere, un minimo di pubblicità. Comunque un saluto a tutti,
0: ciao. Grazie, vabbè, insomma gliel'abbiamo fatta noi un po' di pubblicità, dai, gratis pure, gratis. E va bene, andiamo a Gianna di Rino Gaetano. Prima però volevo parlarvi di due cose importanti e quindi vi parlo di Borgo Petroro, perché è il tempo anche di staccare un attimo e di andare in un posto meraviglioso e bello come Borgo Petroro, un castello medievale, un vero e proprio borgo dove passare qualche giorno, ed è bellissima sia la parte interna che la parte esterna, a un attimo da Todi, ma lì si possono fare tante cose, mille iniziative, passeggiate nei boschi, sfruttare la piscina esterna, vivere la vita del borgo, sfruttare il ristorante all'interno del borgo, la Locanda Petreia. Borgo Petroro è un posto eccezionale vicino a Roma, perché siamo in Umbria. Se volete curiosare un po', andate a vedere il sito borgopetroro.it. Il telefono è 075 99 78 543. Ripeto, 075 99 78 543. Invece parliamo di olio buono, quello di Opilatium. L'olio Passio è in offerta per le ascoltatrici e per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, a prezzi eccezionali: due latte da 5 litri a 109 euro, oppure quattro latte sempre da 5 litri a 199 euro. In versione bio, lo stesso olio vi verrà invece a costare 129 euro. Due latte da 5 litri e 219 euro, quattro latte da 5 litri. Va bene, detto ciò, c'è un sito che è opilatium.it con il codice RTR99 sopra un certo acquisto, e c'è un contatto diretto 0774 615 115 per fare gli ordini direttamente parlando con gli amici di Opilatium. 0774 615 115. Gianna, non amatissima da Rino Gaetano, era incerto se portarla al Festival di Sanremo del 78 questa canzone, poi disse sì. A noi è sempre piaciuta, questo è quello che conta, giusto? RTR 99, ti ricordi, alle 12:47.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

in alto mare. Per ricordare l'estate di tanto tempo fa, questa canzone spopolò, Ecco, questa canzone me la ricordo in macchina proprio con il tanga. No, ma non il costume, che cosa avete pensato? No, quelle cose lì. Il tanga verde, la piccola autoradio della Voxon che era dedicata all'FM, la modulazione di frequenza. Piccolina, si attaccava e si staccava con grandissima facilità e mi ricordo questo tanga verde e questa canzone, pensate un po', proprio questo ricordo preciso di In alto mare di Loredana Bertè. Guidava mia mamma e io smanettavo. Sapete come si diceva? Spazzolare la modulazione di frequenza, spazzolare l'FM. Si diceva così quando si andava da 88 a 104, da 104 a 88 e da 88 a 104 fino a non fermarsi quando appunto quello capitava, quando si trovava la canzone giusta. Aspetta, fermo lì. Oh, finalmente ho trovato la mia canzone. La trovavi e dopo 30 secondi la radio cominciava a gracchiare, cominciavano le interferenze e allora via, ricominciavi il giro. Per la verità negli anni 80 la banda era 87.5-108. All'inizio delle emittenti radiofoniche, la banda che fu invasa senza autorizzazione dai pionieri dell'epoca era comunque 88.104. Poi qualcuno si allargò oltre e fu contestato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Ci furono dei ricorsi, i ricorsi diedero ragione con delle sospensive alle emittenti e allora a quel punto si aprì anche, e fortunatamente, la parte di banda FM 104-108. Bei ricordi e bei tempi, davvero, tempi d'avventura. Ci potevamo concedere molte più cose, sicuramente. Poi le radio sono diventate una fonte di guadagno per tanti e allora è cominciata la burocrazia, sono cominciate le difficoltà e quando accade questo va anche un po' via la fantasia, però credo che almeno un po' di fantasia, come una vecchia canzone di Renato Zero in un Q-Disc che conteneva anche Spiagge, almeno qui ad RTR 99 ti ricordi è rimasta, perché con la fantasia si può veramente attraversare il tempo. Io vi saluto perché tra poco arrivano Paolo Famiglietti e David Guarnieri e poi più tardi arriverà il capitano Andrea Torre e poi dopo il jukebox vicino al mare. Tra l'altro la prossima settimana per la strana nostalgia sarà una settimana corta perché poi per qualche giorno la strana nostalgia si fermerà. Bisogna rimettere insieme un po' di idee, un po' di racconti e bisogna mettere a posto tutti i nastri che abbiamo consumato mandandoli avanti e indietro nel tempo e poi riprenderemo naturalmente verso la fine del mese di luglio il nostro viaggio che sarà presente qui su RTR 99, ti ricordi, anche nel mese di agosto. È stato un buon tempo? Spero di sì. Ancora grazie a tutti. Ciao da Fabio Martini e voi però continuate ad ascoltare RTR 99, ti ricordi. Ciao a tutti.

0: Baby Please Don't Go. Invece noi andiamo, e come, 13 e 2 minuti dopo la strana nostalgia di Fabio Martini arrivano Paolo Famiglietti
1: e David Guarnieri. Ciao,
0: buon pomeriggio, come state?
1: Ciao. Tutto bene?
0: Grazie a Dio è venerdì, sì. Lo possiamo dire, venerdì 10 luglio. Ve ne eravate accorti che era il mese di luglio? Il caldo ci doveva aver fatto prendere coscienza. C'è anche una pulce che si gira, non quella calcistica, quella
1: non
0: musicale.
1: Messi.

In questo venerdì 10 di luglio abbiamo aperto i battenti per quel che riguarda il pomeriggio musicale con Paolo e David e soprattutto con la voce di Angelo Branduardi, La Pulce d'Acqua, dall'album omonimo del 1977 che il cantautore milanese poi ebbe modo di presentare al pubblico attraverso lo spettacolo televisivo di Enzo Trapani intitolato Strix, in cui Branduardi, ospite fisso, vestì i panni del Folletto, e chi meglio di lui avrebbe potuto interpretarlo in mezzo alle streghe, come streghe musicali naturalmente, come Amanda Lear, Patti Pravo, Chris Jones, eccetera eccetera eccetera. Lui invece, idolo delle ragazze anni 80, Nick Kamen su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info Casanova. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

La voce di Fiorella Mannoia alle 13:17 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, torneranno gli angeli di Mario Lavezzi e Oscar Avogadro, all'epoca autori quasi fissi nel repertorio di Fiorella Mannoia, questo bel motivo che la cantante romana presentò al Festival Bar del 1983. 1997, 10 di luglio, in una trasmissione radiofonica a Londra, naturalmente in Gran Bretagna, Noel Gallagher infiamma l'opinione pubblica affermando: per me il calcio è più importante di qualunque chiesa, e tra l'altro posso affermare gli Oasis sono più importanti di Dio. Mi sembra di aver già sentita questa affermazione, vabbè, forse i Beatles, chissà. E quindi alcune delle pop star che conosco sono senz'altro meno importanti degli Oasis, tanto per continuare, diciamo, con la modestia, con no? È vero. Vabbè, comunque ascoltiamoli gli Oasis, va? Con un remake di una celebre canzone di Benny King del 1961, e parliamo di Stand By Me, versione fratelli Gallagher, per voi su RTR 99, ti ricordi.

Non ci siamo fatti mancare nulla, anche l'acuto finale. Sono come tu mi vuoi, Mina, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi. Con Paolo e Davide fino alle 16, ma anche con una, se volete, nota religiosa. Gesù guarda in basso verso di me, devi aiutarmi ad essere forte. È uno dei tratti principali di Fire and Rain, sono parole comprese forse nella più famosa canzone di James Taylor del 1970, poi ricantata anche da altri artisti, ma noi non ci facciamo mai mancare l'originale, come in questo caso. E allora James Taylor su RTR 99, ti ricordi? Ovviamente con le note di Fire and Rain.

0: tutte le modalità di ascolto su rtr99.it. Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

giro di notte con lei, vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio e il denaro che ho, anche lui brilla.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, del bicchiere non sei, voglio luce.

0: proprio così, la folle corsa, il 1971, anno di grazia per la coppiata Mogol Battisti, questa era la Formula 3, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi? L'estate è il momento in cui il sorriso si vede davvero, e sapete qual è il dettaglio che ogni estate finisce per rovinare più fotografie di qualsiasi altro? Non è il costume, non è l'abbronzatura, ma è il sorriso, perché ci sono tante persone che davanti all'obiettivo, quasi senza accorgersene, smettono di sorridere, e noi non vogliamo che succeda questo, e lo domandiamo subito ad Ivan di We Dental Care che abbiamo al telefono. Ivan, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ma succede davvero così spesso?
1: Purtroppo molto più di quanto pensi, guarda. Sai, quello che io noto è che ci sono proprio le persone che sorridono con le labbra chiuse, che magari si mettono una mano davanti la bocca. Addirittura io vedo che proprio dicono: non mi fate fotografie. E sai, io spesso glielo chiedo, no? Dico: ma perché non ti fa fotografare? Magari mi dicono: sai, perché comunque il mio sorriso non mi piace più, cioè non rispecchia proprio l'immagine che ho di me.
0: Ecco, però quando si pensa a migliorare, diciamo, il sorriso, la prima cosa che viene in mente sono le faccette, quindi questi rivestimenti, e molti hanno paura anche di dover, come dire, limare i denti.
1: È vero, guarda, diciamo che è una paura comprensibile, ma io spesso lo racconto. Oggi l'odontoiatria estetica ha fatto veramente passi da gigante. Ti faccio l'esempio più classico di tutti: oggi esiste una tecnica innovativa che è chiamata injection technique, che consente proprio di migliorare, sai, la forma, l'armonia, l'estetica del sorriso in maniera estremamente conservativa, cioè spesso senza dover limare il dente naturale. Poi, naturalmente, lo dico sempre, non è detto sia indicata per tutti, magari la differenza non la fa quella tecnica, ma la differenza la fa chi sa scegliere la tecnica migliore per ogni singolo paziente.
0: E io aggiungo, è per questo che parli sempre della dottoressa Massa.
1: Poi lo sai, ormai sono stati coniati dei termini, cioè Cristiana Cristiano in riferimento a Cristiano Ronaldo, oppure Massa Messi in riferimento proprio a questo discorso.
0: Eh beh, certo, ci siamo mondiali. Insomma, con i mondiali in corso.
1: Sta tutta. Ma guarda, io dico una cosa, a parte ovviamente gli scherzi, uno ci sorride sopra, ma la dottoressa Massa rappresenta davvero oggi il punto di riferimento in Italia per l'implantologia e l'estetica dentale. Tu immaginati che parliamo di un chirurgo da oltre 1400 interventi all'anno. Oggi nessun dentista in Italia ha questi numeri,
0: sì.
1: Tanto che è stata riconosciuta da Sveden e Mattina proprio per l'eccellenza della sua attività clinica. E sai, tornando al discorso di prima della diagnosi, quando un professionista affronta ogni anno un numero così elevato di casi, sviluppa poi un'esperienza che fa tutta la differenza del mondo.
0: E quindi immagino che riuscire ad avere un appuntamento con la dottoressa Massa, insomma, non sia proprio una cosa così facile.
1: Guarda, soprattutto ultimamente le richieste sono veramente aumentate in modo importante, anche grazie ovviamente a chi ascolta la radio. E sai, abbiamo deciso di fare una cosa proprio per permettere agli ascoltatori di RTR 99 di ricordi, diciamo, di essere certi di incontrarla. Abbiamo riservato una corsia preferenziale per voi, quindi mi raccomando, quando ci chiamate dite che vi manda RTR 99 di ricordi. Anzi, io ne approfitto per ricordare il numero, che è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo: 800 56 10 06, oppure se preferite c'è il sito internet che è wedentalcare.it. Mi raccomando, la parola d'ordine: mi manda RTR 99 di ricordi. Potete chiamare anche adesso, lo sapete, noi facciamo orario continuato, quindi 13:41 ci siamo, e dalla segreteria in automatico vi troveranno uno spazio per poter incontrare la dottoressa Massa.
0: Ecco Ivan, magari qualcuno ci sta ascoltando da questo momento, ricordiamo allora ancora una volta tutti i riferimenti per i nostri ascoltatori per We Dental Care.
1: Assolutamente, allora 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo: 800 56 10 06, mentre il sito internet è wedentalcare.it.
0: Quindi sito internet wedentalcare.it, oppure 800 56 10 06, è il contatto diretto per We Dental Care. Che dire, Ivan, buona giornata e buon lavoro.
1: A te, alla prossima, ciao.
0: Grazie ad Ivan di We Dental Care, e ancora una volta il numero verde da chiamare 800 56 10 06, un consiglio ovviamente di RTR 99, ti ricordi?

avanti un se. Beh, siamo quasi categorici. Se mi innamoro, i ricchi e poveri, i vincitori assoluti della 35esima edizione del Festival di Sanremo nel 1985. Altro motivo del premiato duo Dario Farina, Cristiano Minellono, già vincitori nell'84 con Ci sarà, cantata da Albano e Romina Power. I successi si susseguono su RTR 99, ti ricordi, in questo caso un motivo che conosciamo molto bene anche nella versione italiana di Marina Rey intitolata Primavera, ma questa è la versione originale. Tutta per voi, Real Thing con la loro You to Me Are Everything nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: TR99 ti ricordi.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Foglie Tournée, estate 1982, l'album più venduto nella carriera di Teresa De Sio, album intitolato proprio così, Teresa De Sio per l'appunto. E adesso un film, beh, insomma, strafortunato, può bastare o dobbiamo aggiungere altri aggettivi? Più di 100 milioni di incasso, di dollari naturalmente, nel 64, e questo è il terzo episodio della fantastica saga di James Bond. Parliamo di Goldfinger, per la regia di Guy Hamilton, ovviamente personaggio interpretato da lui, Sean Connery, il James Bond per eccellenza, affiancato da una grintosa Honor Blackman e da un ancora più grintosa, consentitemi, interprete vocale, ossia Shirley Bassey, di uno dei temi più famosi della dinastia musicale di James Bond. Goldfinger, eccolo qui su RTR 99, ti ricordi?

sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Le 14:05 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Se l'Angelo Azzurro era stato un 45 giri più romantico, questo ci ha fatto ballare, iniziare dal titolo. Balla Umberto Balsamo era il 1979, da ripercorrere in questo pomeriggio di venerdì. Ma adesso ad RTR 99, ti ricordi? Parliamo di Rockwell, nome d'arte del figlio del fondatore dell'etichetta Motown, Berry Gordy. Diciamo, per evitare così discussioni di nepotismo, si fece chiamare così. E tra l'altro in questo suo 45 giri esordio chiamò gli amici di famiglia, parliamo di Michael Jackson e Jermaine Jackson, che insomma facevano da featuring in questa Somebody's Watching Me. Non male. Rockwell su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Veronica Verrai, unico inedito dal disco di cover intitolato I miei americani 2, dopo il successo del primo volume nel 1984, Celentano naturalmente ripropose questa formula oramai consolidata appunto 2 anni dopo con questa canzone di Giancarlo Bigazzi, che lanciò in occasione di Fantastico 7 cantando e ballando con una bellissima Lorella Cuccarini. Salutato il molleggiato in questo suo brano del 1986, adesso ritorniamo indietro su RTR 99, ti ricordi, fino al 1975, caldo mese di luglio, con i cinematografi ancora aperti, ancora attivi, anche se in realtà non proposero nuovi film, ma cose consolidate oppure film di quella stagione, tipo Paolo Barca, maestro elementare praticamente nudista, forse l'avrete visto, un film molto divertente con Renato Pozzetto. E poi film riproposto, ecco, anche Yuppidu, sto leggendo proprio dal giornale d'epoca, proprio con il successo dell'anno di Celentano. Ma dicevo, film riproposti, una commedia americana molto divertente intitolata Piedi nudi nel parco, ovviamente con Jane Fonda e con Robert Redford. E adesso il 75 con Peter Frampton, Baby I Love Your Way, RTR 99, ti ricordi?

Seconda prova, secondo album Forever nel 1985 per Luca Carboni, dopo Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, da cui questa Solarium che abbiamo ritrovato alle 14.27 nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Ed ora ci rinfreschiamo. Diamine con Chinottissimo, lo facciamo da tanti e tanti mesi, vi segnaliamo Chinottissimo anche perché c'è un'offerta in corso riservata agli ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi. Se acquistate 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo, 50 euro è il prezzo, avrete la consegna su Roma e in omaggio subito, udite udite, 24 bottigliette o lattine di Spumissima. Beh, un'offerta da non lasciarsi sfuggire. E allora il numero da chiamare è lo 06 94 42 87 13, lo ripeto 06 94 42 87 13, oppure su chinottissimo.com trovate tutte le informazioni, anche questa bellissima offerta: 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo, 50 euro compresa la consegna su Roma, e in omaggio per voi 24 bottigliette o lattine di Spumissima. E allora approfittate di questa offerta chiamando subito lo 06 94 42 87 13. Anche Chinottissimo è un'offerta e un consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma dal 1956.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

È difficile, quasi come volare, cantava Lucio Battisti in questo classico del suo repertorio, Come amarsi un po', da Io, tu, noi, tutti, album del 1977. Adesso su RTR 99 ti ricordi, e con molto piacere andiamo a curiosare una copertina di Sorrisi e Canzoni, questo famoso settimanale appunto di Sorrisi, Canzoni, TV, che ci offriva in copertina la foto di Adriano Celentano ed Enrico Montesano come galeotti, perché il film in questione era proprio quello dell'83, Sing Sing, che veniva presentato da Sorrisi e Canzoni. E poi all'interno di questo numero di Sorrisi e Canzoni del 10 luglio 83 c'era la nuova Ferrari per quanto riguarda la Formula 1, e poi un servizio realizzato su Claudio Baglioni, quando Sorrisi e Canzoni costava nel 1983 qualcosa come 800 lire. Restiamo in quel 1983, una bella voce, una bella canzone, e allora Randy Crawford della sua Why ad illuminare il 1983. Qui su RTR 99, ti ricordi?

La voce di Roberto Vecchioni ci ha tenuto compagnia con questo splendido brano del 1999 intitolato Sogna ragazzo sogna, e voi sognate con la musica di RTR 99, ti ricordi? Adesso andiamo indietro fino al 1930, pensate un po', un brano di Maria Grever, l'autrice di Júrame, che conosciamo perfettamente come Pensami di Julio Iglesias. Quando vuelvo a tu lado si chiama la versione in origine di questa What a Difference a Day Makes, interpretata da Nat King Cole fino a Dinah Washington, ma oggi è la versione disco funky quella che ascoltiamo, ossia quella di Esther Phillips su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci in streaming da tutto il mondo
1: su rtr99.it.
0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Un altro 45 giri da ritrovare, questo ti stringerò di Nada del 1982, ovviamente su RTR 99, ti ricordi. Adesso c'è una canzone degli anni 60, Jumping Jack Flash, che ha questo caratteristico suono distorto e è ottenuto, almeno così dicono i tecnici, inserendo la chitarra acustica in un registratore a cassette, una sorta di Philips dell'epoca, e poi questa sovraincisione che è avvenuta con una chitarra elettrica ha fatto ottenere proprio il suono caratteristico distorto di Jumping Jack Flash. Incredibile ma vero, no? Cose da RTR 99, ti ricordi? E soprattutto da loro, i Rolling Stones.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Seveso fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale più grave della storia italiana. Nell'area dello stabilimento che rilasciò la diossina, oggi bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Siete il futuro di questo parco, ha detto il capo dello Stato ai giovani presenti. Caldo e siccità acuiscono l'emergenza incendi, 12 morti accertati, almeno 23 dispersi. Il bilancio provvisorio delle fiamme che hanno distrutto l'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano di scappare, 1 migliaio le persone evacuate. Gravi incendi anche in Italia, oltre 100 sfollati e 600 ettari di boschi distrutti dal fuoco in Val d'Ossola, in Piemonte. Ed è tutto, a più tardi.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

motivo di Riccardo Fogli del 1979 prese parte ad una manifestazione che ha tenuto compagnia agli italiani per diversi anni, diciamo dal 1965 al 1993. Parliamo della Mostra Internazionale di Musica Leggera, prima di Venezia e poi di Riva del Garda, in questo caso ancora a Venezia nel 79, come detto. E adesso il 1986, un film di grandissima fortuna, 9 settimane e mezzo, con due superstar come Mickey Rourke e Kim Basinger, e questo tema del 72 di Randy Newman che tornò ad essere popolare grazie a un'incisione mitica davvero di Joe Cocker. You Can Leave Your Hat On, nel venerdì di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

altro trionfo sanremese. Prima abbiamo ascoltato Se mi innamoro dei ricchi e poveri, ma questa, consentitemi cari ricchi e poveri, ancora più famosa, lo sappiamo benissimo. Vincitrice, trionfatrice assoluta con più di 7 milioni di voti nel 1988. RTR 99, ti ricordi? Ora parliamo di 10 di luglio 1971 con la TV. Cosa andò in onda sul canale nazionale? Ve lo dico subito. La tappa finale senza competizione del Cantagiro Cantamondo 1971, decima edizione per questo giro d'Italia canoro, naturalmente, di Ezio Radaelli, con la conduzione di Nuccio Costa, Daniele Piombi e Beryl Cunningham, in quel periodo protagonista del film Il Dio Serpente con Nadia Cassini. Tra le vedette musicali Gianni Morandi, Charles Aznavour, Milva, Lucio Dalla, i ricchi e poveri appunto che abbiamo nominato, i New Trolls e i Vianella. Beh, loro non ci andarono, però li ascoltiamo lo stesso in rappresentanza, devo dire, proprio gagliarda, ecco, del 1971. I T-Rex con Get It On su RTR 99, ti ricordi?

Breve breve, capita a volte che poi ci si trovi soli. Dai, è andata bene, buona la prima. Red Canziani, da questo suo Io e Red, album solista staccato dai Pooh nel 1986, è da ritrovare su RTR 99, ti ricordi. Come è da ritrovare questo ottimo consiglio? Vi parlo di Opilatium perché l'olio, solo quello buono in italiano, è alla base della dieta mediterranea, e allora noi vi proponiamo Opilatium, o per meglio dire, un'offerta riservata solo agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi. Due latte da 5 litri a 109 euro, oppure 4 latte sempre da 5 litri a 199 euro. C'è poi la versione bio di Opilatium, lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro, due latte da 5 litri, e 219 euro, 4 latte da 5 litri. Come fare per ordinarlo? Beh, qualificatevi innanzitutto come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, chiamandolo 0774 615 115, lo ripeto, 0774 615 115, oppure andando sul sito, molto semplice, opilatium.it, è scritto opilatium.it, digitando questo codice RTR 99. Insomma, o sul sito opilatium.it o direttamente allo 0774 615 115, scegliete Opilatium, è l'olio consigliato da RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

un ritmo musicale, beh, se vogliamo molto originale, anche un po' copiato poi nel corso degli anni, però andava molto in voga nei primi anni 90 e Raff l'ha colto al volo con questa sua Due del 1993, da ritrovare qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi con Paolo e Davide ancora per una manciata di minuti. Adesso andiamo ad un settimanale piccolo di, come dire, di formato, ma grande per quanto riguardava l'informazione televisiva. Si chiamava Tele 7 e in edicola il 10 luglio del 1985 dedicava una copertina molto estiva e anche molto curiosa a Nino Frassica e Maurizio Ferrini. Era un po' il loro momento, no? Da Quelli della Notte arrivavano anche a così investire tra virgolette moltissime copertine con il loro faccione, e queste Vacanze 85 con un Tutti al mare lanciato proprio da Nino Frassica. Si rispondeva dalla concorrenza con le vacanze tutte matte dei protagonisti di Drive-In, ed erano questi, diciamo, i principali argomenti di Tele 7, ovviamente con tutti i programmi poi delle TV nazionali e anche locali. Tele 7 del 10 luglio 1985, ma anche una bellissima canzone dei Double. Arriva The Captain Overheart proprio da quell'anno su RTR 99 Ti Ricordi.

0: seduto sopra una panchina fredda del metrò.
1: 15:47 minuti primi, RTR 99, ti ricordi Claudio Baglioni e la sua poster. Classifica del 10 di luglio 1979, andiamo negli States e troviamo in quinta posizione la top LP e Ricky Lee Jones con l'album eponimo. Al numero 4, Cheap Trick and the Bulldog and the Cheap Trick. Numero 3, I Am degli Earth, Wind and Fire. Al numero 1, Bad Girls di Donna Summer, naturalmente. E al numero 2, li ascoltiamo per forza, Breakfast in America, Supertramp, dal Regno Unito con furore, con la loro Goodbye Stranger su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Ah, migliore chiusura di questa davvero non poteva esserci. Ti lascio una canzone, Gino Paoli, RTR 99, ti ricordi 1985, canzone che tra l'altro Paoli interpretò anche in coppia con Ornella Vanoni per lo spettacolo Vanoni Paoli insieme. E siamo arrivati insieme a Paolo alla conclusione di questa settimana su RTR 99, ti ricordi. Ci ritroveremo chiaramente lunedì dopo il weekend e tra poco ritroverete invece la voce di Andrea Torre con Torre 99 fino alle ore 20. Buon weekend in compagnia delle favolose canzoni di RTR 99, ti ricordi. Ciao da David, ciao ciao ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella Seveso in Brianza, 50 anni dal disastro della diossina. Fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea, le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale nell'area bonificata dove è stato creato il parco naturale Bosco delle Querce. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi. Intanto la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata. Il femminicidio di Loreto, in provincia di Ancona, si è costituito e ha confessato l'ex compagna di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri a coltellate dopo una lite. L'uomo, 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Ed è tutto, a più tardi.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Il primo terzo del settimo mese dell'anno è giunto a conclusione, signori. Siamo al 10 luglio. Ebbene sì, questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, presentiamoci subito, perché se no partiamo subito con una bella reprimenda da parte dei carissimi amici sintonizzati su questa radio e collegati via WhatsApp. Partiamo per il nostro ultimo viaggio di questa settimana per andare lontano, molto lontano, sempre più lontano, guidati dalla stella che ci indicherà la posizione, la stella Aldebaran.

il viaggio che noi effettuiamo ogni giorno qui, ogni giorno dell'anno, però d'estate, viaggio con estate sposano particolarmente, proprio per definizione, no? Il nostro viaggio è partito, abbiamo mollato gli ormeggi, pian piano ci mettiamo alla conquista del mare aperto. Solcando queste onde incontreremo momenti di maggior movimento e poi le calme piatte. Saranno 4 ore di navigazione. Questo senso della navigazione lo renderemo proprio in questa parte iniziale, in senso generale, con la stella che indicava la posizione, spingeva persino Ulisse a mettere

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangue.

0: via.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

cosa c'è di meglio, di più diretto per rendere questo senso della navigazione di Moby Dick? Chiamatemi Ismaele. Anche qui altissime citazioni. Anche qui potrebbe scapparci un consiglio di lettura sotto l'ombrellone. Ebbè, un po' lungo forse Moby Dick, forse un po' lungo. Non so quanto avete di vacanza, però insomma. E però. I classici 16:20. Questa è l'ultima sessione di Torre Terapia di questa settimana. Io mi chiamo Andrea Torre, vi prendo adesso, vi porto in viaggio fino alle 20 e stasera vi consegnerò al jukebox sotto in riva al mare di RTR 99. Ti ricordo l'edizione speciale del venerdì, dura 3 ore. Il fine settimana, il venerdì in particolare, il giorno in cui si inizia a pensare alla musica da ballare, che non manca mai peraltro qui a Torre 99. Nel 1974, almeno per me, la discoteca era il negozio di dischi, era il negozio dove si andavano a comprare i dischi, e molti negozi erano in realtà dei settori, dei reparti, dei grandi magazzini, per esempio la Upim, dove andavo ad acquistare i miei primi 45 giri con la mamma, e dove, vedendo la copertina di questo disco che riportava la dicitura discoteca sound, iniziai a capire qualcosa.

0: Mamma mia, ragazzi, che spettinata, che spettinata. Ah, quando fu posto sul giradischi di quel reparto UPIM di Velletri, questo 45 giri di Barry White. Mamma mia, mamma mia. Come non rimanere assolutamente fulminati, non sulla via di Damasco, sulla via della febbre del sabato sera, mettiamola così, discoteca, discoteca sound. Iniziai a capire che forse stava nascendo qualcosa, ma lo capii solamente a livello istintivo, ovviamente. Ci misi poco poi ad approfondire, perché capii che il mio cuore doveva assolutamente indirizzarsi verso quel settore lì della musica. È stato veramente amore al primo ascolto. Barry White, le voci delle Love Unlimited, i cori che mi hanno fatto scendere le lacrime, sembrano voci arrivate direttamente dal paradiso, lo so, ragazzi, lo percepisco così. E la Love Unlimited, gli autori della mia base, peraltro, insomma, già qui capite di che pasta siamo fatti noi del pomeriggio, noi della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, un po' di base, via, un po' di Forever in Love. Come fai a intristirti, eh? Come fai a non trovare la gioia nella vita con questi suoni, con questi violini, con questi archi? Vabbè, mi fermo qui, sennò poi togliamo spazio alla musica, non si può fare. Ieri abbiamo celebrato il compleanno di Carla Vistarini, ricordando che la nostra carissima amica è stata anche l'unica e per una sola volta direttrice artistica, quindi un direttore artistico donna del Festival di Sanremo. Era il 1992 e lei era autrice insieme a Marcello Mancini, lo stesso Pippo Baudo, che lo presentò in quell'edizione del 1992. Andiamo a pescare, quindi, per completare anche questo tributo alla grandissima donna dell'arte italiana, di tutte le arti, musicale, letteratura, scrittura. C'erano Alessandro Bono e Andrea Mingardi.
1: Non va, mi si legge negli occhi, anche io alla tua età.

0: perché poi è raro avere un amico vicino dall'inizio alla fine, eh?
1: Sì,
0: ti possono anche cambiare le amicizie, ma non importa, non importa, va bene così. L'amicizia comunque rimane, ci si può non sentire e ritrovare dopo tanti anni. Se ci si, se si separano le strade, io ho sempre ritenuto, insomma, che evidentemente c'era un motivo per cui ciò dovesse accadere, insomma, doveva avvenire questa separazione delle strade. Poi anche dopo 5-10 anni ti ritrovi, ti chiami, ti vedi, eventualmente fai un punto della situazione, ti rendi conto anche, oppure puoi renderti conto che forse non c'era più veramente più nulla da dirsi, ecco perché le strade si sono separate, qualcuno ha provveduto per te. Al 338 99 00 99 0, il magnifico Gianluca Ruggeri, che è un punto di riferimento per tanti ragazzi soprattutto in questo periodo, mi scrive e io giro a voi, condivido con voi. Carissima Andrea, ieri i miei ragazzi hanno terminato gli esami di maturità, ne parlavamo giusto appunto ieri pomeriggio, sono andati tutti bene, chi più chi meno, tutti soddisfatti, e per loro una nuova vita inizierà dopo il meritato riposo. Per me è stato comunque veramente così, per un giorno poi forse ve lo racconto. Per me dopo gli esami di maturità del 1983 è cambiato veramente tutto. Io posso finalmente godermi, prosegue Gianluca, tutta la trasmissione in macchina verso il mare, in navigazione col cuore a tutta dritta, canzone dopo canzone, verso momenti che fanno stare bene, perché la torre terapia fa stare bene. Un abbraccio caro amico mio, da parte mia questo è l'abbraccio che tu dai a me, io contraccambio come al solito con grandissima riconoscenza. Grazie Gianluca. Visto che siamo al venerdì, se volete raccontarci anche di voi, della vostra vita, dei vostri ricordi, c'è il 338 99 00, che è il WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? 338 99 00 900, avevo dimenticato le ultime tre cifre, ma tanto ormai l'abbiamo memorizzato, la maggior parte l'ha memorizzato. Vi aspetto a braccia aperte.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
8: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. We'll be right back.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

i meravigliosi frutti di quel movimento denominato Movimento per la Liberazione Sessuale degli anni 70. Devo sempre ricordare come in quegli anni sovente capitasse che si chiudeva un anno scolastico e l'anno successivo, prima della maturità, in prossimità magari dell'ultimo anno, quella tua amica tornava col pancione, entrava in classe con il pancione, da cui derivavano frutti meravigliosi. Sì, assolutamente sì, con tutte le difficoltà, ci mancherebbe altro, però comunque un tipo di attività che abbiamo un po' perso in questi ultimi anni, così almeno ci viene detto, così ci dicono le statistiche. Sì, è difficile, non è facile, insomma, non ci mettono in condizione di pensare a formare delle famiglie, questo è vero, non mettono in condizione i nostri figli, più che altro io ho già provveduto per 3 volte, figuriamoci, ho esaudito la richiesta, la mia quota parte, diciamo, è stata mantenuta. Però, insomma, ultimamente è diventato veramente molto, molto difficile. Ma non che fosse più facile allora, eh? Attenzione, non è che fosse più facile allora, questo va detto. Oggi è più difficile, ma allora non era assolutamente facile. Usciamo da questo giro in cui mi sono infilato, alle 16.39 di venerdì 10 luglio, andiamo a Londra. A Londra ci sono 2 DJ che si chiamano Freeze, partono per New York perché vogliono ambire, vogliono puntare molto molto in alto, e questo mi aiuta anche a introdurre un altro nome importantissimo nel cast dei remixer importanti della musica disco degli anni 70 ma anche dei primi anni 80, e qui siamo nel 1983, insomma partono per New York e incontrano un produttore che segnerà sicuramente un momento importante nella loro vita artistica e professionale, perché decide di produrli perché sono molto molto bravi, affida il remix di questo pezzo a un signore che mi sentire spesso nominare perché è stato lui a lanciare il sound iniziale di Madonna, si chiama John Jellybean Benitez, e i Freeze quindi alla fine di tutto questo lavoro, di questo inseguire il successo internazionale, partorirono questa meraviglia qui.

intro di IOU. Pazzesca, è perché l'aperta finale è... Questa naturalmente è la versione singolo, perché era un disco mix a nostra disposizione per cimentarci nei nuovi suoni elettronici, che erano quelli, si potevano somigliare, insomma, c'era anche un po' di Yazoo, però insomma i suoni erano molti di più rispetto a quando si suonava con gli strumenti veri e propri. Però va anche detto che alcuni suoni hanno caratterizzato quel periodo, quindi era giusto trovarli in più di una produzione. Se incontriamo un fiore nel deserto, è una vera rarità, assolutamente. Perché c'è una cosa che per definizione non cresce nel deserto, sono i fiori. E allora ci mandava questo avvertimento Pino Daniele nel 1995: non calpestare i fiori nel deserto.

il periodo delle contaminazioni musicali di Pinotto. Non calpestare i fiori nel deserto, contaminazioni che venivano soprattutto dal Nord Africa, però doveva assolutamente includere, come ha sempre fatto, anche una canzone composta alla vecchia maniera, insomma, assolutamente sì, nel modo più tradizionale, con i suoni analogici per intenderci. E questo piccolo capolavoro, piccolo ma grande capolavoro, che ci ha aiutato a ricordare quei tempi, ma credo anche a dare un po' di freschezza, perché ce n'è assolutamente bisogno oggi rispetto al nostro consueto appuntamento con l'aggiornamento meteorologico. E noto o avverto minor grado di umidità, ma sicuramente più gradi di temperatura. Sento che l'aria è proprio molto più calda, ma forse leggermente meno pesante. Non mettiamo il carro davanti ai buoi, non ci vendiamo, non diciamo gatto se non abbiamo nel sacco, però per ora mi sento di potermi esprimere verso un gradevole ottimismo, un ottimismo sempre molto controllato, comunque, però insomma, l'ottimismo è sempre una cosa gradevole, non è per definizione. Canzoni che iniziano col sax, questa famosissima, una canzone che ci piaceva cavalcare come intro, però secondo me rovinandola, l'abbiamo rovinata questa canzone, parlando sull'introduzione, perché era tutto lì, era l'attacco di questo sax suonato da Steve Gregory per George Michael.

0: Guardaci in TV, scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

ricordi, sa essere riconoscente verso chi a questo nostro mondo ha dedicato una canzone meravigliosa, in questo caso come Canzoni alla Radio. 1986, gli anni in cui le canzoni venivano lanciate con maggiore libertà, sicuramente nelle radio private. Erano state radio libere all'inizio, poi radio private, ancora non si era vincolati dalla dittatura della cosiddetta playlist. Ma non era un lancio a caso, perché si costruiva, ognuno di noi costruiva dei collegamenti, costruiva un suo ragionamento, costruiva un'emozione attraverso le canzoni, sicuramente con grandissima libertà. Ed ecco perché mi sono trovato particolarmente a mio agio qui 4 anni fa, quando sono entrato a RTR 99, ti ricordi? Mentre gli anni passano, noi invece teniamo fissi i nostri i puntini, i nostri collegamenti con il passato, anche il passato di questa professione, di questa attività artigianale più che professione. Ma la differenza oggi con la torre terapia è che i vari puntini vengono messi in collegamento non solamente all'interno di una trasmissione, può capitare anche da un giorno all'altro. Ieri pomeriggio abbiamo ospitato Frankie Avalon, che dedicava alla Dea Venere una canzone che è rimasta tra le più importanti della storia della musica, la canzone d'amore, e quel titolo fu utilizzato non solamente da Frankie Avalon. E in questo caso, visto che, come sappiamo, negli anni 60 si usava fare le cover dei pezzi inglesi o americani, insomma noi siamo stati grandi specialisti sotto questo punto di vista, ma le cover non ti facevano rischiare più di tanto, insomma, di cadere nell'inghippo della violazione del diritto d'autore, perché comunque non viene violato il diritto d'autore quando fai una cover. Certo, sarebbe sempre meglio dichiararla questa cosa. Ci sono canzoni che sono diventate molto famose, sono tornate ad essere famose, per esempio in altre chiavi musicali negli anni 80, o che hanno dato la possibilità di conoscere gli originali, perché sono state fatte cover di canzoni per noi sconosciute, grandi classici degli anni 50 e degli anni 60. Questo pezzo qui invece era già famoso. Quando arrivò la cover delle Bananarama, sicuramente lo conosciamo già a menadito, l'abbiamo anche ballato sufficientemente, secondo me. Si chiamavano Shocking Blue.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
3: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non...

pianoforte più o meno vero, i fiati erano emulati da un synth, pur avendo inciso per una grande compagnia discografica, la CGD si cercava di risparmiare già in quegli anni. Quel sabato italiano, per me, se dovessi tornare, anzi lo faccio con il grande sforzo di memoria che diventa sempre più pesante tutto sommato con il passare degli anni, a quegli anni 80, per me, per me e molti di noi, miei amici, era sempre sabato, diciamocelo chiaramente, insomma. Sì, lui intendeva il sabato come giorno di massimo divertimento, giorno in cui ci si poteva dedicare finalmente a uscire la sera, andare a mangiare una cosa, andare in un locale. Però gli anni 80 sono stati

in campagna, vicino alla mia residenza, la residenza dei Torre, fu raggiunta a piedi. Entrai con grandissima emozione, lì ovviamente capii che quella doveva essere assolutamente la mia strada, quindi iniziai praticamente il giorno dopo. Mi proposero un programma di musica da discoteca in quel 1976, perché pronunziai bene Heaven Must Be Missing an Angel dei Tavares, che la conduttrice nonché titolare della radio, Orietta, non riusciva a pronunciare, insomma, ci aveva provato, c'era una pronuncia abbastanza maccheronica, ecco, diciamola così. E quindi io, da saputello, le diedi questa interpretazione, questa pronuncia della canzone di Tavares. Avevo due strade davanti, due possibilità, le cosiddette sliding doors: una di essere mandato, preso per un'orecchia, mandato fuori da questi studi radiofonici a ragazzi, perché naturalmente avrebbe potuto risultare anche un pochettino fastidioso, e invece mi arrivò subito questa proposta. Ovviamente non era una proposta di lavoro, ragazzi, abbiamo fatto tanta gavetta. E insomma, in queste radio c'erano i 33 giri e i 45 giri usciti in quel 1976. Una copertina mi colpì particolarmente, e quando la prima volta che aprii questa copertina, che selezionai I Wish, che era il primo disco che misi alla radio in quel giugno del 1976, capii che questo disco mi era già penetrato, mi aveva penetrato l'anima, il cuore e sicuramente il DNA. Un doppio 33 giri intitolato Songs in the Key of Life, doppio 33 più un 45 giri che girava 33. E queste parole meravigliose di una canzone che era quella che seguiva Is and She Lovely sul lato 3, era la traccia 2 dopo Is and She Lovely. E tesoro, sei tu, tu, tu, che hai portato un po' di gioia nelle mie lacrime, hai fatto quello che nessuno pensava fosse possibile, hai portato un po' di gioia nelle mie lacrime. Che parole meravigliose, su RTR 99 ti ricordi, ma diciamolo anche in inglese: Joy inside my tears.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Faber, Fabrizio De André, lo stava aiutando per volume 8, per l'album volume 8 di Fabrizio De André. Gli mancava la fidanzata, tiro giù queste parole e queste note e questa è la semplice storia di come è nata. Buonanotte Fiorellino, non servono esegesi particolari, tutto qui semplicemente. Un cantante glam rock degli anni 80, David Johansen, scelse di adottare un alter ego. È successo molte volte, l'hanno fatto molti cantanti, anche più famosi di David Johansen, però il nome che scelse fu particolarmente interessante, insomma, è rimasto nella nostra memoria, sono sicuro. Buster Poindexter, e con questo disco che fece decise di dare un tributo ai grandi classici della musica. In questa occasione lo fece in onore di Ray Charles.

Operazione riuscitissima, pezzo era famoso, era talmente famoso, però toccare questi classici potrebbe essere anche molto pericoloso, cosiddetta arma a doppio taglio. Ci riuscì molto bene anche David Lee Roth, se ricordiamo bene. Hydro Jack 1988, riedizione, rivisitazione di Buster Point Dexter, di Hydro Jack su RTR 99. Ti ricordi, c'è la torre terapia, angolo un po' retro. Noi siamo una radio molto retro perché il nostro repertorio pesca da molto lontano, ma ci sono alcuni momenti in cui andiamo veramente molto volentieri indietro, pur nel nuovo arrangiamento. Quello comunque era un pezzo di fine anni 50, primi anni 60. Negli anni 60 in Italia c'è una talentuosissima ragazza che fa le serate al Capriccio, che vuole assolutamente sfondare nel mondo della musica. Abbiamo prima citato la CGD, e lei, perché c'è il collegamento, ci sono due puntine ovviamente, si esibisce al Capriccio di Roma, anche al nuovissimo Piper, che sarà il locale che non lancerà solamente lei, insomma tanti altri artisti, all'Intras Club di Milano. Nel 1965 la etichetta discografica CGD, che diventerà poi di sua proprietà per motivi matrimoniali, le dà la possibilità di cantare a Sanremo una canzone che era stata scartata da Adriano Celentano. Lei è Caterina Caselli, ovviamente, e la canzone è questa qui.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
12: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

del mitologico trittico estivo del maestro, fatta nell'80 con il vento caldo dell'estate. Poi un'altra modalità, quella raccontata ieri o l'altro ieri con Johnny Russo, l'estate al mare dell'82. In mezzo la sua modalità, che anche è la mia preferita, ve lo confesso. L'estate su una spiaggia solitaria, Summer on a Solitary Beach. Dolce mi è meditare in questo mare, parafrasando un po', insomma, quando si va al cospetto di Franco Battiato, si può anche parafrasare ampiamente, ampiamente. Anche dovesse tornarmi il desiderio di tornare al mare, cosa che al momento non ho, lo devo confessare, certamente vorrei un posto dove poter stare in tutta tranquillità, insomma. Abbiamo vissuto anche quella modalità con gli ombrelloni, con i bambini che strillano, con le mamme che chiamano i bambini, con i racchettoni e tutto il resto, però adesso avrei bisogno di moltissimo spazio intorno a me. Ma si cambia nella vita, poi, ma come lo cantava, insomma, Fiorella, si può anche, magari un giorno mi verrà voglia invece di ributtarmi in mezzo alla folla, chi può dirlo? Folle che ballavano numerosissime questo pezzo, chiama raccolta tutti gli esperti del genere, gli esperti della disco music, quelli che negli anni 70 l'hanno vissuta ballandola, oltre che ascoltandola alla radio, perché ce n'era moltissima alla radio. E c'erano varie digressioni anche della disco music, c'era la funk disco, disco funky, e loro sono stati sicuramente i più alti esponenti, etichetta Salsoul Records. Amici e amiche, l'ascolto di RTR 99, ti ricordi il tocco magico del DJ del Paradise Garage, Larry Levan, si chiamavano

Eh sì, quando rispondete agli appelli del capitano nutro una grandissima soddisfazione, sì, vivo momenti di grandissima soddisfazione. David da Milano, non avevo dubbi, così come Massimo Brancadoro. Io l'ho nei globuli rossi del mio sangue, ovviamente, questo gruppo, gli Instant Funk, perché ricordiamo che viene sempre nominato lo studio 54 per ricordare le discoteche newyorkesi, ma quello era il locale per VIP, se vogliamo quello più commerciale. C'era anche tutto un bel movimento underground, il Fan House, dove suonava John Jelly Bean Benitez, il Dance Itiria, dove si esercitava in sue performance Madonna, e poi c'era il Paradise Garage, che per noi amanti di quel movimento house soulful molto elegante degli anni 90 è stato sicuramente un grandissimo punto di riferimento. E andiamo avanti, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, con un consiglio molto importante, soprattutto se in previsione delle vacanze avete intenzione di dedicare un po' del vostro tempo a sistemare un po' di cosucce dentro casa. Ecco che sto per ricordarvi questa grandissima azienda che si chiama Bricoteam. Bricoteam, i negozi del fai da te, dove trovare tutto per la casa e il lavoro: il ferramenta, le vernici, il legno, elettricità, termoidraulica, giardino, bagno e tanto altro. Da Bricoteam sono iniziati i grandi sconti d'estate. Attenzione, questa è la comunicazione importante. Tanti articoli sono in promozione dal 10 al 50%. Alcuni esempi sono macchine per la cura del giardino come tagliaerba, decespugliatore o motosega. Diamoci da fare, ragazzi, d'estate questi lavoretti servono, ci aiutano anche a tenerci in forma oltre che a tenere pulito il nostro giardino. Ma anche idropulitrice, barbecue a carbonella o articoli per verniciare come la traspirante per i muri o antiruggine per il ferro e impregnati per rinnovare e proteggere il legno esterno. Da Bricoteam puoi trovare il tuo affare in ogni reparto, e ti ricordo qual è la particolarità di Bricoteam: non ti indicano i inservienti, i commessi, i grandi professionisti, anzi diciamo i grandi professionisti che sono a disposizione dei clienti, non ti dicono solamente dov'è il reparto, a volte gli altri nemmeno te lo dicono, te lo dice il cane da solo, ma ti aiutano, ti danno consigli, ci sono tanti video, tante dimostrazioni, insomma ti segue anche per te che hai meno familiarità con poca manualità, insomma i famosi 10 pollici del capitano. Allora andiamoci da Bricoteam, è a Roma in via di Rocca Cencia 273, oppure a Fonte Nuova, via delle Molette 245, presso il centro commerciale La Fonte. Il telefono unico è 06 87 99 051. Se chiami o se vai, presentati sempre come ascoltatore di RTR 99, ti ricordi, per poter usufruire di trattamenti particolarmente vantaggiosi. Trovate Bricoteam sulle piattaforme social Facebook, Instagram e TikTok, oppure visitate il sito bricoteam.it. Bricoteam, bricoteam.it. Bricoteam, dove la tua idea diventa realtà. Inglese maccheronico, tedesco maccheronico, però l'italiano maccheronico lo possono cantare solamente chi italiano non è, insomma, come questi ragazzi tedeschi che nel 1982 raccontavano di un viaggio alla conquista delle donne italiane. Si chiamavano

una prestanza fisica importante, erano anche bruttarelli gli spliff, devono limitarsi a una tristissima, ma fino a un certo punto è un par di ciufoli tristissima, spaghetti alla carbonara accompagnati da una misera Coca-Cola. Ah, che bello essere tornati anche a quel 1982, 10 anni prima, un viaggio molto più affascinante, almeno per quanto attiene ai miei gusti, e quello che andarono a raccontare i signori America nel 1972, quei bei viaggi nel sud-ovest americano, a Orsweet.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

questo è il rito. La torre terapia ha dei momenti di rito irrinunciabili. La nave, la macchina, l'aeroplano, a pedagna, ma c'è un mezzo che ci trasporta tutti dall'inizio alla fine. E questo mezzo è proprio il carrozzone. Mancano pochi secondi alle 18 di venerdì 10 luglio. Io sono Andrea Torre, questa è RTR 99, ti ricordi? Nel 1968 gli Iron Butterfly stavano provando un pezzo nuovo scritto dal cantante Doug Engle. E quindi iniziò a cantarla. Il titolo era Nel giardino dell'Eden, In the Garden of Eden, però la pronunciai in maniera un pochettino strana, tanto che il batterista la percepì come In a Gadda da Vida e quello rimase il titolo definitivo.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito, così Donald Trump sul suo social Truth. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronti a unirsi agli attacchi americani. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito stamattina da Salonicco in Grecia, diretto in Germania. Un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota, risucchiato all'esterno il passeggero che sedeva al fianco, trattenuto dagli altri passeggeri. L'uomo è sotto shock, ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, i riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set col punteggio di 7-6, 6-2 264. Ed è tutto, a più tardi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina Devi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.

il mio disco. Questo è il mio disco di Ivan Pigro, 1978. Ma quante cose giuste diceva in questa brevissima durata di 2 minuti e 18 secondi? Quante ne diceva? Tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, ma soprattutto la tua scienza ha creato l'ignoranza. Ha creato l'ignoranza, Pigro. E beh, non posso che condividere e ancora una volta riconoscere questa grande capacità di entrare nella psicologia umana, di entrare anche nel modo di muoversi delle società e anche di chi le dirige. Si faceva con maggiore attenzione e anche credo con maggiore efficacia in quegli anni 70 lì. Ma vogliamo ancora una volta ricordare che se nomi grossi del rock italiano, Vasco o Ligabue, ne faccio due a caso, sono riusciti a ritagliarsi spazi così importanti e totali nel cantautorato rock della nostra musica, lo devono moltissimi precursori, e questo va ricordato. Teniamo fuori Lucio Battisti, che è inevitabile che comunque c'entra qualcosa con molti di loro, compreso ovviamente Ivan Graziani, ma i due che hanno aperto molto la strada sono stati Eugenio Finardi e Ivan Graziani, e infatti entrambi sono presenti, perché noi non siamo iconoclasti, noi riconosciamo l'importanza dei classici, non li citiamo a memoria, però riconosciamo la derivazione del nostro essere così oggi proprio da quello che ci hanno insegnato, perché anche Ivan Graziani fa parte dei classici, no? E questo racconto di questo totale distacco dalla realtà di chi appunto appartiene alle elite e con tanta ipocrisia cerca di indicarci la strada, ma forse ci indica quella sbagliata e non ci dà gli strumenti veri per poter affrontare la vita e quindi anche distinguere il ramo da una foglia. E poi i suoni meravigliosi, questo disco mi colpì non tanto per quello che diceva, non avevo assolutamente le capacità intellettive per entrare nel testo di Ivan Graziani, ma mi piacevano tantissimo i suoni, anche grazie ai compagni di avventura di questo viaggio, di questo Pigro, molti di loro erano tutti componenti della squadra del numero uno di Mogol, i Battisti, e poi c'era il groove, sì signori, c'era il groove che aveva imparato Ivan Graziani suonando nella batteria il contrabbasso, il disco del groove, e quindi portò in questa avventura anche Walter Calloni alla batteria e Hug Ballen al basso. Ma guarda un po', gli stessi di Musica Ribelle di Eugenio Finardi, per intenderci. Andiamo al 1984, riparte la carriera di Tina Turner.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport, a Roma, dal 1956.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: accarezzarla.
1: Si parla molto di riqualificazione urbana, significa, tradotto in soldoni, colate di cemento. Ma è giusto che ci sia. Un tempo però per riqualificare una strada. Bastava che fosse presente in un famoso film americano, in questo caso Vacanze Romane, Gregory Peck, Audrey Hepburn, dalla presenza di Via Margutta, che era una strada di bottegai romani. Il centro non aveva quell'importanza, non era un centro che rappresentava la ricchezza in quegli anni lì. Però insomma divenne il luogo, la strada scelta come residenza da tantissimi artisti, da Fellini, Anna Magnani, Giorgio De Chirico, Pablo Picasso, tantissima arte cinematografica ma anche figurativa. Ovviamente non posso non nominare la meravigliosa novella Parigini con i suoi gatti, e da lì Via Margutta ha assurto un'importanza veramente totale. Sì, è diventato un luogo molto ambito, un luogo dove si andava a respirare l'arte in tutta libertà, ed è sempre rimasta comunque una strada meravigliosa. Adesso vi porto invece nell'Inghilterra degli anni 60, e questa ve la devo dire, ragazzi, questa ve la devo dire soprattutto per gli integerrimi del rock o del pop prog rock. Ce ne sono molti che ancora sono particolarmente legati a quei fenomeni musicali, ma tutto ha un'origine, perché Phil Collins, come tanti ragazzi negli anni 60, frequentava questo locale che si chiamava Marquee Club in Wardour Street, il palcoscenico preferito di un grandissimo musicista di musica soul e R&B, Alexis Corner, e quindi andava a gustarsi questa musica dal vivo, andava ad assimilare belle note che venivano spesso e volentieri dall'estero, e quindi tanti gruppi facevano le cover del repertorio della Motown. Tra questi gruppi c'erano anche gli Who, per dirne solamente una. Non dimentichiamo che i Rolling Stones nascono come band blues, questo per ricollocare tutto e anche dare quel senso di grande ampiezza, di grande apertura della musica, che anche noi che la ascoltiamo, anche noi che ne usufruiamo, dovremmo assimilare, dovremmo considerare un pochettino di più. E quindi anche gli Who facevano le cover della Motown, te capì? Insomma, questo amore per la Motown, per questa etichetta di Detroit, spessissimo, spesse volte citata nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Lo portò inevitabilmente a regalare un bel tributo nel 1982, reinterpretando questo classico delle Supremes. Non avere fretta, amore. You can't hurry love.

catechizzazione di Andrea Torres su RTR 99, ti ricordi? Stamo town e me la infili sempre ovunque e quantunque. 18 a 25, Torre Terapia di venerdì 10 luglio. Una canzone adesso che voglio dedicare a tutto quel mondo culinario ampiamente rappresentato in televisione, un mondo culinario di altissimo livello con un tocco di saccenza, secondo me, che si districa tra la sapidità, le verticalizzazioni, i contrasti, i flan, le riduzioni, le esperienze che sono di viaggio più che gastronomiche, quando in realtà trattasi semplicemente di cibo. Allora, tutti questi signori qui dedico questa meraviglia di Mina.

la verticalizzazione. Quando ho sentito la verticalizzazione ho detto no, beh, io li seguo, sì, Masterchef, sono un fan di Masterchef, quindi. Per insultare, serve anche questo, insomma, per scaricare le tensioni della giornata 18-28, meravigliosa Mina, corona sonora di Armageddon, una ballad che scrisse la grandissima Diane Warren, doveva essere destinata agli U2, ma in questa pellicola recitava una bellissima ragazza che si chiama Liv Tyler, disse ci sarebbe mio papà che ha un gruppo e che secondo me sarebbe anche contento di interpretarla con questo suo complesso, con questo suo gruppo, con questa sua band, questa canzone è meravigliosa. E detto fatto, ovviamente, non si poteva dire di no a Liv Tyler. Ed ecco arrivare il papà con i suoi Aerosmith.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Stefania è sempre celebrata qui a RTR 99, ti ricordi? Per questa canzone che era la sorellina di L'importante è finire. Beh, insomma, Cristiana Malgioglio, no? Tra le altre cose viene celebrata spesso in televisione una trasmissione che ha portato un po' di discoteca in TV, Disco Ring, che iniziò la sua programmazione il 20 febbraio del 77, ma tre giorni prima, però di pomeriggio alle 18.30, il 23 febbraio del 1977 iniziò invece Piccolo Slam, e lì era ancora più forte la rappresentazione della discoteca, perché loro erano in console con il microfono insieme a Sammy Barbeau e la gente ballava sotto. Io avevo una certa predilezione per Piccolo Slam, anche se questa era la sigla della trasmissione successiva intitolata Tilt. 18.39, allora, visto che abbiamo evocato il ballo, perché non tornare su quei classiconi? Lo sapete che c'è un signore italiano dietro questa produzione internazionale? Eh sì, un signore che si chiama Sergio Cossa, è stato uno dei primi disc jockey italiani, me lo racconto tra poco. Lei si chiama Shannon e questa è l'indimenticata, sicuramente. Let the music play. We'll be right back.

0: virgolette antichi, con grande affetto ovviamente citati qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, bene o male sono sempre gli stessi, ma ogni tanto ne emerge qualcuno che non è stato mai sufficientemente sottolineato, non gli è stata reso onore. E beh, Sergio Cossa, signori, è stato disc jockey nel 1965, ha iniziato a mettere i dischi nei locali nel 1965. Si parla sempre della primigenitura, dei primi disc jockey, non solamente negli Stati Uniti, in particolare qui in Italia, e lui è stato sicuramente uno dei primi. E poi partì alla volta di New York City, un po' come quei ragazzi londinesi, un po' come i Freeze, che poi incontrarono Arthur Baker. Lui invece partì alla volta di New York e fece il disc jockey anche lì, e poi entrò nel mondo della produzione incappando in questo pezzo di Shannon, Let the Music Play, che ha dato tantissimo onore e immagino anche un bel riscontro commerciale, perché è uno dei pezzi famosi della musica dance dei primi anni 80, fine 70, primi anni 80, quel momento di transito del quale spesso abbiamo parlato. Sergio Cossa fa parte di un gruppo di amici, c'è il mio papà radiofonico Gigi Marziali, che si riunisce spesso e volentieri con Sergio Cossa nella sua bellissima casa a Riano, bellissima villa a Riano, con Claudio Casalini e anche con Peppe Farnetti, il grande patron di Città 2000, nonché tecnico delle luci e anche lui tra i primi disc jockey, perché era il tecnico delle luci del Piper, ci ha lasciato proprio pochi giorni fa, non l'avevo mai ricordato, questa è stata l'occasione. 18:44, Torre Terapia, RTR 99, ti ricordi i nostri consigli? I consigli soprattutto per chi dovesse ripristinare, rimettere in sesto la propria automobile perché ha subito un incidente o perché comunque in generale vuole rimetterla un po' in sesto per la carrozzeria un po' abbozzata o per problemi meccanici. Autocentro Saxa Rubra, qui trovate tutto quello che serve per ripristinare perfettamente la vostra auto dopo un sinistro. Personale specializzato e qualificato, macchinari di ultima generazione, prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto, e se hai ragione, non devi preoccuparti assolutamente di nulla, perché tutta la parte burocratica è compito loro, è compito di Autocentro Saxa Rubra. Il contatto con la tua assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che tu debba anticipare un solo euro. Poi c'è l'officina meccanica completamente attrezzata, tante altre anche caratteristiche, tanti altri servizi per la tua auto, per esempio il cambio gomme, una pulizia meravigliosa esterna, ma soprattutto un ripristino, ritorno alle condizioni di fabbrica della tappezzeria interna, e poi anche tutto ciò che riguarda appunto la parte burocratica intorno al mondo dell'automobile. Andate sul sito così potete conoscerli meglio, approfondire su questi servizi. autocentrosaxarubra.it. L'indirizzo è via Falcade 48, il contatto 06 3321 181, ripeto 06 3321 181, presentandovi sempre per avere i prezzi migliori, i più scontati, come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi, era il 1999, Alex Britti saliva sul palco del Festival di Sanremo e vinceva nella categoria dei giovani con questa meraviglia intitolata Oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore,

le altre versioni. E mi fermo qui, ovviamente. Ci sono io. Tanto Alessia mi ha capito, eh. Ah, si è anticipato. Al 338-9900-990. Siete in tantissimi anche questo venerdì 10 luglio. Tra poco vengo da voi. Adesso, però, per questa passionaccia che abbiamo, Lolli e il sottoscritto Andrea Torre nella ricerca degli originali, andremo a renderci conto di quanto i Doctor and the Medics abbiano fatto una grande operazione di trasformazione di questo pezzo, che fu inciso per la prima volta, scritto anche nel 1970, da un signore che si chiama Norman Greenbaum. Ma devo dire che in quel caso la trasformazione fu veramente grande, ad opera di Doctor and the Medics. La canzone, ovviamente, è Spirit in the Sky.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

con Maggioranza Silenziosa, la maggioranza silenziosa all'ascolto di RTR 99 ti ricordi dell'ultima torre terapia di questa settimana. Ma che ogni tanto si palesa al 338-9900-990 che, torno a ribadire, è il contatto WhatsApp di questa radio. E infatti Angela mi scrive: maggioranza silenziosa ma quasi sempre presente. Con Luca Cocciuto e Genuino, Fabio di una professionalità e poesia unica, Paolo e Davide complicità e simpatia. E vabbè, a te lo sai che t'amo proprio. Angela, questa dichiarazione così urbi e torbi, ma che bello poterla condividere così in diretta proprio durante la nostra torre terapia. Davvero grazie per farci compagnia a tutti, prosegue Angela, e ogni tanto un bravi ci sta, giusto? Beh sì, decisamente sì, ne arrivano moltissimi a dire la verità, ma ogni tanto ci sta anche un bravi condiviso proprio in onda. Assolutamente sì, non pecchiamo assolutamente di superbia, questo lo sapete ormai, ci conoscete, però condividere con voi le gioie di un bel messaggio ricevuto fa parte del nostro stare insieme, no? E poi chiude Angela: ancora mi capita di sentire canzoni inaspettate, a volte sconosciute. Un buon pomeriggio Andrea e tanta torre terapia. Eh sì, tata, è ancora un'ora che non è tantissimo se ci pensiamo bene in relazione allo scorrere molto veloce del tempo. Poi sotto: ehi, anche Teo e Tiberio, Ma assolutamente sì, figuriamoci. Tra l'altro, ricordiamolo, iniziamo a ricordarlo, il weekend di RTR 99 ti ricordi, che vede protagonista del lancio del fine settimana il nostro Teo Bellia, domani come tutti sabato dalle 9 alle 12, e poi in prossimità anche di un'assenza del capitano dal 20 al 25 luglio, una prima tranche di ferie, e beh insomma sarà lui a prendere sulle spalle, sulle proprie spalle, a prendere le redini della torre terapia, teoterapia, dal 20 al 25. Vi ho dato anche questa anticipazione. Avanti così. Abbiamo ascoltato, ci siamo goduti Pugni chiusi dei Ribelli qualche giorno fa, e secondo me i Ribelli si ispirarono fortemente a questa canzone qui.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

lasciamo svisare fino alla fine Eric Clapton. Eh sì, ragazzi, qua però c'è la sfumata, l'hanno decisa loro, chi ha mixato oro, incenso e birra, chi ha mixato questa meravigliosa A Wonderful World. 19-8, venerdì 10 luglio, Torre Terapia, i Clash come li conosciamo noi, quindi con una caratterizzazione musicale rock dance, per dire. Negli anni precedenti, nel 1978, in realtà suonavano così, c'era il punk in quel 1978, e questo è Stay Free.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Benjamin Button. Sì, Joe mi scrive al 338 99 00 99 0. Questa è una canzone che ripercorre al contrario. Sono state date tantissime interpretazioni rispetto ai protagonisti, i protagonisti della storia. Poi ognuno ha trovato quelli di maggior comodo, ecco, mettiamola così. Giopini mi scrive: Lucio mi ha insegnato con questa canzone a non arrendermi mai. Io condivido con te questo pensiero, assolutamente sì, amica mia, e speriamo che ti aiuti a non arrenderti mai anche la tua vicinanza, il tuo contatto quotidiano con questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Ancora ottimo rock di inizi anni 80. Beh, qui hanno toccato veramente una vetta assoluta, eh? I Police.

primi anni 80 riuscì comunque a difendersi molto bene grazie anche a band che in questo caso possiamo considerare assolutamente superiori, almeno così lo penso io, rispetto al lavoro da solisti che poi i vari componenti hanno intrapreso nel loro proseguimento di carriera 19-23 sull'onda dei successi del coinvolgimento di Band Aid prima e di USA for Africa dopo. Anche in Italia si cercò di creare una canzone che andasse in aiuto in questo caso verso le popolazioni dell'Etiopia. Furono chiamati praticamente tutti gli artisti italiani a disposizione. Non fu un'operazione riuscitissima, ma come sapete qui a RTR 99 ti ricordi, si va a pescare veramente tutto, anche le cose che magari sono riuscite un po' di meno.

Sicuramente meritoria l'operazione voluta da David Zard nei confronti della nostra ex colonia, una delle nostre ex colonie. C'erano tutti: il Banco del Mutuo Soccorso, Loredana Bertè, Angelo Branduardi, Rossana Casale, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrei, Dick Dick, Tony Esposito, Maurizio Fabrizio, Eugenio Finardi, Riccardo Fogli, Ivano Fossati, Dori Ghezzi, Milva, Claudia Mori, Gianna Nannini, Patti Pravo, Ron, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Giuni Russo, Gianni Togni, alcuni anche particolarmente riconoscibili. Però era un po' differente rispetto alle simili iniziative, rispetto a quelle iniziative che poi hanno aperto a questo tipo di produzione musicale discografica, vuoi per la scelta di questa canzone, quindi aver scelto una cover invece di aver composto una canzone proprio per l'occasione, vuoi forse, secondo me, anche un pochettino per l'arrangiamento, che non è che fosse molto molto centrato. Poi non ebbe grandissima pubblicità, però a RTR 99 ti ricordi, l'archivio va assolutamente verificato, tutto va scavato fino in fondo e si riporta alla luce tutto. Sicuramente c'è qualcuno che invece questa operazione, questa Musica Italia per l'Etiopia, l'ha gradito ai tempi e ha gradito anche il ritorno questo pomeriggio di venerdì 10 luglio.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, un'isola che non c'è ma che potrei vedere in questo momento, rovinando un po' anche la poesia, la poetica di Edoardo Bennato. Vorrei immaginare un'isola con un clima più a dimensione umana, sì. Un'isola bella fresca, non c'è. Ci può essere però nelle nostre case, perché se vogliamo il giusto clima per la nostra casa, ricordiamo che Climanet ci offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Gli showroom di Roma di Climanet in piazza Carnaro 28 a Montesacro, in viale Marconi 312, via Sestio Calvino 63 al Tuscolano, ma Climanet è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Il sito climanetonline.it, si scrive climanetonline.it, il numero che puoi contattare presentandoti come ascoltatore di RTR 99, ti ricordi, per accedere alle tariffe migliori è 881 40 46, 881 40 46. Climanet e la storia continua.

doppia tripla carica di torreterapia. Sì, doppia tripla dose il venerdì, perché deve durare, l'effetto deve durare fino al lunedì, visto che non ci sentiremo né domani né dopodomani. Ma attenzione, perché ancora non ho sentito il triplo fischio finale dell'arbitro, quindi andiamo avanti. Ma intanto, per rendere e darci soprattutto, fare una bella scorta di positività, essendo stata eletta la canzone più positiva di tutti i tempi, Non Stop Me Now ci sta veramente molto bene a ridosso della chiusura. 1987, io impazzivo per questo singolo, chissà se lo ricordate anche voi. Si chiamano The King Gang e questo è Motor Town.

0: Pet, un'invasione delle nuove automobiline che venivano dall'Oriente, per intenderci. È un tema anticipato con un certo, con una certa lungimiranza dai Kane Gang. Allora, non è ancora arrivato il terzo fischio e questo ci consente a Lolli e a Torre di dare un colpetto di tacco di quelli niente male, eh? Quando i cartoni animati erano ancora una cosa molto molto seria. 1989. Chi se lo ricorda il granchio Sebastian? Qui si canta, eh?
1: Ariel, ascoltami. Il mondo

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

l'importanza dei testi. Pensare poi che ieri mattina, ospite di Fabio Martini nella Strada Nostalgia, c'era proprio l'autore del testo di questa meraviglia di Michele Zarrillo, c'era Vincenzo Incenso, e quindi mi è sembrato giusto un ulteriore tributo a questo grandissimo uomo di cultura che speriamo torni presto. La prossima volta devo assolutamente riuscire ad incontrarlo. Abbiamo chiuso una settimana particolarmente intensa, grazie a tutti voi, tiro le somme, mi sento molto soddisfatto, sono molto soddisfatto, sono molto contento degli effetti positivi della torre terapia, per me è stato così anche per molti di voi, me l'avete comunicato, spero anche per gli altri, per la cosiddetta maggioranza silenziosa. Vi consegno la serata sarà come sempre, come ogni venerdì, per 3 ore accompagnata dal jukebox in riva al mare di RTR 99 ti ricordi, e poi si apre magicamente il weekend con Teo Bellia, domattina dalle 9 alle 12, l'immersione, l'ingresso nel weekend ufficiale, non può aver lanciatore migliore del nostro grande Teone Bellia. Poi la macchina del tempo, il jukebox di RTR 99 ti ricordi, i magnifici, tutte le specifiche sul sito rtr99.it. L'ultimo pezzo, la sigla, oltre ad essere un capolavoro assoluto della musica, e sono sicuro che quando vi do questa indicazione andrete poi a cercarlo su YouTube da qualche parte, quella scena, quello sketch meraviglioso, e incluso in un film intitolato Qua la mano di Pasquale Festa Campanile del 1980, e qui Lolli ci ha veramente messo un suggello importante per l'ultima torre, puntata di Torre 99, per l'ultima torre terapia di questa settimana su RTR 99 ti ricordi. La scena è quella del prete ballerino e Don Fulgenzio, il personaggio interpretato da Adriano Celentano, entra in questa stanza, dentro un mobile apre le ante e dentro c'è uno stereo di quelli vecchio stile e mette sul giradischi questo pezzo qui, naturalmente iniziando a ballarlo. Grazie a tutti e a lunedì su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Stati Uniti, Iran, i colloqui proseguono ma il cessate il fuoco è finito. Lo precisa Trump che intanto rispondendo sul presunto piano iraniano per eliminarlo dice: ho dato istruzione di bombardare con una potenza mai vista se mi dovesse accadere qualcosa. Il disastro di Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi in Brianza ha preso parte alle commemorazioni per i 50 anni dal disastro della diossina. E nell'area bonificata dove è stato istituito il parco naturale Bosco delle Querce si è rivolto ai giovani.
3: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
2: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report mentre proseguono le indagini sull'attentato al suo conduttore Sigfrido Ranucci. Perquisita l'abitazione dove prima di partire per l'Africa viveva il factotum di Walter La Vitola, ritenuto il mandante. Ed è tutto, buona serata.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi gira un disco
0: dell'estate 1980.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: L'Ulivo nasce Plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio

olio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1983.

0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1986.

palazzo vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? È sulla spiaggia. E da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura.

0: un'oretta di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Gira un disco
7: dell'estate 1982.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Il rumore della spiaggia, voci in lontananza e il jukebox vicino al mare. Suona questo disco.
2: Su RTR 99 ti ricordi?

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la trasmetterà ora.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1987.

il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero e tutto rivivrà.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1982.

0: 89. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1976.

0: Capital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante Campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1979.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su rtr99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiama del prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: 9, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 400 82, cartolinformatica.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: R99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

anni, mesi, settimane. Anche il sabato la macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, ci porta dentro a quelle stagioni bellissime.